0: Dirty Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Falcone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

チは私はもうカラスです。ちょっと待ってね、すいません。はい、そうじゃの。

ありがとう、おかみさま、ねえ、もう大好き、お母さん、もう大好き、お父さん、もう大好き。

fuoco, la mia rabbia sopra croce e pentacoli. Sto creando dimensioni come in altri diamanti, ma se prendo pills le prendo per non ricaderci. Sono il next stop, wake up da 2016.

la faccia da mossa, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata. Oh,

12 settembre al Mescal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Blackout.

0: cazzone.
1: Capito.
2: 105 250.
1: Capito. E c'è una scritta sotto un circolino con su scritto 5.

0: Vabbè, risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Quella la so, capito. Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

0: Ci sono stati i cadaveri, Schettino! Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo
0: niente? E che vuole tornare a casa, Schettino? E voi vuole tornare a casa?

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Del Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Dead Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Dead Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Just

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Dead Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy, Yashin, Visual

qualche tempo e vigilia politica di colpire dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del

Morricone, live set, Johnny Boy, Yashin, visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco di

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Falcone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Ti invidio, turista che arrivi, ti imbevi dei fiori e dei scavi, poi tutto ad un tratto te trovi fontana di Trevi che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino, costringe il destino a

Voglio ritornare in via Margutta, voglio rivedere la soffitta, dove m'hai tenuta stretta, stretta in braccio.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Morricone, live set, Johnny Boy, Yashin, visual by FMC. E bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

Martedì 1 settembre 12.04 inizia l'elenco telefonico degli uragani, trasmissione informativa e musicale che parla di crisi climatica, disastri ambientali, delle carestie che ne seguono e conseguono, di quanto da quel luogo poco piacevole che è l'orlo del baratro in cui ci troviamo, non facciamo che peggiorare la nostra già non rosea posizione verso la fine del mondo. Un esempio, in un mondo di siccità, di desertificazione, non è

telefonico degli uragani, parliamo anche di catastrofi umane o belliche e di altre distopie che potrebbero realizzarsi e che hanno a che fare con il nostro rapporto con la tecnologia. Insomma, invitiamo in trasmissione un uragano alla volta e ne parliamo e proviamo a migliorare la nostra posizione rispetto alla fine del mondo. E quindi l'uragano di cui parliamo oggi qual è? Il fascismo che avanza, l'internazionalismo fascista, ed è sì, questo l'argomento della puntata di oggi dell'elenco telefonico degli uragani. Brividi, vero? Sappiamo tutte di cosa stiamo parlando, immagino, balliamoci su. Questo è l'ultimo lavoro del DJ e producer Lamsi from Amsterdam.

Allora, saluto chi già mi sta scrivendo al 346-6673-263. Invito tutte le persone che sono in ascolto a farlo, anche per segnalarmi la presenza di posti di blocco e altre sgradite forze dell'ordine in città e in cintura.

Altri numeri per mettervi in contatto con noi sono lo 011 249 5669. Ricordo che ci potete ascoltare in streaming dal nostro sito internet www.radioblackout.org. All'indirizzo che ho appena detto potete anche decidere di fare una donazione direttamente sul nostro conto, perché come sapete Radio Blackout non ha padrini, non ha padroni, insomma si autofinanzia, e quindi sono ben accette donazioni.

Allora, avevo già in mente questa puntata martedì scorso, soprattutto in vista delle prossime date del processo di Budapest. Era più che mai necessaria solidarietà a Maya, anche dopo insomma tutto quello che le è successo quest'estate, la decisione della Francia in merito all'estradizione di Gino. E poi Rubio ha twittato che il Dipartimento del Tesoro statunitense designava autistici un'organizzazione terroristica mondiale, quindi a maggior ragione eccoci qua. Quindi anche nella puntata di oggi ci toccherà citare Trump, anche Elon Musk, ne faremo volentieri a meno, ma c'è attivismo alla Casa Bianca e quindi ci tocca.

Come sempre un caldissimo abbraccio a chiunque ci ascolti da un luogo, da una modalità di privazione della libertà di qualunque tipo, per chi si fosse messo in contatto, scusate, per chi si fosse messo in ascolto. Orora ripetiamo di che cosa parliamo oggi. Oggi proviamo a parlare dei nostri tempi bui, secondo un prisma interpretativo apocalittico che devo dire mi dà i brividi e che però trovo estremamente reale. Cioè quello del fascismo che avanza, un concetto che credo che sia chiaro a tutte e che proverò appunto ad affrontare con una chiave di lettura che è quella, lo dicevo prima, dell'internazionalismo fascista. E,

leggerai in questo senso le accuse di terrorismo dell'amministrazione Trump nei confronti di gruppi, singoli, organizzazioni di varia natura, antifasciste, antirazziste, antipatriarcali, e appunto citavo l'ultima decisione in merito in ordine di tempo, lo sapete, che riguarda il collettivo Autistici Inventati. Ma quello che vorrei fare adesso è una cronologia ragionata degli ultimi anni per arrivare appunto fino a oggi. Mi metto di sottofondo un album, Skeffu, di Akid, dell'etichetta Hakuna Kulala. È un album che riecheggia sonorità tipiche di Durban, Sudafrica.

Appunto, ho preparato questa piccola cronologia, ma come spesso succede all'elenco telefonico degli uragani, ho deciso di partire, cioè di leggere prima un articolo. Si tratta di un articolo di un mese fa sul summit tenutosi negli Stati Uniti dedicato alla rinascita del terrorismo di estrema sinistra. Cito testualmente il signor Rubio, un vertice anti-antifa che è stato convocato a metà luglio per coordinare una risposta globale a un fenomeno che esiste soprattutto nei comunicati della Casa Bianca di Donald Trump.

Il titolo è Anti-Antifa, il summit di Rubio globalizza la psicosi degli Stati Uniti. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha invitato ministri di 60 paesi a un summit dedicato alla rinascita del terrorismo di estrema sinistra. Un vertice anti-antifa che sarebbe stato convocato per coordinare, ed è di fatto stato convocato, per coordinare una risposta globale a un fenomeno che insiste soprattutto nei comunicati della Casa Bianca di Donald Trump. Come vi leggevo prima, questo articolo è a firma Luca Celada, a volte ospite sulle libere frequenze di Blackout, inviato per il manifesto a Los Angeles. L'idea di un simile vertice avrebbe, secondo il Washington Post, suscitato costernazione fra diplomatici americani, analisti indipendenti e alleati europei che non sottoscrivono la narrazione MAGA rispetto all'antifascismo. Quello della quinta colonna è un teorema a cui il governo di Donald Trump lavora da tempo. Con i discorsi del 3 e 4 luglio, Trump ha elevato la tra virgolette minaccia comunista al paese a dispositivo retorico politico principale, in termini che si rifanno alla psicosi maccartista degli anni 50. Lo scorso 22 settembre il presidente aveva firmato un ordine esecutivo NSPM col quale Antifa è stata inserita nella lista dei gruppi anti-americani, anti-cristiani e anticapitalisti. Malgrado non esista alcuna organizzazione formale con questo nome, la designazione come organizzazione terrorista domestica ha di fatto decretato l'antifascismo un nemico interno. Contemporaneamente le condanne di 9 attivisti anti-ICE in Texas a sentenze tra i 30 e 50 anni di reclusione e rinvio a giudizio di 15 attivisti anti-immigrazione a Minneapolis segnalano una nuova operatività nella repressione del dissenso antifascista, in cui contestazione o atti di vandalismo, come scritte sui muri, sono equiparate a terrorismo.

Inoltre, militanti sono stati attenzionati non solo per azioni di protesta, ma anche per dichiarazioni e opinioni postate sui social. Dopo l'uccisione di René Good e Alex Pretty a Minneapolis, un alto funzionario del Ministero di Giustizia, Akash Singh, ha istruito i procuratori federali spediti nelle città santuario cosiddette a perseguire manifestanti e osservatori con tutto quello che avete, anche questa è una citazione tra virgolette, e pubblicizzare al massimo le condanne. Processi contro terroristi Antifa sono stati istruiti a Los Angeles e San Diego e nel teorema Antifa il governo ha tentato di inserire anche l'uccisione di Charlie Kirk e l'attentato del banchetto dei corrispondenti di Washington, entrambi opera di individui senza evidenti affiliazioni. Con la convocazione al summit, il Dipartimento di Stato torna a segnalare che sulla minaccia rossa, cosiddetta, gli Stati Uniti gradirebbero un allineamento degli alleati. Il terreno, ci ricorda Celada, era stato preparato a novembre con la designazione come organizzazioni terroriste straniere di due formazioni greche, Giustizia Proletaria Armata e Autodifesa di Classe Rivoluzionaria, nonché la cosiddetta Federazione Anarchica Informale in Italia e Antifa di Dresda o Hammerbande, un gruppo che ha un nome che deriva soprattutto dalle aule di tribunale tedesco. Quest'ultima designazione, appunto Antifa Ost e Hammerbande in particolare, sarebbe stata caldeggiata da esponenti dell'AfD, l'Alternative für Deutschland, partito di estremissima destra che rischia tra l'altro di vincere le elezioni in Germania, con cui appunto questi... Rileggo, quest'ultima designazione in particolare sarebbe stata caldeggiata da esponenti dell'AfD con cui si è ripetutamente incontrata gli esponenti dell'AfD, la sottosegretaria agli esteri statunitense Sarah Rogers. A maggio una conferenza sul terrorismo di sinistra all'Aia è spostata nell'ambasciata americana dopo che il governo olandese si era defilato. Secondo fonti citate dal Washington Post, a giugno un cablogramma americano richiedeva informazioni su gruppi di estrema sinistra a più di 20 sedi diplomatiche, fra quelle in Italia, Messico e Albania.

0: Ogni iniziativa si inserisce nel tentativo di arruolare i governi mondiali nella guerra globale che Trump ha dichiarato alla sinistra. La lista di paesi invitati al vertice del 16 luglio comprende Germania, Canada, Messico, Inghilterra, Francia, Brasile, Italia, Argentina e Ungheria. Secondo quanto riportato dal Post, tuttavia, molti invitati avrebbero espresso scetticismo e tenderebbero a non inviare ministri o funzionari di alto livello. Incaricato dell'operazione Sebastian Gorka, l'anglo-ungherese legato a formazioni neofasciste come l'Ordine di Vitez e Magyar Garda, designato da Trump come zar dell'antiterrorismo. A maggio su Dicastero ha pubblicato la US Counterterrorism Strategy, che identifica come obiettivo la rapida identificazione e neutralizzazione dei gruppi politici laici violenti la cui ideologia è anti-americana, filo-transgender e anarchica. Gruppi politici laici, filo transgender, anarchici e anti-americani. Quanto è facile ritrovarsi, no, all'interno di questa etichetta? Il documento che citavamo prima, quindi è lo US Counterterrorism Strategy, riconfigura la classifica delle minacce nazionali per riflettere le priorità del governo statunitense a conduzione Trump. Nel rapporto, i cartelli sudamericani della droga sostituiscono il terrorismo islamico come principale emergenza nazionale, mentre l'estremismo di destra è valutato come minaccia esistenziale alla stregua di Al-Qaeda o dello Stato Islamico. Gorka, questa figura designata da Trump per l'antiterrorismo, che è legata a organizzazioni neofasciste ungheresi, è un blogger e podcaster visceralmente anticomunista, nostalgico, asburgico, vicino ad ambienti cristonazionalisti e cattolici integralisti. Nel primo governo Trump era stato incaricato del dossier anti-jihadista, nel Trump bis è stato riciclato sulla psicosi neomaccartista e in qualità di direttore dell'antiterrorismo globale, incaricato delle pressioni sugli alleati affinché sottoscrivano il teorema della minaccia globale della sinistra. Il coordinamento globale auspicato dal governo permetterebbe l'impiego di una sorveglianza globale e la criminalizzazione transnazionale di gruppi di sinistra. L'articolo si chiude con le dichiarazioni di un esperto di antiterrorismo, Tom Joscelin, che dice: vogliono inventare Antifa come minaccia globale con legami a individui negli Stati Uniti. Tutto questo indica la volontà dell'attuale amministrazione di deviare l'apparato antiterrorismo per reprimere gli avversari politici interni.
1: Let's go. Let's go.

0: my back. Smoke got me floating. Older than some packs. Get this remedy back on check. I flew away from Nudge. Different I'm from. Very active. Sexy badness. You want me around.
1: Allora, vi ho fatto sentire Flo, scritta Flochio con l'H, questa è la sua canzone Flash, che amo molto e come vi anticipavo un po' prima, dopo la lettura dell'articolo firma Luca Celada sul manifesto rispetto a questo summit internazionale, che effettivamente poi si è tenuto e anche partecipato un funzionario italiano a rappresentanza dell'Italia, vi così provo a proporre questa cronologia. Nel maggio del 2020, durante le proteste per l'omicidio di George Floyd negli Stati Uniti, Donald Trump inizia la criminalizzazione ideologica dell'antifascismo radicale, annunciando ufficialmente l'intenzione di classificare Antifa come organizzazione terroristica interna. Questa mossa stabilisce un precedente dottrinale per le successive persecuzioni giudiziarie e sanzioni transatlantiche. E poi arriva gennaio. Trump soffia sul fuoco delle elezioni truccate da mesi, siamo nel gennaio 2021, sa che perderà, e effettivamente il 6 gennaio, dopo che è stata decretata la vittoria di Biden, Trump prima non vuole accettare questa cosa. Quando poi esordisce davanti, cioè fa il suo discorso davanti ad alcune migliaia di fan che si sono radunate nel parco a sud della Casa Bianca per una manifestazione del titolo Save America, organizzata contro i presunti brogli elettorali che, appunto, di cui parla Trump da mesi, di cui parlava Trump da mesi, perché appunto sapeva che probabilmente avrebbe perso le elezioni. Comunque, dopo la vittoria di Biden annunciata, Trump, davanti ai suoi sostenitori, dice: non ci arrenderemo mai, non concederemo mai la vittoria. Infiammati dalle parole del presidente uscente, i suoi fan si scatenano. E prima tentano di occupare due edifici governativi di Washington, il Madison e il Cannon Building, la polizia interviene e poi niente, succede una cosa mai vista prima, credo, davanti a Capitol Hill, cioè il Campidoglio, sede dei due rami del Parlamento americano, cioè un fiume di manifestanti pro-Trump fa irruzione dentro il Congresso. E farruzione dentro il Congresso, cosa mai successa prima, costringe il Parlamento a interrompere i lavori. I lavori erano la proclamazione del nuovo presidente americano. Tra l'altro, fun fact, nel giorno della certificazione delle elezioni di Joe Biden da parte del Congresso, dei cospirazionisti favorevoli a Donald Trump hanno messo in giro su internet e sui social una bizzarra teoria secondo cui il presunto complotto per alterare il risultato del 3 novembre è stato orchestrato all'ambasciata di Roma. Chi ha messo in giro questa voce è stata Anne van der Steel, una autoproclamata giornalista di Steel Truth, nonché consulente stampa della campagna di Trump in Florida, che sul suo account Twitter ha sostenuto che, cito testualmente, un membro del board di Leonardo ha modificato i satelliti per spostare i voti da Trump a Biden. Poco più sotto si può leggere, sempre dall'account Twitter della Van der Steel, che Obama e Renzi hanno orchestrato il tutto con l'aiuto della CIA.

Facciamo un salto, andiamo a ottobre del 2022. Gli strateghi legati a Donald Trump, tra cui Steve Bannon, supportano la campagna elettorale di Bolsonaro, esportando in Brasile la strategia della contestazione preventiva dei risultati elettorali. Quello che abbiamo visto era esattamente quello che Trump ha fatto alla fine del proprio primo mandato. Elon Musk interviene garantendo la massima visibilità agli account della destra su X e inviando terminali Starlink in Amazzonia per sottrarre le comunicazioni al monitoraggio dell'autorità elettorale brasiliana. Un anno dopo, Musk e l'entourage di Trump uniscono le proprie forze mediatiche per spingere la vittoria presidenziale di Javier Milei. Musk in questa occasione trasforma X nella cassa di risonanza planetaria per legittimare la privatizzazione dello Stato sociale argentino e il drastico taglio delle tutele pubbliche. E qualche mese dopo c'è uno scontro frontale tra Elon Musk e l'autorità del Supremo Tribunale Federale brasiliano, perché Elon Musk si rifiuta di bloccare gli account di estrema destra accusati di istigare un colpo di Stato contro il presidente eletto Lula, e si arrabbia così tanto che appunto non vuole assolutamente bloccare questi account di estrema destra su X, e provoca la temporanea sospensione di X in tutto il paese.

Nel dicembre del 2024 Nigel Farage, leader del partito sovranista britannico Reform UK, stringe patti finanziari e elettorali a Mar-a-Lago, dimora di Donald Trump, proprio con Donald Trump e Elon Musk. Vengono svelati i piani per un maxi finanziamento da 100 milioni di dollari da parte di Musk a favore della destra populista inglese. Non si sa quanto poi questa donazione sia andata in porto, perché sono necessarie delle acrobatiche triangolazioni societarie per aggirare i tetti di spesa elettorale nel Regno Unito. Arriviamo così al secondo mandato Trump. Nel gennaio 2025, con l'insediamento di Trump per il secondo mandato e l'ascesa di Musk a capo del Doge, inizia una dura campagna di destabilizzazione politica in Europa. Musk attacca frontalmente il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron, accusandoli di reprimere la libertà di espressione per via dei tentativi europei di regolamentazione delle piattaforme Big Tech, come il Digital Services Act. Arriviamo a dicembre, anticipando le misure, anzi a luglio, prima data in cui Antifa viene effettivamente, come già aveva predetto nel suo primo mandato, viene designata organizzazione terroristica. E poi a dicembre c'è il debunking di Rote Ilfe, scatta l'attacco appunto a questa associazione di mutuo soccorso europea. Il Dipartimento del Tesoro statunitense, l'OFAC, insomma sigla che ormai stiamo iniziando a conoscere, ha inserito il network tedesco Antifa Host nelle liste nere e, terrorizzati dalle sanzioni secondarie americane e dal rischio di esclusione dal circuito SWIFT, colossi bancari tedeschi quali la Sparkasse di Göttingen e la GLS Bank dispongono l'immediato blocco e la chiusura dei conti correnti di Rote Ilfe.

qualche mese dopo c'è il primo grado del processo di Budapest, la condanna più alta se la becca l'attivista tedesca Maya T, condannata a 8 anni di reclusione, 8 anni di reclusione che tra l'altro ignorano completamente il pronunciamento della Corte Costituzionale tedesca che aveva giudicato illegittima l'estradizione rocambolesca, notturna e segreta di Maya in Ungheria. Il giorno dopo, era il 5 febbraio del 2026, Elon Musk lancia violenti insulti personali e minacce di boicottaggio economico contro il premier spagnolo Pedro Sanchez per le sue riforme della giustizia. Contemporaneamente l'amministrazione Trump avvia forme di pressione diplomatica e ritorsione visti contro alti funzionari europei, mandando chiari segnali di avvertimento geopolitico anche al governo italiano di Giorgia Meloni. E arriviamo ad agosto, purtroppo ai fatti recenti. 19-20 agosto la Corte d'Appello di Parigi ordina l'estradizione di Gino, antifascista che era ricercato tramite mandato di arresto europeo per il processo di Budapest. Quindi la Corte d'Appello di Parigi ordina l'estradizione di Gino in Germania. E una settimana fa, 26 agosto 2026, cioè, l'offensiva contro l'antifascismo e il dissenso si sposta sull'infrastruttura tecnologica. Il Dipartimento del Tesoro statunitense inserisce autistici inventati nella lista dei terroristi globali. Questo diciamo per quanto riguarda l'Europa e il Nord America. Ha senso secondo me anche da fornire una velocissima cronologia delle principali elezioni presidenziali avvenute in Centro e in Sud America negli ultimi anni, perché il panorama politico mostra una fortissima ondata di destra che progressivamente sostituisce tutti i governi precedentemente in carica. Iniziamo con il 2023. In Paraguay vince Santiago Peña, partito di centrodestra in Paraguay. Nel novembre del 2023, lo leggevamo prima, Javier Milei vince le elezioni in Argentina. Nel 2024 vince la destra anche a El Salvador, nel maggio 2024 a Panama vince il partito conservatore. In Venezuela nel luglio del 2024 ci sono le elezioni, le vince, insomma, l'autorità elettorale dichiara vincitore Nicolás Maduro, ma insomma sappiamo poi come è andata a finire. Nell'aprile del 2025 anche in Ecuador ci sono le elezioni e sono vinte dal centrodestra e dal candidato Daniel Noboa. Stessa cosa succede in Cile con il vincitore Cast, che fa parte del partito di destra. Anche in Honduras Nasri Asfura del Partito Nazionale vince le elezioni nel novembre del 2025. La destra fujimorista di Keiko Fujimori vince in Perù le elezioni recentissimamente, insomma 2 mesi fa massimo. Nello stesso periodo anche in Colombia vince Abelardo de la Espreglia, dell'ultradestra, soprannominato El Tigre. Ci sono poi dei prossimi appuntamenti fondamentali nel 2026, cioè le elezioni in Brasile, che si terranno a ottobre. Quindi vi ho fatto una carrellata di tutte le elezioni in Centro e Sud America vinte dalla destra. C'è da dire che gli endorsement internazionali e le ingerenze politiche estere hanno giocato un ruolo cruciale in diverse di queste elezioni.
vado a leggervi, diciamo, i casi più clamorosi di questo. L'abbiamo già detto prima, Donald Trump è stato sostenuto caldamente, Milei è stato sostenuto caldamente da Donald Trump e da Elon Musk, anche da Jair Bolsonaro, l'ex presidente brasiliano, che ha registrato video di endorsement espliciti per Milei durante la campagna elettorale. Nayib Bukele, nonostante avesse dei rapporti piuttosto tesi con l'amministrazione Biden per via delle svariate violazioni dei diritti umani nel suo paese, Nayib Bukele ha stravinto le elezioni del 2024 grazie a un fortissimo legame con Trump, appunto, rispetto a questo va ricordato come importanti figure del trumpismo, per esempio Marco Rubio, lo hanno lodato pubblicamente a ridosso delle elezioni. Nel novembre del 2025 c'è l'esito delle elezioni in Honduras e ne abbiamo già parlato durante una puntata dell'elenco telefonico degli uragani, con tra l'altro due compagne honduregne ospiti in studio, che ci hanno parlato dell'Honduras Gate, un'operazione occulta orchestrata da Trump e dall'estrema destra israeliana per destabilizzare il governo progressista dell'allora presidente Xiomara Castro, e quindi ci sono state forti tensioni politiche, campagne di disinformazione mediatica e pressioni economiche mirate appunto alla destabilizzazione dell'Honduras. Il 30 novembre del 2025 viene sconfitto il blocco delle sinistre e vince le elezioni il candidato Nasri Aspura, che si insedia il 27 gennaio del 2026, interrompendo l'esperienza progressista e riallineando immediatamente l'Honduras ai diktat di Washington. Abbiamo detto prima che in Ecuador ha vinto le elezioni l'anno scorso Daniel Noboa, che aveva fatto visita a Trump in Florida appena 2 settimane prima del ballottaggio decisivo contro la sinistra dell'aprile del 2025. Questo incontro riservato con la Casa Bianca ha, diciamo, dato in Ecuador un forte segnale di appoggio politico da parte di Trump, per appunto che hanno facilitato la vittoria di Noboa in Ecuador. In quegli stessi giorni, dal 5 al 7 marzo del 2026, Donald Trump ospita al resort di Doral il primo summit dello Shield of Americas, formalizzando la nascita dell'America's Counter-Carter Coalition, una coalizione militare che vede tra i suoi primi firmatari proprio il neo insediato Aspura per l'Honduras, Milei per l'Argentina e tutti i capi di Stato allineati a Trump. Sotto lo schermo del contrasto al narcoterrorismo, gli Stati Uniti impongono una dottrina di sottomissione militare nella regione, escludendo i governi non alleati e offrendo l'uso della forza militare letale statunitense, inclusi raid missilistici, all'interno dei territori alleati. Sfruttando proprio le maglie dello Shield of the Americas, il Pentagono e le agenzie di intelligence statunitensi avviano diverse operazioni speciali di guerra all'interno del territorio colombiano. A queste si aggiungono altre operazioni speciali psicologiche e elettroniche, la sigla di questo tipo di operazioni è MISO, operazioni tese
a condizionare l'opinione pubblica in vista delle successive scadenze elettorali. Ed è così che arriviamo alle elezioni in Colombia, elezioni vinte dall'outsider della destra radicale Abelardo de la Espreglia, che ha vinto le ultime elezioni presidenziali in Colombia dopo che Donald Trump aveva espresso un endorsement esplicito e formale per de la Espreglia. Ed è così che qualche giorno dopo lo Shield of Americas si allarga alla Colombia. Quindi non solo viene annunciato che la città di Medellin sarà la sede ufficiale della coalizione. In questa cronologia, che chiaramente ha un sacco di punti neri, cioè di mancanza assolutamente incompleta, veniamo alla notizia di ieri. Spesso Donald Trump ripete che al vincitore spetta il bottino, una frase che gli piace molto, soprattutto in relazione al Venezuela, ma non solo. Ora l'entità del bottino è finalmente nota, dopo le rivelazioni di Axios su un accordo colossale che il governo ad interim di Delcy Rodríguez avesse firmato insieme a Trump, è venuta la conferma dello stesso Trump. Gli Stati Uniti, ha scritto così su Truth, controlleranno oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane accertate in quello che rappresenta il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo, a costo zero per il contribuente americano.

mi dispiace un po' perché avevo preparato anche una cronologia di queste connessioni tra la destra statunitense e la destra britannica. Tra l'altro mi viene in mente che avevo dedicato una puntata proprio a questo, ma che non ho mai, di cui non ho mai pubblicato il podcast. Vabbè, in estremissima sintesi, dietro la destra britannica, soprattutto quella xenofoba e razzista del partito Reform UK, ci sono delle donazioni enormi, gigantesche, sia da parte della destra statunitense sia da vari gestori, fondatori di piattaforme di crypto trading, criptovalute.

Allora, vi facciamo così, vi faccio ascoltare un po' di musica, le ultimissime uscite dall'etichetta Ecco, etichetta tedesca. Queste canzoni molto particolari, sono un triangolo musicale che incrocia dei ritmi un po' portoricani e giamaicani. Panamensi, questo è El General, diversi mix di sue canzoni, la prima delle quali si chiama Boricuante.

0: sabrosura.
1: Due parole sulla musica che abbiamo ascoltato. Nel 94 un produttore di nome Robby Robb decise di celebrare le sue origini portoricane con un inno merengue house dalle proporzioni epiche per assicurarsi un posto nel pantheon della storia. Ingaggiò Eduardo Franco, il generale, affinché diffondesse i suoi versi dancehall latini alla comunità transcontinentale, e così appunto ha creato questo triangolo tra Porto Rico, Giamaica e Panama. Burica Anthem, la canzone che abbiamo ascoltato, e le sue frasi orecchiabili sono diventate un successo sia nel Queens, sia alle pachangas, ai matrimoni sudamericani, nelle bodegas di tutto il Porto Rico. E insomma, questo brano è arrivato fino a noi attraverso insomma una storia intricata e particolare, e quindi questo remix recentissimo da parte di un gruppo di DJ tedeschi, insomma, il risultato di questa storia. Allora, siamo al telefono con un compagno del comitato anti-rap milanese. Buongiorno a te e benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
2: Ciao a tutte e tutti.
1: Allora, abbiamo fatto adesso una cronologia ovviamente parziale dell'avanzata delle destre nei continenti americano e europeo, e ti chiamo perché il processo per i fatti di Budapest è un caso abbastanza paradigmatico della repressione dell'antifascismo e dell'attivismo internazionalista di destra, l'ho un po' chiamato così in questa puntata. E siccome tu hai seguito questo processo dall'inizio, ti chiedo innanzitutto di aggiornarci sulla fase a cui siamo arrivati con i vari filoni di questo processo.
2: Sì, ecco, diciamo che anche su questo fronte siamo in un periodo un po' critico. Purtroppo circa 10 giorni fa, un po', diciamo, non ce lo si aspettava, è arrivata la prima brutta notizia, che è sostanzialmente l'accoglimento da parte del Tribunale di Parigi, quindi il primo grado di questa richiesta di estradizione a cui Gino si è risposto, appunto, della richiesta della Germania, che dopo che era stata bocciata, no, la richiesta dell'Ungheria nel 2024 di estradizione di Gino, la Germania ha reiterato una richiesta di estradizione. E diciamo che appunto Gino, gli avvocati, i comitati di solidarietà non si aspettavano questo pronunciamento da parte della Francia, sostanzialmente perché poi questa richiesta è molto grave se venisse eseguita, perché, come abbiamo visto per il caso di Maia, no, nel 2024 non c'è la garanzia che poi a sua volta la Germania possa deportare Gino in Ungheria. Tutto questo meccanismo è abbastanza complesso, avviene perché Gino e gli altri imputati sono accusati sia dell'aggressione dei cittadini ungheresi, ma poi anche dei cittadini tedeschi, quelli che erano appunto cosiddetti fatti di Budapest, no, le contromanifestazioni in occasione della giornata dell'onore del febbraio 23, e quindi sostanzialmente c'è questo doppio accanimento da parte della Germania e da parte dell'Ungheria per andare a rintracciare gli imputati in tutta Europa attraverso l'uso di mandati d'arresto e a portare avanti questo processo. Per cui appunto la prima sfida grossa che si pone adesso a settembre sarà, Gino ovviamente ha fatto ricorso con i suoi avvocati a questo pronunciamento del tribunale, si andrà in Cassazione, questo avverrà nei prossimi 30-40 giorni verosimilmente, e in quel caso appunto c'è anche il rischio che la sentenza possa essere poi anche eseguita immediatamente, nel senso che poi sarebbe l'ultimo grado di giudizio sospensivo. Poi ci sono giudizi della Corte Europea che però appunto non sospendono questa decisione, e per cui diciamo che per quanto riguarda Gino le prossime settimane sono particolarmente importanti. In parallelo purtroppo c'è anche il caso di Zaid, lui è un cittadino di origine siriana, oltretutto aveva appena cominciato la domanda che era scappato dalla Siria nel 2015, se in Germania aveva appena cominciato la la domanda di cittadinanza, che ovviamente a causa del processo si è interrotta, e anche nel suo caso l'Ungheria ha spiccato un mandato di arresto europeo per richiederne l'estradizione in Ungheria, e anche lì purtroppo sappiamo bene, no, anche i cittadini siriani come vengono trattati, e quindi quelle che sarebbero le garanzie. E anche per Zaid, appunto, il Tribunale di Parigi si dovrà pronunciare il 16 di settembre, probabilmente ci sarà una sentenza anche per lui, e per questo, ecco, appunto, anche il caso di Zaid è assolutamente da sostenere e monitorare. Ultimo purtroppo appuntamento di settembre sarà alla fine del mese, il 18 e il 30 di settembre ci saranno le ultime due udienze invece del processo di appello a Budapest per Maya, Gabri e Anna. Maya, come sappiamo, si trova da oltre due anni, dal giugno del 24 si trova in carcere, in isolamento sostanzialmente a Budapest. L'anno scorso ha fatto uno sciopero della fame di oltre un mese. Purtroppo le condizioni carcerarie di Maya non sono minimamente cambiate, anzi è stata vittima di aggressioni, anche delle violenze fisiche da parte dei secondini nel carcere di Budapest, proprio a causa, no, della sua identità non binaria, e quindi della richiesta, cioè della voglia, no, di vestirsi anche come appunto non era consentito dal regolamento carcerario, quindi appunto proprio subito continue angherie e anche un pestaggio in un'occasione. Per cui ecco, anche le condizioni di Maya sono particolarmente gravi in Ungheria. Ricordiamo che Maya è stata condannata in primo grado a 8 anni, Gabri a 7, Anna 2, e al momento ecco c'era stata, no, un po' di speranze, ecco, forse non tanto da parte nostra, però in generale, no, sul cambio di governo in Ungheria, tuttavia in questi mesi non c'è stato nessun segnale istituzionale di voler invece cambiare la rotta su quello che è no, la criminalizzazione degli antifa. Gli antifa sono ancora un'organizzazione terroristica in Ungheria, e non c'è stata nessuna dichiarazione né apertura ovviamente in senso contrario, e per cui ecco anche la sentenza di Maya, che sarà proprio il 30 settembre, è uno dei momenti da tenere maggiormente attenzionati. L'ultimo, diciamo, filone di tutte queste indagini, ricordiamo, ecco, che si sta svolgendo in Germania. Ci sono sei compagni che si trovano incriminati nel processo che si sta svolgendo a Düsseldorf. Una compagna è uscita da qualche mese, è riuscita a ottenere i domiciliari, e purtroppo loro sono in carcere da quasi un anno oramai, dopo che si erano da oltre un anno, quando si erano consegnati nel febbraio del 2025, e da lì stanno attendendo appunto il giudizio in carcere, tutte in carcere diverse. Alcuni sono anche stati spostati lontano un po' dalle città di origine, quindi dalla famiglia, gli affetti, eccetera, e fino alla sentenza in Germania, diciamo che non è usuale avere misure alternative, comunque non è comune, né, quindi sicuramente sconteranno la detenzione preventiva fino all'udienza, e anche in questo caso, appunto, come vedremo poi, le richieste dell'accusa sono abbastanza gravi.
1: Allora, grazie. A proposito di Germania, ne abbiamo parlato in un approfondimento telefonico che abbiamo fatto qui su Radio Blackout con Gino all'indomani della decisione della Corte d'Appello francese di estradarlo in Germania, e appunto che ricordavi anche tu, e rispetto a questo ovviamente l'invito continua a essere quello di manifestare solidarietà a lui, come a tutte le altre imputate e imputati di questo processo. Nel caso specifico di Gino, l'indicazione comunicazione è un po' quella di parlarne, ovviamente, fare striscioni, appenderli in giro e organizzare presidi e altre forme di protesta di fronte alle ambasciate tedesca o francese, anche appunto in altri territori come quello italiano. Ma con Gino, durante questa chiacchierata, abbiamo un po' sottolineato quanto la Germania sia attiva nella repressione del fascismo, di come abbia designato anche lei alcuni gruppi antifascisti come organizzazione terroristica e appunto di quanto persegua con zelo l'U antifasciste, gli antifascisti e antifasciste che sono inquisiti. Questo mentre in molti quartieri e realtà cittadine le aggressioni, addirittura gli omicidi basati sull'odio razziale e di matrice chiaramente non nazista rimangono impuniti. La vicenda della deportazione in Ungheria di Maia e le circostanze in cui si è svolta direi che è abbastanza esemplificativa in questo senso. Vogliamo parlare così, giusto dire due parole sul ruolo che la Germania ha in questo processo?
2: Sì, ecco, partendo dalla contraddizione forse più evidente, che è proprio anche nella sua tragicità quella di Maia. Maia, ricordiamo che si trova in carcere in Germania, vicino a Berlino, è stata deportata la notte tra il 23 e il 24 di giugno, inizialmente con un elicottero, addirittura è stata bendata, non le è stato detto dove andava, non è stato comunicato ai suoi avvocati ovviamente questo trasferimento, è stata portata in elicottero in Austria e da lì in macchina in piena notte è arrivata in Ungheria. E il giorno dopo, in maniera quasi beffarda, il Tribunale federale ha dichiarato illegittima questa deportazione a seguito appunto del ricorso che avevano fatto subito immediatamente gli avvocati. Quindi già questo è sintomatico di quanto c'è sicuramente una parte dello Stato tedesco e di quanto sia funzionale questa lotta e criminalizzazione del movimento antifa, che origini sicuramente dall'inizio degli anni 90, ma poi soprattutto negli ultimi anni con tutto il processo antifa dell'est, diciamo, si è proprio andato a creare sia forze di polizia speciali che si occupano di questo, spesso poi trovate, no, in combutta con i nazisti e quant'altro, e si è andato a teorizzare proprio quello che è il teorema associativo rispetto all'antifascismo militante, no? E quindi quello che adesso appunto, dopo ci arriviamo, ci scandalizziamo per Trump, dopodiché sappiamo benissimo che i teoremi associativi sono un po', no, l'anticamera anche poi della definizione di terrorismo, e per cui veramente come lì si è andata questo, che si è sostanziato poi in Ungheria, quando, no, anche poi in un'ottica di esternalizzare la repressione, il Tribunale di Budapest sostanzialmente ha recepito in toto quelle che erano le carte, le accuse, le indagini della polizia tedesca rispetto appunto a questo reato associativo, che poi è quello che in Germania purtroppo sta portando a richieste di PM e quindi condanne. Ricordiamo Anna, l'anno scorso è stata condannata a 5 anni, anche lei per delle aggressioni che non c'entrano col processo di Budapest, ma sempre a dei nazisti, aggressioni, no, diciamo, tra l'altro di un'entità trascurabile, quella per cui è stata accusata, che però si sono aggravate in una pena così grossa di 5 anni proprio per tutto questo teorema associativo. E quindi diciamo che le ultime decisioni di Trump, che nell'ultimo anno, per fare una rapida panoramica, dapprima dichiarato l'antifa degli Stati Uniti sostanzialmente, poi antifa degli Stati Uniti comprende tutto quel movimento che va dall'opposizione all'AISA, a Black Lives Matter, a tutti i movimenti sociali, no? E è stato dichiarato organizzazione terroristica, non potendo poi di fatto dichiarare un'organizzazione interna come organizzazione terroristica, quindi nemico degli Stati Uniti. La scorsa estate, alla fine dell'estate del 2025, ha allargato questa lista a 4 organizzazioni europee, tra cui appunto questo Antifa-Host. Antifa-Host non esiste, no? È il nome del teorema giudiziario che è stato inventato dalla Germania, e quindi con la possibilità sostanzialmente di allargarlo ad ogni imputato che i tribunali tedeschi vogliono appunto inserire in questo Antifa-Host. Questo aveva già avuto l'anno scorso, purtroppo c'erano già state delle avvisaglie quando i conti della Rote Hilfe, il Soccorso Rosso, questa enorme cassa di solidarietà che ha decine di migliaia di associati in tutta la Germania, sono stati chiusi proprio in maniera preventiva rispetto a quelle che erano le sanzioni di Trump. E il tutto si è un po' poi sostanziato.

0: piano piano attecchito. In Italia c'è una proposta di legge che proprio a luglio è stata segnata alla Commissione Giustizia della Camera, portata avanti dalla Lega, che dice sostanzialmente le stesse cose, quindi di designare come Antifa sostanzialmente qualunque tipo di organizzazione di persone che prova a opporsi a questo stato di cose, e quindi di renderla un'organizzazione assimilabile al terrorismo. E in altri paesi europei ovviamente le destre in maniera compatta stanno portando avanti a vario titolo, in varie fasi diverse, però queste proposte. E chiudo arrivando appunto purtroppo anche alla cronaca anche di questa mattina. Abbiamo visto appunto l'inserimento addirittura del collettivo di autistici Inventati, che purtroppo stamattina già ha avuto il primo effetto, oltre a qualche disservizio diciamo online, però c'è stata proprio la comunicazione da parte di Banca Etica all'associazione. Oltretutto credo che il ban sul collettivo, mentre Banca Etica chiuderà il conto dell'associazione Autistici Inventati.
1: Sì, io ti ringrazio appunto per questo quadro che è molto simile così al discorso appunto che stavamo facendo. Abbiamo fatto prima una cronologia di questi summit internazionali contro la minaccia rossa, appunto il debunking per Rote Ilfe, adesso siamo arrivati appunto fino all'attacco che si è esteso al collettivo Autistici Inventati. Io, guarda, rispetto a quello che dicevi prima della Germania, no? Che appunto ci stupiamo poi tanto degli Stati Uniti e poi quella che dovrebbe essere, tra l'altro, anzi si fregia spesso la Germania, no? La patria della difesa dei diritti LGBTQI+, eccetera, e poi insomma abbiamo visto, lo ricordavi bene tu prima, le circostanze spaventose in cui si è svolta l'estradizione di Maya. Rispetto alla situazione tedesca, consiglio a chi ci ascolta di andare a cercare sul blog freeallantifa.noblogs.org le dichiarazioni di Nanook Thomas durante il suo processo in Germania, che chiariscono estremamente bene il quadro tedesco. Tra l'altro sul blog freeallantifa.noblogs si trovano anche tutte le dichiarazioni fatte in tutti i processi, si può rimanere aggiornati su appunto andamento dei processi o delle estradizioni. Abbiamo visto che Gino insomma è in una situazione grave rispetto alla possibilità reale di essere estradato. Anche la situazione di Zaid è assolutamente da tenere sotto controllo, e sempre su freeallantifa.noblogs.org si trova anche un po' una lettura di tutti questi eventi che uno dopo l'altro estendono l'etichetta di organizzazione terroristica un po' a tutto il dissenso antifascista, antirazzista e antisessista. Tra l'altro tutto questo a pochi mesi dai midterm, chissà se c'entra qualcosa oppure no, se Trump stia anche distogliendo l'attenzione dal disastro in Iran, chi lo sa. E particolarmente importante sicuramente a questo punto è rilanciare la data dell'Assemblea Nazionale a Roma.
0: Sì, esatto, condivido pienamente le analisi pari pari riportabili in Italia, no? Poi per cui ecco, cioè noi stiamo analizzando questo processo, analizziamo tutte le contraddizioni che portano, dopodiché crediamo appunto che l'unico modo, questo è un attacco alle lotte sociali ed è sicuramente una distrazione che si vuole creare per evitare, oramai si è arrivato un attacco anche agli strumenti organizzativi, e per cui sicuramente penso che il compito e la risposta migliore sia quella di insistere su strumenti organizzativi, su organizzarsi e portare una risposta reale, no? Nelle piazze, nelle strade, e per farlo ci troveremo appunto, siamo stati invitati nuovamente a Renoiz in occasione appunto del ventennale anniversario dell'omicidio di Renato Biagetti da parte di fascisti, e abbiamo deciso di cogliere questo importante momento, no, per declinare oltre al ricordo anche

0: un'assemblea che sarà organizzativa, sicuramente noi non abbiamo la ricetta su tutto, ecco, la campagna Free Antifas è nata in maniera anche spontanea, quando appunto nel 2024, e crediamo però appunto che i fatti siano estremamente gravi, per cui abbiamo una serie di proposte più pratiche sull'organizzazione un po' della solidarietà nel prossimo mese, su quelle che sono un po' le urgenze, le parole d'ordine, le situazioni dei compagni colpiti, però vogliamo anche un pochino rilanciare, sia provando a coinvolgere anche altre situazioni di repressione che sicuramente verranno, hanno già dato l'adesione all'assemblea, tante realtà un po' da tutta Italia anche in questa settimana stanno dando adesione, proprio perché crediamo che sia importante, oltre all'analisi poi che più o meno è sempre abbastanza condivisa, poi proprio anche organizzarci per reagire. Crediamo che sia importante anche rispondere, non solo denunciare quello che sta succedendo, che è gravissimo, però bisogna anche provare, organizzare una risposta e coinvolgere tutte le persone che ancora vogliono provare a costruirsi gli spazi di agibilità dal basso e autonomi, auto-organizzati, che riescano veramente poi ad essere incisivi. L'assemblea sarà sabato mattina alle 11, il pomeriggio ci sarà dalle 5 invece il corteo che partirà sempre lì vicino ad Acrobax in ricordo di Renato. E poi nelle prossime settimane vogliamo concentrare un po' delle iniziative che possono essere o di sensibilizzazione, di raccolta fondi, purtroppo ci dobbiamo occupare anche di quello, nel senso che appunto poi gli avvocati, adesso sono intervenuti anche gli avvocati tedeschi per esempio per il caso di Gino, per cui è importante anche agli imputati offrire una difesa, una possibilità anche di sostentamento, quindi questo sicuramente è importante. Anche organizzarsi dal punto di vista della solidarietà. Faccio scusa, solamente una nota tecnica: il blog al momento di No Blogs non tutti si possono aggiornare, per cui sembra che anche il nostro non si possa aggiornare, e quindi invitiamo magari di backup anche a seguire il canale Telegram, soprattutto per gli aggiornamenti proprio dell'ultimo minuto, e quindi il canale Telegram è sempre Free Antifas Italy. Si trova, e speriamo che presto riusciremo ancora ad avere delle piattaforme autogestite online con cui possiamo in sicurezza anche diffondere i nostri contenuti.
1: E quindi il 5 settembre alle 11, lo ripeto, durante la cornice del Festival Renoise ad Acrobax a Roma, c'è un'assemblea importantissima per organizzare la solidarietà. Abbiamo visto che questo processo, questo settembre, entra in una fase viva per moltissime delle persone inquisite, e quindi è importante organizzare la solidarietà anche alla luce degli altri attacchi che sono sopraggiunti, come appunto questo di cui stiamo appunto parlando, alle infrastrutture. E io ti chiedo se ci sono secondo te altre cose importanti da aggiungere.
0: No, mi sembra che abbiamo già detto tutto, e appunto noi siamo a disposizione, se volete poi scrivere alla mail, se serve, c'è del materiale sul sito che si può stampare, che si può diffondere, si può intervenire alle iniziative, per cui sicuramente serve anche che di questo se ne parli. E poi appunto uscirà dopo il report dell'assemblea un po' tutto il calendario. Speriamo che in tanti in Italia riescano a rispondere a questo appello e a provare a lasciare anche il nostro segno e la nostra parola su questa storia.
1: Assolutamente, allora io ti ringrazio molto, rinnovo l'invito a partecipare sabato 5 alle 11 all'assemblea, anche ovviamente al corteo al pomeriggio, e ci risentiamo presto con tutti gli aggiornamenti.
0: Grazie a tutte e tutti.
1: Grazie a te. Ciao ciao.
0: Ciao.

Abbiamo sentito Samara Sin con la sua canzone Katana. Prima abbiamo fatto una conversazione insieme a un compagno del comitato anti-rap milanese. Siamo fatti aggiornare sulle prossime date dei vari filoni del processo per i fatti di Budapest. Abbiamo ricordato l'Assemblea Nazionale che ci sarà sabato prossimo, sabato 5 alle 11 ad Acrobax.

leggo una parte dell'indizione proprio di, dell'assemblea. In questi anni, per contrastare l'avanzata delle destre, nonostante una repressione sempre più forte, anche nel nostro paese, centinaia di iniziative antifasciste hanno preso forma attraverso campagne di solidarietà dal basso, reti nazionali che lottano contro i decreti sicurezza e che ci mostrano come, se da una parte si moltiplicano gli strumenti normativi di attacco a ogni forma di dissenso, dall'altra emerge una necessità di conflitto sociale. Ciò che sta accadendo negli Stati Uniti d'America ci obbliga a una riflessione urgente e seria. La messa al bando dell'antifascismo, il defunding bancario, la profilazione e criminalizzazione di fasce sociali sempre più ampie, l'utilizzo di corpi armati per la deportazione di persone, il sorpasso dello Stato di diritto e il moltiplicarsi di procedimenti, processi e sentenze pesantissime è qualcosa che ci mostra una deriva autoritaria che è già realtà. In parallelo, in Italia, lo stratificarsi continuo di nuovi decreti di sicurezza volti per lo più a limitare l'agibilità delle piazze attraverso l'uso sia di misure penali che di onerose misure amministrative rende sempre più necessario un livello di coordinamento e organizzazione contro la repressione per restituire fiducia alle lotte.

Oltre a una condivisione dell'analisi sulla gravità della situazione alla luce di un contesto di crisi permanente in cui gli effetti dello scivolamento del discorso pubblico e dell'immaginario su proposte come la rimigrazione pervadono la società, vorremmo che l'Assemblea fosse un momento orizzontale e pragmatico di organizzazione della solidarietà a livello transnazionale, di creazione di strumenti, saperi e relazioni per individuare sinergie e possibili percorsi comuni in una fase in cui l'antifascismo diventa crimine e quindi abbiamo bisogno di organizzarci insieme per resistere, costruire solidarietà e creare argini. Il 30 settembre ci sarà un'udienza chiave, forse l'ultima, del processo contro Maia e crediamo sia importante dare un messaggio di supporto internazionale. Quindi appunto l'appuntamento è per sabato 5 settembre alle 11 ad Acrobax. C'è poi la mail a cui scrivere, come si diceva anche prima, che è freeallantifasitaly@inventati.org. C'è anche il canale Telegram che sarà continuamente aggiornato. Per quanto riguarda invece il blog da cui sto leggendo questa indizione, freeallantifas.noblogs.org, ma attualmente non può essere aggiornato, andate comunque a guardarlo. Come vi dicevo prima, soprattutto consiglio rispetto ai discorsi che abbiamo fatto sulla grande attività della Repubblica Tedesca nella repressione dell'antifascismo, nonostante un montante successo della AfD, cioè il partito di estremissima destra xenofobo, nonostante il fatto che nonostante la storia, la seconda guerra mondiale, ci sono sempre un numero maggiore di aggressioni a sfondo razzista, nazista, ai danni di persone appartenenti a comunità che vengono considerate non abbastanza tedesche, per esempio, non abbastanza rispettose della famiglia tradizionale eterosessuale. C'è una dichiarazione molto bella che ha fatto alla sua ultima udienza Thomas, inquisito per la Hammerbande, così chiamata banda del martello in Germania, e appunto lo trovate al blog Free All Antifas Italy. Un'ultima lettura che riguarda proprio gli Stati Uniti. Abbiamo fatto prima una cronologia un po' rapida della crescente ondata di repressione all'antifascismo in Europa. Abbiamo anche parlato di come anche attraverso molti endorsement da parte di Trump, ma anche un vero e proprio interventismo da parte del governo Trump e di tutti i suoi membri per quanto riguarda le elezioni in centro e in Sud America. Quindi abbiamo visto queste elezioni essere vinte principalmente da governi di destra, grazie appunto a queste ingerenze politiche statunitensi. Abbiamo parlato anche dello Shield of Americas. Ora andiamo un attimo a vedere direttamente in casa a stelle e strisce.

Questo articolo lo prendo da Al Jazeera, un articolo che risale al 16 giugno di quest'anno ed è a cura appunto della redazione statunitense di Al Jazeera. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'incriminazione di 15 attivisti del Minnesota descritte come membri di Antifa, l'organizzazione antifascista dai legami informali decretata però da Donald Trump organizzazione terrorista. Nel corso di una conferenza stampa il procuratore statunitense Daniel Rosen ha collegato le accuse alla direttiva emanata da Trump lo scorso anno per contrastare il terrorismo interno e la violenza politica organizzata, appunto.

12 dei 15 imputati sono stati arrestati, due erano latitanti al momento della stesura di questo articolo, non saprei, spero che siano ancora liberi, e sono stati arrestati per reati quali la cospirazione per ostacolare o danneggiare funzionari federali, l'AIS, l'istigazione alla violenza, le minacce interstatali e l'aggressione a funzionari federali, oltre che la distruzione o il danneggiamento di proprietà governativi. Secondo questo procuratore Rosen, tutte le imputate erano collegate al gruppo di attiviste Direct Action Minnesota, precedentemente noto come Twin Cities Direct Action. Questo gruppo ha protestato contro la linea dura sull'immigrazione di Trump in Minnesota nei mesi da dicembre a febbraio

Ricordiamo che a gennaio due cittadini statunitensi, René Good e Alex Pretti, sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco nel corso delle operazioni dell'ICE. Queste operazioni dell'AIS erano e sono connotate da un'enorme violenza, da tattiche legalmente anche discutibili, oltre che eticamente proprio impossibili da tirare giù, per esempio il fatto di non richiedere mandati giudiziari prima di entrare nelle abitazioni private, che non è altro che una dimostrazione di forza che intimidisce ed è particolarmente violenta proprio in quegli stati che hanno votato contro Trump alle precedenti elezioni. Nonostante insomma le varie critiche, l'amministrazione Trump ha continuato a perseguire penalmente le manifestanti accusati di aver ostacolato le forze dell'ordine federali durante le operazioni appunto Metro Surge, le operazioni che abbiamo visto dell'ICE contro cittadini di origine straniera o non ancora cittadini statunitensi o non cittadini statunitensi.

Rosen, appunto, colui il quale ha perseguito e ha rappresentato l'accusa per gli Stati Uniti contro queste attiviste e attivisti dello stato del Minnesota, dice: non possiamo permetterci che in questo paese tutte le persone si riuniscano, si impegnino per fermare operazioni federali e poi semplicemente si dica che siccome non è stato causato nessun danno fisico a un agente federale, allora va bene così. Non dobbiamo assolutamente aspettare che succedano atti più gravi di questi. Al Jazeera poi ci ricorda come un decreto esecutivo abbia designato Antifa come organizzazione terroristica interna, nonostante appunto ricorda che Antifa è un'etichetta generica che comprende una varietà di movimenti antifascisti e non un'unica entità organizzata. Comunque, secondo l'accusa, l'obiettivo delle persone che sono state appunto incriminate era quello di contrastare, bloccare o fermare le retate, i fermi e le deportazioni di immigrati. Già alla fine di gennaio il Dipartimento della Giustizia aveva ottenuto l'incriminazione da parte del grand jury di 9 persone, tra cui un giornalista, per aver partecipato a una protesta contro l'ICE svoltasi in una chiesa.

Non lo so, forse per distogliere l'attenzione da quanto creato in Iran, Trump farebbe bene a pubblicare gli impubblicati degli Epstein Files, forse è l'unico modo.

Bene, sono arrivate alle 13.33, nonostante non veda dall'altra parte dell'acquario universo sonoro, vi insomma lascio. Prima ascoltiamo una canzone, due rapper dall'Egitto. Anzi, lui è sudanese e lei è egiziana. Purtroppo non vi so pronunciare il titolo della canzone, ma vi lascio in sua compagnia, non prima di avervi dato così l'ultima notizia glamour dell'elenco telefonico degli uragani, cioè che c'è uno stilista. Ora vorrei tantissimo ritrovare la notizia per dirvi chi è e come si chiama, che vuole vestire Mangione per il suo processo. Ora vi cerco di chi si tratta e intanto vi metto questa canzone.

0: ده كله على الضرر.
1: Eccoci, come vi anticipavo prima, ho trovato il nome dello stilista, Mark Jacobs, che fa scandalo e si dice pronto a vestire Luigi Mangione, il killer del CEO di un colosso delle assicurazioni sanitarie, se e quando il giovane Luigi Mangione dovesse andare sotto processo. Io vi saluto, questa era l'ultima notizia che volevo darvi, 13:37, metto su Lady Bobina e a risentirci, a presto. Good job!

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Dead Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con le

ከድነት ገላጢ አይሰንጠቅ ከተማታት ሰንደቅ ዓላማ ቤንዚና ቦምባ

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Del Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere. Ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Morricone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con le

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Dead Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con le

0: be huge. Relaxation. The baby's in reach. That they're having fun in the warm California sun.
1: Buongiorno Backouters, sono le 16.06 passate da poco di questo primo settembre 2026. Interrompiamo così le selezioni della bobina e riprendiamo con un po' di selezioni in diretta. Per quest'oggi, per questo interludio del programma di Overjoy che andrà in onda dalle 4.30, vi presento qualche traccia dal nuovo disco uscito di recente, Busta Rhymes e J Dilla. Buon ascolto, Blackouters.
2: What up though, Busta? I am so pleased with everything.

0: E questa è l'intro del nuovo album di Busta Rhymes, prodotto da J. Dilla, Diligence. In quanto Busta Rhymes ha detto di aver ricevuto più di 300 strumentali da J. Dilla prima della sua morte nel 2006, e adesso, dopo l'album precedente Blockbuster, se ne esce con questo Diligence 2.
1: Busta, you have been remarkable. I love you so much. Let me tell you, this Diligence project, Diligence 2, was ready. It's time. It's been almost 20 years, and the world is waiting.

Legacy, royalty, bloodline, royal family.

0: e questa è Show, sempre dal nuovo album di Busta Rhymes prodotto da J. Dilla. Ci siamo ascoltati prima Royalty con Say It Trillion,
1: Don't Do Drugs,
0: e l'intro intitolata

E su questi beat un saluto a tutti i b-boy e le b-girls, i writer e DJs, MCs in ascolto. Love Double H. Ci ascoltiamo ancora una. Love and War.

Talib Kweli in questa collaborazione con C.S. Armstrong per Busta Rhymes, il suo nuovo album con tutte produzioni di J. Dilla, con tanto di Yensi, Maureen, la mamma di J. Dilla che appare nell'intro e nell'outro. Questa collaborazione che dura da sempre tra Busta Rhymes e anche Postuma.

0: Della,
1: Della. Bene, abbiamo ancora tempo per un paio di tracce prima dell'incomincio ufficiale di Overjoy. Questo vi ricordo che è Radio Blackout, la radio libera nell'etere torinese.
0: Thank you, thank you, thank you.
1: State connesse.
0: Thank you.
1: Ci sentiamo fra pochissimo per una nuova puntata di Overjoy.

un super saluto a chi si è già fatto sentire al telefono della radio. Big up Adri e big up Noshi, che giustamente è subito stato attratto dalle sonorità del nuovo album di Busta Rhymes con le produzioni di Dilla. Big up Noshi e big up a tutta la Fulgo Fan Crew. E ce ne ascoltiamo ancora una prima di incominciare, quasi un notturno a tratti natalizio.

City. Ma questa ce la risentiamo, uno speciale di Tenastelin, So Many People Gone Under, Babylon Thing Getting Stronger.

0: E salutavo prima Fulgo Fan Crew e DJ Noshi. E ricordo bene quando iniziai a trasmettere, che non so se ricordate che trasmettevamo assieme, ci condividevamo uno spazio a domenica presto con, come si chiamava già? Ah, un lapsus, un vuoto di memoria, non mi ricordo il programma che conducevano il Guercio e Noshi. Programma hip hop della vecchia, come quello che ci presenta sempre Fulgo Funk. Infatti il programma non c'è più, ma le collaborazioni con Blackout continuano. Chissà che magari anche quest'anno combinerà qualcosa. Uno. E intanto continua il velluto musicale con Tena Stellin, questa Blazing, una bella unreleased speciale per voi, Over Joyas. Sono le 16.32, è praticamente arrivata l'ora di incominciare questa, se non erro, 291esima puntata, che da quelle prime condivise con puntini puntini poi mi verrà in mente. E siamo ancora qui. E sul trombone di Blazing passiamo al corno alpino, sempre grazie alla dottoressa Antonomasia per l'averlo campionato direttamente dalla strada. Grande chiamata di entro all'ascolto di Blackout House.
1: Europe already developed. Time to Africa. Africa. Africa. Africa.

Overjoy è di nuovo qua con voi, carissime e carissimi ascoltatori di Blackout, la vostra radio prefe sempre accesa, qualunquemente, dolentemente, volentemente possibile, ovunque siate, dalla radiolina scassata nell'ufficio sporco e polveroso.

piena di freschezza e ossigeno. Alle cuffiette mentre sfrecciate nel traffico. Overjoy, back again, sempre su Blackout. 105.250 la frequenza, FM, DAB, streaming su radioblackout.org. Schiacciando il pulsantone play potete ascoltare le dirette, le trasmissioni di Blackout che adesso, iniziato settembre, man mano riprenderanno a regime. Dall'info che, se non sbaglio, è già andata in onda stamattina, a tutti i programmi che vanno a riempire il palinsesto dalle 9 a mezzanotte più o meno tutti i giorni. Radio Blackout libera dal 92 per dare voce a chi non ha voce attraverso i flussi principali, che come ben sappiamo sono corrotti e assoldati da un sistema che non rispecchia la realtà che viviamo quotidianamente. Dal quotidiano arrivano retatone in zona Aurora. Oggi, mentre mi avvicinavo qua presso gli studi di via Cecchi 21A, gentrificazione in atto, cambiamenti sociali forzati, forzosi, non richiesti, sono in atto. Per ogni abuso e sopruso delle strade c'è sempre il servizio cisti, come per qualsiasi messaggio vogliate mandare sulle piattaforme di messaggistica. Potete contattare il 346-667-3263 e potete anche squillare o chiamare direttamente il telefono fisso di Radio Blackout, che risponde allo 011 249 5669.

Happy anche perché oggi è il Notting Hill Carnival Monday. E quindi un saluto anche a chi è là per le vie di Notting Hill, che difficilmente sta ascoltando la radio, ma che si starà godendo Caribbean vibes a tutto tondo. Caribbean vibe, quelle che promuoviamo qua in Overjoy, quella forma musicale conosciuta come reggae music, che ha fatto in fretta a diffondersi in tutto il mondo e ora una big family mondiale contribuisce quotidianamente ad alimentare questa scena che prova a stare al di fuori di Babylon del sistema costituito. Con Overjoy ci ascoltiamo le tracce musicali quando possiamo, anche corredate di Dubversion, per andare a ribadire quanto di più c'è oltre, dietro ogni singola traccia. Una canzone è un lavoro sociale, almeno lo era quando ci si beccava per suonare tutti insieme e creare delle sinergie che poi venivano registrate, rimanipolate per il piacere della Massive. Non hanno smesso di uscire sorprese discografiche quest'estate. Ci abbiamo un ritorno di Chuck Fender, abbiamo un nuovo disco dei Soul Revivals, il progetto di Nick Manasse con David Hill, che è una roba potentissima, senza senso, ce l'ascolteremo come prime tracce. Ma poi un sacco di altra musica dalla Giamaica, soprattutto quest'oggi, andando a prendere cantanti vecchi e nuovi, supportati fino all'85 solo da musicisti, poi anche da digitalismi. 85 è un po' la data in cui iniziò a essere diffusa anche la produzione musicale digitale anche nel mondo della reggae music, della dancehall music. Ci ascolteremo anche Chaka Root, un nuovo singolo di Ishabel con Chaka Demus, nuovo disco per Kabaka Pyramid, Rusty, poi la Fruits Records che continua a sfornare tracce su tracce. Continueremo ad approfondire le musiche pubblicate dal big sound francese Blackboard Jungle, un sound da 24 scoop, giusto per farvi un'idea per chi non li conoscesse. 24 scoop in sarebbero 24 subwoofer, quelli grossi. Quindi nuove release da Fruits Records, approfondimento di Blackboard Jungle e poi stepperini finali se ci sarà tempo, non credo quest'oggi. Tanta la musica da ascoltare. I contatti della radio ve li ho ricordati, vi ricordo anche di supportare anche economicamente se volete Radio Blackout, che si mantiene grazie, solo esclusivamente grazie al vostro supporto e al supporto dei redattori e DJ che la mantengono viva e attiva. Tutto sembra pronto, facciamo un check dell'effettone che c'è bello abbondante. Anche l'immancabile sirena di Kenzo è con noi anche oggi. Ciao Kenzo, grazie. Un saluto anche a Vat, sempre connessi, da tutti i writer come sempre. Li ho già salutati prima in quel segmentino con Busta Rhymes di pop, ma lo ribadisco, i muri colorati nelle città sono più belli e sulle muri ci sono scritte le verità non dette. Dopo questa, Soul Revivals. Buon ascolto, Overjoyous.

The Good Book è il titolo di questa traccia di Johnny Clark, che collabora con Nick Manasse, David Hill e i Soul Revivers in questa nuova release intitolata Holding It Down.

E mentre Johnny Clark vede la Promised Land, grazie alla dottoressa Antonomasi in ascolto che mi ricorda il titolo del programma, il nome del programma di Noci e Guercio, che era From Inside. Che ricordi From Inside. Saluto ad Antonomasi e a tutta la sua truppa felina connessa in ascolto, e per estensione a tutti gli esseri viventi in ascolto, perché no, anche le foglie e le pietre. Feel the vibration. I cavalli, le lucertole, le libellule. Bene, mi piace questo, il saluto da tutte le zone, si estende anche a tutte le forme di vita e di stasi anche. We all one.

E di questo disco nuovo da Soul Revival, Soul in It Down, ci ascoltiamo un'altra traccia, questa volta con E16 dal titolo Serious Time. We've got to overstand. Tra l'altro nella copertina di questo disco c'è raffigurata un'immagine del Notting Hill Carnival, che vi ricordo essere il più grande festival indipendente d'Europa quantomeno.

Easy Reggae quest'oggi con Overjoy su Blackout, il nuovo disco dei Soul Revivers, un disco speciale che oltre a Johnny Clark e al 16 che ci siamo ascoltati vede le collaborazioni con Susan Cadogan, Vin Gordon, Sandra Cross e Ash Waka. E questo invece è un assaggio dei Blackboard Jungle in una delle prime canzoni che hanno pubblicato con il disco unico di Spring Water. Questa è Dangerous.

0: Dangerous, Springwater con The Rockers Disciple. Uscito nel 2019 questo disco, composto da 10 tracce, di cui questa è la prima, quella che apre a un disco tutto in questo genere di roots reggae. Genere da carnival, sicuramente. E col saluto di Job Server, che dovrebbe essere ora in azione sul Solution Sound System.
1: Radio Blackout 105.25. I Spider-Man from Job Server Sesso.
0: Ci ascoltiamo, essendoci vicini al tea time.

0: Bushman di recente ha performato al Sunsplash la stessa sera di Twinkle Brothers e Ital Power in Seratone, Festival Time estivi. E sempre quel tema di prima, questa la mette più in chiaro.
1: This is what I have to confess.
0: Un saluto anche al Meneghetti, special dedication per quelli che gli piace grosse.

Sa, ma Bushman non ha sempre approfondito l'argomento, sviscerandolo sotto più aspetti. 5 passate da un minuto. Dopo la doppietta di Bushman ci ascolteremo un'altra doppietta di un altro artista uscito da non so quale ghetto giamaicano, ma un nome, un programma, Zamunda. Ci ascolteremo Dema Frenemy e Roots Rock Craig in collaborazione con Fantamoja, da un artista chiamato Zamunda. Per tutti gli Zama in ascolto.

da Bristol con Roots Rock Reggae, estratto dal suo disco Walk Like Rasta, prodotto da Reality Shock. Solo Banton che ha collaborato anche con Gentleman Duck Club e Mungo Sci-Fi in una nuova release, un pezzo dell'estate dal titolo Good Good, che ci ascoltiamo Aurora. Buon ascolto da Joyas, sempre con Blackout.

0: super festa. Dici bene, caro ascoltatore o ascoltatrice. Questa traccia è stata proprio pensata per la stagione dei festival dai Gentlemen's Dub Club, che si sono appoggiati a Mungo Sci-Fi per raggiungere questa sonorità. E le cavalcanti liriche di Solo Banton, che non fallisce. E ora l'ora del nuovo disco di Kebaka, Pyramid.
1: Reggae vibes, Rastafari, live it forever, life, love you all the while.

0: Firm è il titolo di questa traccia estratta dal nuovo disco di Kebaka Pyramid intitolato Rebel Music. Abbiamo ascoltato Pressure Bass Pipe in combinazione di Kebaka, e dallo stesso disco Rebel Music ci ascoltiamo anche From Where They, Kebaka Pyramid su Overjoy con Blackout.
1: Yeah, I saw we're gonna kick it off.

Rebecca Pyramid con questo nuovo disco Rebel Music The Lyrics Tape, da specificare, da non confondere col suo Rebel Music di 15 anni fa. 19 tracce, tutte nel suo stile. Siamo ascoltati Stand Firm con Pressure Bus Pipe e Peter Tosh, Andrew Tosh. E c'è un altro artista che ritorna sulla scena dopo più di 15 anni, Chuck Fenda. A 15 anni dalla sua ultima release per la John John Records se ne esce con un nuovo disco, quasi un nuovo manifesto, Wagwan Pondy Rock.

Il ritorno di Chuck Fender sulla scena. Pare che di cose da dire ne abbia ancora. Wagwan Pondy Rock, il titolo di questa sua nuova traccia.

Vibrations da Chuck Fender con Overjoy su Blackout quest'oggi. Tanti anni che non ascoltavamo quest'artista ed è un piacere poterlo risuonare. Ce ne ascoltiamo ancora una in questo segmento Super Jamaican, Chesedek.

0: Goodbye da Isabel con Chaka Demus in questa rivisitazione di Perfidia, per passare, non prima dello skip di informativi History Month, al segmento quello un po' più conscious, anche le precedenti canzoni non siano state, ma dalle sonorità un po' più stepperelle.
1: It's radio, radio blackout, 105.25. This is the informative instrument. Drop the big tune there, drop it.

Global warming is coming. Rastio dall'album Rasta Royalty, prodotto da Roberto Sanchez. E proprio da Roberto Sanchez ci ascolteremo un sacco di tracce da qui in poi. Uscito da poco in versione dub.

Sirenona da Cisti. È appena arrivato al telefono della radio un messaggio che ci avvisa che ci sono dei controllori in via Cibrario davanti al Maria Vittoria, proprio alla fermata del 13 in direzione centro. Anfa.

adesso di questi tempi. In settembre i controllori si fanno rivedere più accaniti che mai. Quindi cisti, potete sempre avvisare il 346-667-3263 per favorire la libera circolazione a Torino e dintorni.

mentre Global Warming nella versione in dub di recente uscita dall'Elon Record Studio di Roberto Sanchez va a svolgersi in tutta la sua esecuzione, vi annuncio il prossimo segmento che ci ascolteremo. Riguarderà quella tripletta di vinili della Fruit Records di cui abbiamo ascoltato una traccia, quella di Fiati, la scorsa volta. Ecco, adesso ci ascoltiamo le vocals, Nightshade e Young Culture con The 18 Parallel per i tre nuovi 7 pollici della Fruit Records con Overjoy su Blackout.

E ora si continua con la Fruits Records, un singolo questa volta con il newyorkese Johnny Go Figure, sempre in parallelo alla musica. Love Life è il titolo della traccia.

Realization da African Simba per Blackboard Jungle, Big Sound System francese. E questa sarà la musica che ci accompagnerà fino alla fine del programma di oggi per tutti i Soundboy Lovers.

Sulle sonorità di Blackboard Jungle, Overjoy volge al termine. Ci ascoltiamo ancora una produzione da questa potente etichetta francese e poi lasceremo i microfoni a Stacca Stacca, di nuovo in diretta da questi microfoni, sempre sui 105 dei 50. State su Blackout. Noi ci risentiremo martedì prossimo. Spero abbiate gradito le selezioni. State bene, Blackouters. Stay overjoyed.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: In the name of God, the compassionate, the merciful. Good afternoon.
1: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti.

0: Conclusa.
1: Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
2: Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
3: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
4: Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
5: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
6: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
4: Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
5: E diventeremo dei piccoli robot!
7: Forse ci stanno tracciando. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca!
8: E tornano le dirette sulle libere frequenze di Radio Blackout con la ripresa, vorremmo dire autunnale, ma purtroppo ancora estiva, di Stacca Stacca, la vostra trasmissione preferita, che parla di internet, internet libero, internet meno libero, questa settimana forse un po' meno libero. Oggi parleremo di tante cose, ma in realtà solo di una cosa, dell'evento che ci sta tenendo oramai tutti quanti sulle spine da quasi una settimana, da 6 giorni per la precisione, da quando la settimana scorsa, il 26 agosto, annus domini 2026, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha dichiarato che Autistici Inventati è un'organizzazione terroristica al pari di Al-Qaeda, l'ISIS, il PKK e chi più ne ha più ne mette, insomma.
9: La team dei Pokémon, penso,
8: esatto,
9: ci sia anche su quella
8: team
9: lista.
8: Dei Pokémon, esatto, con quei due tizi, vabbè, non mi ricordo più come si chiamavano,
9: no, non facciamo
8: finta anche troppi
9: di...
8: anni, quindi poi non me ne è mai fregato un cazzo, tra l'altro preferivo i Looney Tunes. Comunque, abbiamo un sacco di cose di parlare, come dicevamo, in quanto appunto il Dipartimento del Tesoro statunitense ha portato questo attacco frontale nei confronti di Autistici Inventati, che, per chi non lo sapesse, e quell'associazione che tramite i suoi servizi digitali nei fatti offre visibilità su internet, mezzi di comunicazione sicuri, eccetera, a praticamente tutto il movimento italiano, tranne quelli che si ostinano ad ancora utilizzare Gmail, ovviamente, che si martellino sulle gengive da sole e si pentano,
9: che col senno di poi
8: tutto sommato non era un'idea così stupida, cioè, ma non solo, i servizi di Autistici Inventati sono anche estremamente utilizzati negli Stati Uniti e in molti altri paesi. D'altra parte, fra le piattaforme, possiamo dire che è una piattaforma,
9: sì, diciamo,
8: una piattaforma,
9: comunque sì,
8: una piattaforma. Dai, anche se è un termine oramai passato nel campo nemico, questo qua, Autistici e Rise Up fondamentalmente sono i due principali attori per quanto riguarda le comunicazioni digitali autogestite e sicure. Bene, da dove vogliamo iniziare? Non so, vogliamo fare un po' di storia di Autistici Inventati oppure partire dritti sul punto di cos'è che è successo la settimana scorsa?
9: Sì, diciamo che sulla storia farei un cappello breve, magari per chi fosse all'ascolto che non la conosce tanto, non per qualcosa, ma perché nella seconda parte di questa puntata avremo una diretta invece proprio sulla storia di Autistici Inventati e soprattutto sulle sue precedenti grame legali, visto che comunque sono delle persone che a vario titolo hanno già subito comunque dei tentativi da parte della repressione giudiziaria di essere sostanzialmente oscurati o in alcuni casi molto antipatici anche intercettati nelle comunicazioni. Comunque, diciamo che il collettivo Autistici Inventati nasce intorno al 2001 da una galassia di movimenti che si rifacevano, diciamo, a vario titolo agli ACLAB, luoghi di sperimentazione tecnologica nati nel contesto italiano, possiamo dire, intorno alle occupazioni, ai centri sociali, insomma.
8: Sono gli anni, subito dopo gli anni dei primi hack meeting, gli stessi anni di Indimedia, ECN, Isola della Rete, e tutte queste realtà poi in parte anche scomparse, ma in realtà riciclatesi sotto altri nomi o confluiti dentro altri progetti, ecco.
9: Esatto, e che da questo punto di vista Autistici è diventato, possiamo dire, in un certo suo modo prominente, visto che dopo una serie di problematiche che poi magari andremo ad approfondire nel dettaglio, ha cercato nel tempo di costituire quella che è una piattaforma, un network, due parole che da quanto ho capito molti di loro odiano o comunque quantomeno non considerano utili alla descrizione del progetto.
8: Ma però che anche noi non amiamo.
9: Ma che possiamo dire che tutto sommato
8: sì,
9: ci,
8: però sono descrittive.
9: Ci permettono, esatto, di descrivere la cosa. E che poi sostanzialmente hanno deciso, all'inizio pensavano comunque di far nascere un collettivo che offrisse servizi di comunicazione di base come email, una piattaforma di microblogging, di blogging, che è arrivata nel 2006, la piattaforma No Blogs, a movimenti e collettivi in giro per il mondo. E la loro idea sostanzialmente era quella di essere uno dei collettivi che facevano questa cosa, una delle, diciamo, delle fioriture all'interno degli ACLAB che offrivano questi servizi. Poi nel tempo si è deciso che comunque oggettivamente per le mail offrire questo genere di servizi è particolarmente oneroso, non tanto a livello economico ma a livello di tempo e di risorse, e che quindi comunque creare una realtà solida e che fosse a suo modo, come dire, anche resistente a certi tipi di ingerenza, fosse la decisione più giusta da fare. Quindi diciamo che questo processo viene descritto molto bene in un libro che è uscito, se non sbaglio, nel 2012.
8: Sì. Più Caos, intendi?
9: Più Caos, sì.
8: Sì. 2014 forse?
9: 2014, okay.
8: Siamo sempre preparatissimi qua, stacca stacca.
9: Sì. No, ma l'avevo anche riletto stamattina. Vabbè, insomma, comunque possiamo dire decina di anni fa. Sì. In cui sostanzialmente si narra un po' la storia della nascita del collettivo dal 2001 al 2011, quindi diciamo nei suoi primi 10 anni di vita. Come dicevo, magari evitiamo di andarci a immergere troppo in questo lato della storia, non per qualcosa ma perché avremo poi la possibilità di parlare con una persona che quegli anni li ha vissuti e che
8: ha anche delle esternalizzazioni.
9: Esatto, che ha anche la sua voce nel libro. Ma andiamo a parlare di quello che è successo in questi giorni. Washington ha designato come Specially Designated Global Terrorist Autistici Inventati, dicendo che abbia sostenuto finanziariamente, materialmente e con i suoi servizi tecnologici organizzazioni terroristiche già sanzionate. Ovviamente il collettivo di AI respinge queste accuse e sostiene che la propria attività consista nell'offrire strumenti per l'autodifesa digitale e infrastrutture per la libera comunicazione. Dal 28 agosto ci siamo accorti particolarmente di questa misura, visto che il dominio autistici.org è risultato non più raggiungibile. Il collettivo all'inizio aveva, anche possiamo dire giustamente, ricondotto il problema ai DNS, in particolare ai registri del dominio.org, il Public Internet Registry.
8: Facciamo una piccolissima parentesi su che cos'è il DNS e cosa sono i registri.
9: Perché dovete
8: sapere, andate a guardare su Wikipedia.
9: No, scherzo.
8: Vabbè, i DNS, per farla proprio estremamente breve, sono quel sistema che permette di trasformare un nome tipo google.com in un indirizzo numerico comprensibile a un computer, 8.8.8.8.
9: Molti usano la metafora dell'elenco telefonico.
8: Un elenco telefonico
9: che non è
8: proprio
9: non è corretto.
8: Cioè, poi non ci vogliamo infilare nel mondo dei DNS, che è una cosa che le stesse persone che lavorano con i DNS non vogliono infilarsi nel mondo DNS. Io sono una persona che lavora con i DNS, perché c'è un detto nell'ambito informatico: quando c'è un problema, al 99% è colpa dei DNS. In questo caso qua è sì colpa dei DNS, ma nello specifico è colpa di un ordine legale nei fatti dato a chi gestisce questo grosso elenco, che è fondamentalmente una struttura centralizzata, perché questo è un po' uno dei grossi problemi di internet da sempre. Per mantenere questo elenco qua è mantenuto dalle strutture centralizzate, che poi a catena si replicano e fanno tutta una serie di cose, però fondamentalmente si parla di un'organizzazione che gestisce tutta sta baracca, che è quella che regge internet, per come lo conosciamo. E se questi qua gli arrivano un ordine che gli dice domani autistici.org non esiste più, domani autistici.org viene cancellato dal registro, o reso irraggiungibile in qualche maniera, in questa cosa qua direi semplicemente cancellato, perché diceva proprio che il dominio non esisteva più e non si può neanche più registrare.
9: Sì, e infatti se non sbaglio da ieri è stato riconosciuto pubblicamente dal Public Interest Registry, che è l'organizzazione che a livello internazionale coordina, diciamo, e in particolare gestisce i domini.org, è stato riconosciuto che loro sono stati obbligati, dato che autistici.org è finito in questa lista di specially designed, eccetera eccetera, a dover mettere in trattenuta, si direbbe, in server hold il dominio. Quindi, come dicevi giustamente tu, non è più contattabile, non è più risolvibile, non è più nemmeno registrabile di nuovo. Questa quindi cosa ci fa capire? Ci fa capire che il problema non è tanto a livello di server o di infrastruttura di per sé.
8: Infatti sono integri e non sono stati compromessi.
9: Sì, e anzi più o meno rimangono per come ce li aspettavamo da prima. La questione è che questi successivamente non sono più raggiungibili attraverso autistici.org. Già se per esempio andiamo su inventati.org, che è un altro... All'inizio diciamo che loro si erano splittati, che autistici erano quelli tecnici, Inventati era la parte più, se non sbaglio, di comunicazione verso il pubblico,
8: culturale,
9: eccetera. Diciamo che comunque adesso Inventati non è altro che un altro soprannome.
8: Sì, adesso da 20 anni ormai.
9: E quindi, per esempio, Inventati per qualche motivo non è finito nella lista, non lo diciamo a voce troppo alta, ma sappiate che, per esempio, le vostre mail su Inventati.org sono ancora presenti. Ora, questa cosa è comunque molto antipatica, perché per chi, come per esempio me, ma come tanti di noi, aveva la mail su autistici.org, visto che quel dominio, visto che quella associazione da autistici a un indirizzo internet non è più presente su internet, se voi usavate una mail di quel tipo, adesso le persone non possono più scrivere a quella mail. E quindi comunque tutte le comunicazioni sono di fatto inibite da questa.
8: Si può in realtà ovviare la cosa impostando un alias sulla propria casella di posta di autistici. Su autistici, anzi su Inventati, perché autistici non è più raggiungibile.
9: Non è più.
8: Su inventati.org è stata pubblicata una guida che spiega anche come fare questo dalla webmail. Invece tutti quelli che avevano dei domini, che avevano la posta su domini tipo inventati.org, anche .no, canaglie.net, eccetera, tutte quella ventina di domini anche con nomi buffi e simpatici gestiti su autistici, quelli sono ancora raggiungibili e perfettamente funzionante, in quanto per qualche motivo, ma anche questo non diciamo ad alta voce, quegli altri 20 fischi e domini non sono stati interessati da questo ordine del governo statunitense, che probabilmente si è fatto scrivere le cose da cloud.
9: Sì, ma infatti ci andiamo, perché la cosa interessante è anche capire di cosa Washington accusa il collettivo Autistici Inventati. Infatti, secondo il Tesoro americano, AI fornisce un'architettura globale, strumenti e servizi di, qui cito testualmente, cellule antifa violente. Adesso, tra l'altro, nei loro comunicati scrivono sempre antifa con la maiuscola. È una cosa che, se non sbaglio, facevano già notare nel Ponte Radio di venerdì. Cioè che c'è sta roba che antifa è diventato un nome proprio. Che è interessante. E altri estremisti, di sinistra. Il comunicato in particolare cita hosting, email cifrate, chat e videoconferenze. E ovviamente anche la piattaforma NoBlogs. Tra l'altro Washington sostiene che l'infrastruttura sarebbe stata usata, tra gli altri, da organizzazioni che sono state sanzionate in precedenza, fra cui per esempio il PKK, che è la ragione anche per cui sono finiti nella lista dell'OFAC e non in quella dei gruppi terroristici di per sé, diciamo. In particolare poi il Dipartimento di Stato americano fa una scarrellata di quelle che sono le organizzazioni che sono state coadiuvate dagli strumenti di autistici e che rendono quindi la loro designazione particolarmente problematica. Fra queste ci sono una serie di gruppi che nel tempo avevano rivendicato una serie di azioni su Noblogs o comunque insomma sulle proprie piattaforme ospitate da Noblogs e che ovviamente una delle idee alla base di Noblogs, ricordiamolo giusto per sviare qualsiasi dubbio in merito, era quella di offrire servizi di comunicazione che permettessero anche la libera circolazione delle idee e l'espressione da parte di collettivi che difficilmente avrebbero trovato un luogo su altre piattaforme. La cosa interessante quindi è anche capire perché a Noblogs venga data la responsabilità, per esempio, di azioni particolari quando, non so, se io su Twitter scrivo che non pago le tasse, non è che Twitter venga accusato di coadiuvare l'evasione fiscale o in un qualche modo di esserne un promotore. Quindi è abbastanza interessante come condizione. E diciamo che comunque insomma fanno una lista di una serie di gruppi che per esempio in Italia, in generale possiamo dire in Europa, hanno sabotato sistemi ferroviari, si riferiscono al collettivo Rossi
8: Antifa in Oregon, che è un gruppo di compagni statunitensi attivi in Oregon, abbastanza noti per chi segue le robe statunitense.
9: Sì, Stop Cop City di Atlanta,
8: che la protesta contro questo grosso campo di addestramento della polizia che avevano costruito ad Atlanta, e Jane's Revenge, che è un'organizzazione statunitense, un'organizzazione informale in realtà, che si occupa di contrastare gli antiabortisti, insomma, e non li contrasta a parole, neanche con le caramelle.
9: Sì, e l'ultimo che mi era, come dire, interessato particolarmente è questi generici estremisti di sinistra che avrebbero usato gli strumenti di autistici e che si rifanno a una serie di sigle di organizzazioni terroristiche internazionali che vanno da Giustizia Proletaria Armata, Organizzazione Anarchica Informale, le guardie rivoluzionarie,
8: l'Iran, sì, che io ce lo vedo, l'Iran che investe negli anni centinaia di milioni nella cybersicurezza in propri apparati, che poi dice ma dobbiamo aprire una mail, ma andiamo a aprire da quei fricchettoni italiani autistici inventati che,
9: vabbè. Che gli mando anche 50 sì, euro via PayPal ovviamente, sì. Hamas, Hezbollah,
8: c'è scritto Hezbollah, non so se è un errore.
9: Hezbollah, no.
8: Ah, forse sono quelli turchi, perché c'è una roba simile, che c'è un nome simile che spesso ci si confonde, vabbè.
9: Comunque, sì, perché invece Hezbollah, ricordiamo, sì, che usa solo Gmail,
8: assolutamente,
9: sono persone simpatiche. Più vabbè, insomma, la Jihad islamica palestinese e altre sigle che sinceramente...
8: Sì, la New People's Army sinceramente non ha più pallida idea di che cosa sia, neanche la National Liberation Army di quale paese, non si sa.
9: Di vari paesi.
8: Di tutti
9: i paesi.
8: Della Repubblica di Andorra.
9: Prima di sentire Andorra, il nostro collegamento... Andiamo poi a quello che forse è uno dei punti più spinosi della questione, che è la questione economica. Perché Autistici Inventati è anche una organizzazione di volontariato registrata in Italia che per finanziare le proprie attività, visto che comunque mantenere tutta questa infrastruttura ha dei costi considerevoli, ha un conto, possiamo dirlo, su Banca Etica, insomma, comunque... Aveva un conto su Banca Etica e
8: su cui riceveva anche i fondi tramite il 2 per 1000, tra l'altro.
9: Cioè questa 5 per 1000.
8: 5 per 1000, sì, questa associazione underground segretissima.
9: Sì, che appunto. E ovviamente la questione è che le sanzioni finanziarie da parte degli Stati Uniti di per sé potenzialmente riguardano il fatto che a te ti viene impedito di avere relazioni economiche con cittadini, organizzazioni o aziende statunitensi, che per chi come autistici magari è impegnato nel mantenere un'infrastruttura su internet può essere problematico, ma diciamo che si possono trovare delle alternative. Il problema qual è? È che l'inserimento nella lista dell'OFAC può esporre il soggetto sanzionato e chi gli fornisce servizi finanziari ha un rischio di sanzioni secondarie. Quindi se una banca o un altro intermediario può viene scoperto, diciamo, ad avere durante magari controlli antiriciclaggio un'entità inserita nella lista dell'OFAC fra i propri clienti, questa può avere il rischio poi di potenzialmente subire delle sanzioni secondarie. Ora, questo è un meccanismo automatico? Non proprio. Il problema è che per una questione di compliance, un termine che...
8: vabbè, fa venire un po' la nausea.
9: Fa venire un po' la nausea, esatto. Spesso le banche, le aziende in Italia, non solo, tendono a reagire in modo molto proattivo. Perché la loro idea è: comunque avere un conto da parte tua per me è un rischio talmente grande, perché mi esporrebbe al fatto che io come banca non possa più fare investimenti in dollari, non possa più andare
8: non posso più, non posso più utilizzare Mastercard, Visa e lo Swift, quindi
9: esatto,
8: i tre principali circuiti internazionali per far girare denaro, cioè chiudi.
9: Esatto, cioè, chiudi di fatto. E quindi io proattivamente dico: ok, chiudo tutti i rapporti che ho con te, perché capisci che avere dei rapporti è talmente pericoloso che, insomma, per quanto ti possa volere bene, non ne vale la pena. Ora, ci sono stati su questo punto di vista due risvolti interessanti che andiamo a leggere rapidamente. Uno è un comunicato uscito proprio oggi da parte di Banca Etica, in cui diciamo che hanno preso una posizione più o meno ufficiale, possiamo dire.
8: Ma comunque, ufficiale direi, sì, pubblicato sul sito.
9: Un comunicato stampa sul sito, quindi possiamo dire che hanno comunque preso una posizione, questo gli va riconosciuto. E il titolo è: Banca Etica e le sanzioni ad autistici inventati. No all'uso delle norme antiterrorismo contro il dissenso. Urgenti risposte istituzionali. In questo Banca Etica va a chiarire che, appunto, autistici inventati era un loro cliente, aveva un conto presso una loro filiale, e che dopo essere stato inserito all'interno delle liste dell'OFAC, tra l'altro, come anche loro giustamente sottolineano, per ragioni puramente politiche, questi abbiano una serie di rischi che comportano, diciamo, non solo autistici inventati, ma tutti i clienti e i soci di Banca Etica. Da questo punto di vista, Banca Etica chiede che le istituzioni politiche europee e italiane contrastino l'abuso di strumenti come, appunto, le liste, le fantomatiche liste antiterrorismo a livello politico, visto che comunque questo ha dei precedenti molto importanti. L'amministrazione Trump ha già usato questo strumento contro individui a loro non graditi, come per esempio
8: Francesca Albanese
9: e membri della Corte Penale Internazionale. E fra l'altro Francesca Albanese aveva anche avuto un precedente, visto che lei, dopo essere stata inserita nella lista dell'OFAC, aveva provato ad aprire un conto su Banca Etica, ma questo le era stato rifiutato, perché appunto la banca diceva: se noi durante i controlli antiriciclaggio mettiamo il tuo nome, possiamo essere colpiti quasi automaticamente da sanzioni secondarie. Da questo punto di vista Banca Etica chiude dicendo che, insieme alla Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative, sta cercando da mesi di ottenere risposte dalle istituzioni italiane ed europee, da quando gli USA hanno, appunto, inserito nella lista OFAC Francesca Albanese, e che continueranno a cercare comunque a livello istituzionale un'alternativa a questo problema. Questo ovviamente, diciamo che gli va riconosciuto che oggettivamente per loro potrebbe essere particolarmente problematico, cioè potrebbe comunque quantomeno non essere proprio una scelta da fare a cuor leggero, e che dall'altro lato comunque tutta una serie di strumenti che in Europa si sono pensati come alternativi, come per esempio il circuito SEPA, che di fatto è separato dal circuito SWIFT, ma al tempo stesso a livello infrastrutturale, sull'utilizzo di software interbancari eccetera, continua a mantenere delle dipendenze dagli strumenti americani, è comunque particolarmente vulnerabile all'utilizzo delle sanzioni, in questo caso possiamo dirlo, in senso politico. Dall'altro lato c'è stata una notizia uscita su Altra Economia in questi giorni, secondo cui c'è stata una sentenza della Corte Europea di Giustizia che dichiara che le banche non possono negare automaticamente l'apertura di un conto ai soggetti colpiti unilateralmente dagli Stati Uniti. Secondo appunto la sentenza, bisogna che la banca valuti individualmente il rischio della persona contestata e che, come dire, possa avere dal lato suo la definizione di norme antiriciclaggio che le permettano di comprendere se quella persona è effettivamente collegata a movimenti appunto terroristici, o che insomma comunque si presti al riciclo di denaro di entità sanzionate. Questo ovviamente è un tema particolarmente spinoso che comunque riguarderà enormemente anch'esso la vita del collettivo Autistici Inventati, visto che Autistici Inventati, se andate su inventati.org, potete scoprire quelli che sono indicativamente i costi annuali del mantenere la loro infrastruttura, e si parla di circa 20.000 euro l'anno. Capite bene che 20.000 euro l'anno, se li vuoi mandare ai dei fornitori di servizi internet, non glieli puoi mandare in un sacchettino del pane. Purtroppo c'è questa cosa che, insomma,
8: sì, che a noi non ci piace.
9: Che a noi non ci piace, ma che tant'è, spesso bisogna passare da un bonifico. Quindi quello, unito all'utilizzo unilaterale delle liste nere di register su internet come il PIR, diciamo che comunque delinea un quadro abbastanza nero, e soprattutto delinea il fatto che gli Stati Uniti possono arbitrariamente decidere di colpire in modo particolarmente violento entità a loro non gradite, che secondo me è anche un po' la questione politica di fondo, che non riguarda solo appunto Autistici come collettivo, i collettivi che a loro volta utilizzano i servizi di Autistici, o persone individualmente colpite come Francesca Albanese, ma che riguarda comunque anche quella che è lo spazio di agibilità politica che noi in un paese come l'Italia abbiamo. Perché io posso fare tutta una serie di cose, ma so che se nel momento che finisco antipatico a Trump,
8: che non è molto difficile tra l'altro,
9: no, è che appunto, che tra l'altro
8: è un po' permaloso,
9: esatto, e parliamo tra l'altro anche di un personaggio molto lunatico, per cui sai, sì, oggi gli stai simpatico, domani sì, decide che
8: domani
9: ti
8: metti le sanzioni alla Giorgia Meloni.
9: Sì, esatto.
8: Sarebbe tipo quando hanno litigato a luglio.
9: Esatto,
8: sì,
9: esatto.
8: Sarebbe stato divertente.
9: Sarebbe divertente. Guarda, allora, Marco Rubio, se sei all'ascolto, secondo me, come cazzo si chiama? La Russa, lui era a sua volta negli anni della gioventù allegato al fronte della liberazione di un paese a caso. Ah no, com'era già? L'esercito di liberazione nazionale. La Russa era nell'esercito di liberazione nazionale di un paese a caso.
8: Del Vietnam,
9: sicuramente. Tra l'altro, quei fascisti là non so come erano posizionati. Detto questo,
8: erano pro Vietnam, sai. Okay. Non lo sappiamo.
9: Appunto, quindi sanzioni.
8: Sicuramente erano pro palestinesi, questo lo sappiamo per certo.
9: Da questo punto di vista, quindi, andiamo alla seconda parte di questa puntata, visto che abbiamo tirato un po' lungo, ma secondo me insomma comunque avevamo tante cose di cui parlare e tante le abbiamo lasciate fuori, ma sappiate che comunque sul sito di inventati.org troverete una descrizione molto più corposa degli eventi dell'ultima settimana di fatto.
8: Sì, per le notizie fate riferimento al sito di inventati.org e a cavallette.noblogs.org, che è il blog ufficiale di Autistici Inventati sulla stessa piattaforma No Blogs, e non fate riferimento a notizie a caso che girano su canali Telegram.
9: No, canali Telegram.
8: Cosa già successa, tra l'altro, cioè, non lo dico così tanto per il gusto di dirlo.
9: Li vietiamo, sì. Cioè non ci piacciono.
8: Quindi vedo che tu stai per mettere su della musica.
9: Sì, io metto su un pezzo abbastanza lungo e noioso, ma nel mentre dobbiamo metterci in collegamento con i nostri nuovi potentissimi mezzi tecnologici.
8: Sì, perché in tutto questo abbiamo cambiato traslatore telefonico.
9: Esatto, okay.
8: Per la terza volta in 2 mesi, speriamo che non si rompa anche questo, ma sennò vedrete un traslatore telefonico volare dentro la
9: Ma lo scopriremo in diretta.
8: Sì.
9: E con questo, ore 12:04, ci risentiamo.
8: 12:04.
9: 19.04, scusate. Sapete,
8: hai lavorato troppo questi giorni qua.
9: No, è che Marco Rubio mi ha fregato il cellulare e anche l'orologio. Oramai vivo in un'altra fuso orario.
8: Ma se ce l'hai il polso.
9: Ma è sanzionato nell'ora.
8: Sanzionato, non ti può dare l'ora. Va bene.
9: A presto.

0: Torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout. Vabbè, scusate, ovviamente il bello della diretta ci riguarda e sarà sempre dalla nostra. E vediamo se dall'altro lato abbiamo il nostro ospite lì a sentirci. Pronto, ci senti?
1: Io vi sento.
0: Grandissimo, perfetto. Bene, allora siamo in collegamento con uno dei nostri compagni dell'ACLAB, nonché insomma una, possiamo dire, delle voci di questa trasmissione, che oggi era impegnata per un impegno balneare. E che
1: esatto.
0: E con cui insomma volevamo un po' parlare con te della storia di autistici e un po', insomma, se ci vuoi dire come è nato il collettivo.
1: Sì, la storia è lunghissima in realtà, e penso che la dovremmo riassumere, però tutto nasce intorno agli anni 2000, precisamente nel 2001. Era l'anno del G8 di Genova, quindi una data facile, un evento facile da ricordare, almeno nella data. E la stessa estate, però poco prima del

0: del G8 all'Hack Meeting di Catania viene presentato un progetto. Questo progetto era un po' il frutto di del lavoro o delle idee di tanti hack club, forse la cosa più riconoscibile da citare, sparpagliati per l'Italia.
1: Mm-hmm.
0: Questo progetto aveva, di solito vengono citate solo due anime principalmente, che era quella di, diciamo, di Autistici e quella di Inventati, e in realtà raccoglieva un po' sparso un po' tutto quello che girava attorno ad Hack Meeting, almeno una certa parte di Hack Meeting, tanto che la presentazione del progetto fu una cosa abbastanza particolare, nel senso che le persone che in qualche modo presentavano erano quasi pari alle persone che stavano ad ascoltare.
1: Normale.
0: Cioè, quindi ci sarà stato tipo, no, è che c'erano tipo 100 persone, 80-100 persone che stavano sedute lì a presentare il progetto, e altrettante dall'altra parte, un po' di più forse, che stavano a guardare, a sentire. Perché era una roba estremamente diffusa, insomma era un collettivo grande, molto grande. E questo progetto inizialmente si poneva alla fine solo di essere un altro server autogestito. Ce n'era già uno che veniva da un'altra epoca storica, che era quello di 10N. Era un progetto che in quel momento era attivo, ma in qualche modo con qualche, cioè era meno responsivo ai tempi, diciamo al periodo storico.
1: Certo.
0: In qualche modo, no? Nel senso che le tecnologie alla fine non sono neutre, perché sono collocate nel periodo storico in cui si realizzano. E CN apparteneva al periodo storico un pochino prima, che erano pochi anni, però in qualche modo l'evoluzione tecnologica dell'internet, cioè, è andata molto veloce. E Autistici Inventati in qualche modo invece apparteneva a quegli anni lì. Quindi l'idea inizialmente era solo questa, ed era semplice, che poi è rimasta semplice in verità, che era quello di dare dei servizi di mail, ospitare dei siti web, e all'inizio in realtà era poco più di questo, veramente poco, delle mailing list. Era, diciamo, tutte cose che faceva ECN, sì, è vero, le faceva già uguale anche ECN. Poi pian pianino, diciamo, questo progetto evolve. Evolve nel senso che passano gli anni sostanzialmente, e attraversa varie fasi e vicissitudini anche giudiziarie, che volendo ne possiamo ricordare almeno un paio forse.
1: Sì, cioè certo,
0: che dà più in là all'infrastruttura che è poi diventata inizialmente Autistici Inventati. È facile verificarlo anche tecnicamente, erano un paio di macchine solo, sparpagliate molto poco, e stavano in Italia.
1: Certo.
0: Questo però aveva portato a un grosso caso di sequestro problematico, nel senso che inizialmente il server stava presso un provider che era Aruba. In seguito a un'inchiesta che poi in realtà si risolse abbastanza in una bolla di sapone, però era stato ordinato sostanzialmente di aprire la macchina in una maniera abbastanza poco trasparente, cioè non era stato comunicato all'associazione, che già allora faceva in qualche modo da frontman legale per pagare la connettività eccetera. Non era stato comunicato che il server era in qualche modo stato sottoposto a quella che di fatto sembrava una perquisizione.
1: Certo.
0: A un sequestro, una delle due, non si sa perché, non essendo stato comunicato, non c'era. Semplicemente era stato comunicato che la macchina doveva subire uno spegnimento a seguito dei lavori su la ciabatta elettrica a cui era attaccata, cosa non vera.
1: E se la sono passata così, diciamo.
0: Negli atti dell'inchiesta emerge questa cosa, perché dopo c'è un'inchiesta, nel senso che questa cosa segue un'inchiesta in cui viene richiesto il sequestro di una casella mail. Il sequestro avviene, nel senso che di fatto loro ricevono la casella mail, perché tu non ti puoi opporre a questa cosa, nel senso che se ti chiedono dacci questa cosa, ti consegni quello che c'hai. E, dall'inchiesta però emerge proprio che era stato aperto il server. A quel punto c'è una campagna, diciamo un po' contro Aruba, un po', ma più che altro c'è una sorta di ristrutturazione di tutto il progetto, essenzialmente per, di base non per fare, cioè creare un'infrastruttura resiliente a qualsiasi cosa o particolarmente stramba, semplicemente sul ragionamento che molto spesso il diritto si trasforma in arbitrio e tu magari poi dopo un po' hai pure ragione, nel senso che ti viene dato magari sì, è vero, effettivamente quella cosa lì non doveva accadere, però è accaduta, e però in quel frammezzo tu sostanzialmente stai spento, ed è estremamente più semplice in qualche modo riuscire a ritornare nell'ambito banale anche solo del diritto, non soccombendo allo spegnimento della macchina, e quindi si ristruttura tutto in questa chiave, cioè i server vengono sparpagliati per il mondo, vengono fatte delle cose anche di puro buonsenso che fanno anche le aziende, cioè tipo metto magari, non so, una macchina davanti in modo che i servizi stanno sparpagliati su quelle dietro, così se ne rompe una mi viene sequestrata una macchina o qualcosa di simile, tu ne accendi un'altra.
1: Certo, sì, la famosa ridondanza.
0: Alla fine, sì, c'è una roba che chi è un po' del mestiere informatico, insomma, l'ha già sentita. Cioè, non è una roba particolarmente stramba da fare. È quello che rende un'infrastruttura un pochino più resiliente. A seguito di queste vicende, quindi, si ristruttura tutto quanto. Ci sono poi anche altre vicende giudiziarie che in qualche modo segnano la vita del server, non sono neanche poi così tante alla fine, e non tutte, cioè la maggior parte si concludono, anzi quasi tutte si concludono sostanzialmente in niente, cioè qualche volta si vince addirittura abbastanza semplice, che ne so, ce ne fu una che fu contenzioso con Trenitalia, in cui Trenitalia dovette portare a casa che effettivamente fare il deturmand di un sito non lede all'immagine di Trenitalia.
1: Il deturmand.
0: Ribadire. Sì, esatto.
2: Per te era stato fatto un sito che simulava, che prendeva per il culo quello di Trenitalia con la stessa grafica, se ben ricordo.
0: Sì, era una roba del genere legata al fatto che i treni venivano utilizzati per trasportare armi.
2: Sì.
0: E quindi c'era una campagna. Trenitalia si offese, in realtà facendo una mossa abbastanza stupida, nel senso che quello che tirò fuori una roba che avevano visto in tre, facendola uscire sui giornali, e così poi l'ha vista un casino di gente, la gente ha iniziato a fare i mirror e tutti quanti hanno visto sta roba che sennò probabilmente avrebbe visto relativamente poca gente, e comunque gli fu detto no, comunque questa cosa rientra nelle possibilità artistiche del diritto di satira, o di comunque non è una roba dove cioè non è un sito di phishing, si capisce.
1: Certo.
2: All'epoca manco esisteva il phishing.
0: In Italia spingeva proprio su è un sito truffaldino, è una cosa che lede la nostra immagine, però non diceva neanche cose sbagliate, nel senso che diceva semplicemente che trasportavano anche le armi con i treni, che cosa che facevano, quindi non è che sto dicendo qualcosa che non accadeva veramente. E insomma, quasi tutte le vicende giudiziarie, anzi tutte le vicende giudiziarie si concludono di solito in questa maniera qua. Volendo ce ne sono pure altre, però magari uno si può dare una letta al libro che
1: sì,
0: si può scaricare ancora dal sito d'autistici, finché c'è, cioè spicciatevi, che poi diventa una roba rara, le copie cartacee schizzano il valore su eBay tantissimo.
1: Sì, l'abbiamo già visto che sta salendo, sì.
0: Infatti, ma monitorate le aste online, che quello è buono.
2: Accaparratevi le copie.
1: Però diciamo che... No, scusa, vai.
0: Vai.
1: No, niente.
0: Andate voi.
1: Ok, lo so, è stancante comunque. No, diciamo che comunque, senza stare a fare una... senza entrare particolarmente nei dettagli, però possiamo dire che dopo la ristrutturazione, quello che Autistici ha chiamato il cosiddetto piano R, che come te hai giustamente descritto chiedeva sia la distribuzione geografica che la ridondanza di più macchine, poi l'utilizzo di sistemi di cifratura per difendere i server e i singoli account. Possiamo dire che successivamente a questa ristrutturazione, dopo una serie di vicende giudiziarie abbastanza spinose, sì, che hanno riguardato l'Italia ma anche altri paesi in giro per l'Europa, possiamo dire che comunque questo piano di ristrutturazione ha effettivamente dato i suoi frutti, cioè effettivamente comunque è diventato più difficile.
0: Non è che ottiene dei risultati mostruosi, cioè nel senso che ottiene semplicemente che venga applicato delle garanzie base di un sistema di diritto.
1: Certo.
0: Cioè tipo che se voglio sequestrare un server non è che chiamo il mio amico e che gli dico mi fai sto eccetera, tanto quelli là sono le solite zecche. No, cioè funziona che se il server è fuori dall'Italia fai una rogatoria internazionale, se no comunque notifichi, che ne so, il sequestro.
2: Sì, sì, notifichi il proprietario del server che il server è sotto sequestro giudiziario.
0: Non lo vengo a sapere leggendo l'inchiesta, esatto. Cioè,
2: ti fa la garanzia base del diritto liberale.
0: Sì, esatto, cioè quello che ottieni alla fine con tutto sto cinema e lo fai solo perché, come noi sappiamo bene, perché siamo persone di mondo, cioè il diritto liberale non è scontato.
1: No, certo.
0: Aggiungo, anche solo quello.
2: Aggiungo per una cosa, c'è anche da dire comunque che tutto il sistema tirato su nel corso degli anni da parte di chi gestisce i server turistici Inventati ha fatto sì che anche qualora vi fossero dei sequestri, i dati delle caselle mail, soprattutto che sono poi quelli più sensibili, sono comunque inaccessibili in quanto cifrati in maniera molto, molto robusta. E quindi
0: è una cosa che aveva caratterizzato il problema di Aruba. Era
2: esatto, quello, così come anche il discorso dei log.
0: L'entusiasmo e la un po' ingenuità del periodo, che certo. Era così, cioè di fatto.
2: Beh, internet negli anni 2000 c'era tanto entusiasmo e tanta ingenuità nell'inizio.
0: Esatto, cioè non era neanche così ovvio dire, che ne so, dire ok, facciamo la full disk encryption sbloccabile da remoto.
2: Quale CPU del 2003 te la leggeva così facilmente?
0: Esatto, e quindi sostanzialmente sì, cioè il dopo è stato più fare le cose base che farebbe in realtà qualsiasi azienda che si occupi di dati sensibili.
1: Certo.
0: Perché banalmente è così.
1: E da questo punto di vista diciamo che una cosa che un'azienda che si occupa di dati sensibili e di questioni sicuramente spinose non si deve preoccupare è l'inserimento nella lista dell'OFAC e di chi supporta il terrorismo internazionale. Mi correggimi se sbaglio.
0: Dipende,
1: giusto.
0: È vero, l'azienda no. Però anche, che ne so, la Corte Penale Internazionale, ad esempio, se ne deve preoccupare.
1: Da un anno a questa parte, sì. Da un anno a questa parte, in effetti, sì.
0: E sono cambiate le cose.
1: Sì. E no, in effetti, secondo me, quello è un discorso che prima abbiamo più o meno aperto, ma varrebbe anche la pena forse di espanderlo, cioè che comunque questo è uno strumento che gli Stati Uniti stanno iniziando a usare sempre di più, prima per ragioni politiche, ma in futuro chissà anche per ragioni economiche, non so, magari ci sarà qualche azienda europea particolarmente competitiva che decideranno di far fuori con questo stesso strumento. A questo punto non mi stupirei della cosa, ecco. Ecco, da questo punto di vista, tu come vedi, diciamo, il futuro? Cioè, so che sei una persona particolarmente sensibile e sensitiva e che quindi comunque hai una certa capacità anche di, non so, dare predizioni. Ecco, secondo te, visto anche, come dire, come il clima si sta un attimo scaldando, ci sono, come dire, magari degli possibili soluzioni o... Ovviamente per alcune cose magari non ci sono proprio delle soluzioni, ma quantomeno dei metodi per pensare ulteriormente a rendere più robusta la cosa, o diciamo che inizia a diventare un po', come dire, diciamo che iniziamo a diventare tutti un po' più vulnerabili.
0: Non lo so, cioè è molto complicato leggere questa situazione. Cioè penso che al di là dello strumento tecnico su cui secondo me si può fare cioè si può fare diverse cose ancora, però in qualche modo ti spingono sempre più in una dimensione di difficoltà oggettiva nel nell'operare anche le cose più semplici. Mi sembra che più rilevante sarebbe in qualche modo che si riuscisse a smuovere qualcosa dal punto di vista dei margini, delle garanzie legali che puoi avere. Perché attualmente è molto complicato, cioè effettivamente, cioè gli USA hanno un potere piuttosto arbitrario che non devono giustificare se non dicendo tu mi sembri pericoloso per l'America, e questo è molto problematico da contrastare, no? Cioè abbiamo visto anche banalmente la campagna che ora sta montando su la questione di banca etica che ha fatto comunicato, no? Oggi non so se ne avete parlato prima.
1: Sì.
0: Ok. Cioè, a me sembra che queste cose qua difficilmente noi tecnicamente riusciamo a trovare delle soluzioni.
1: Certo.
0: In qualche modo si deve smuovere qualcosa che vada ad arginare questa questione, che è abbastanza rilevante, nel senso che non è un po' complicato fare delle previsioni se non quelle che si può dire sì, finirà la campagna elettorale in America, vedremo come va, perché a me sembra abbastanza tutto collegato alla campagna elettorale americana, no?
1: Ma certo.
0: Il periodo, tutta la roba del fenomeno Antifa e tutte queste cose qua che sono state costruite piano piano, che spunta a un certo punto il convegno internazionale sugli Antifa, no, il nemico interno, sembra molto una roba, devo ricompattare l'elettorato su qualcosa che funziona per il mio elettorato base.
1: Sì, per chi guarda Fox News.
0: Esatto. e quindi uno dice, vabbè, ma poi quindi quando finite questa cosa qua, poi il resto del mondo, almeno in questa cosa, può smettere di partecipare a forza oppure no? E dipende molto da qual è la cosa. Anche perché poi penso che i livelli si sono sovrapposti, perché pure in Italia siamo in campagna elettorale.
1: Certo.
0: E quindi questo ha dato il là a tutta l'appendice italiana di questa cosa.
2: Sì, ricordiamo che c'è una campagna stampa da parte dei giornali fascistoidi.
0: Sì.
1: Ecco, su quello forse magari possiamo.
0: Da un punto di vista tecnico è abbastanza ridicola, perché tirano fuori delle cose che non stanno, cioè che sono proprio molto imprecise. Cioè, per essere un giornalismo che dice cazzo ho fatto lo scoop, in realtà tecnicamente dicono cose proprio
1: sbagliate,
0: che non si capiscono,
1: sì.
0: Che non hanno senso,
1: sì.
0: È palesemente tanto, cioè nel senso che mischiano tutto quanto in una specie di, cioè, io lo scrivo perché i miei lettori quella cosa lì sanno che cos'è, e quindi tendenzialmente dirò anche quello stato autistico, cioè, almeno uno lo riferisce a qualcosa, cioè il tenore è abbastanza questo, no? Il livello,
1: sì, diciamo che sì,
0: c'era un articolo di Torino Cronaca dove esatto. Scriveva che era gli blackout stasso autistici,
1: esatto.
0: Info out stasso autistici, nota vinto stasso autistici, Mastodon tutta stava autistici,
1: Mastodon tutto, sì, mi ricordo, Mastodon
0: sono cose
1: tutto.
0: Che palesemente è
2: abbastanza
0: ridicolo
2: per chi ascolta,
0: magari sembriamo spocchiosi per dire ma siete i soliti nerd che però effettivamente non è difficile scoprire che non è così, cioè se vuoi lo fai. Cioè, come sai leggere lo statuto di un'associazione, che non è difficile comunque, cioè, non
1: esatto.
0: È che sia solo su scoop di giornalismo investigativo.
2: Esatto, è pure più difficile di farlo.
0: Allora, esatto, accollati che sai fare anche le altre quattro cose, no? Cioè, forse. Quindi niente, finiti in mezzo a tutto questo pim pum pam, secondo me non è facile capire, perché un po' dipende anche da quando vogliono smettere dall'altra parte.
1: Sì, esatto, quando magari decideranno che non so, andare in guerra con il Canada sul lago di Ontario sarà più interessante che colpire il movimento Antifa italiano.
0: È tutto talmente surreale,
1: sì.
0: Esatto, è molto complicato fare delle previsioni, perché tu dicevi, ma questa cosa qua non ha razio, no, che di essere, eppure la fanno. Cioè,
2: io non sono così sicuro che non abbia, razio, cioè non so quanto sia, sì. Effettivamente
0: no,
2: cioè,
0: no, ce l'ha.
2: Ce l'ha, cioè se da un lato è vero il discorso elettorale che dici, c'è anche da dire che negli Stati Uniti comunque nell'ultimo anno e mezzo vi è stata una fortissima risposta di massa, ad esempio Raid dell'ICE, vi è tutto un movimento di opposizione fuori dalle istituzioni che certo non si è ancora dato delle forme organizzative e quant'altro, però sicuramente dà fastidio alla presidenza Trump. La presidenza Trump si ricorda quello che è successo nel 2020 durante la prima presidenza Trump, che vi è stata la Florida Rebellion, un moto insurrezionale forte che ha reso ingovernabili certe città per diverse settimane, una cosa simile è successa a Minneapolis l'anno scorso. E quindi anche al di là del lato della propaganda elettorale che tu giustamente sottolineavi, secondo me c'è anche un po' l'idea di andare a colpire quello che viene vista come un'infrastruttura nevralgica del nemico, ecco.
0: Sì, però nelle loro sogni, quelli proprio...
2: Sì, assolutamente.
1: Sì, nei sogni sia erotici più... Sì, sì, ma...
2: Però è la percezione che modella la realtà.
0: Cioè... Sì, è quello, cioè giocano molto su questa cosa qua, no? Perché la struttura nevralgica, ma perché la vuoi vedere così? Certo. Perché hai bisogno di materializzarla te? Perché non penso che veramente, cioè con tutto l'ottimo lavoro...
2: No, sì, comunque si sarebbero riempite le strade di Minneapolis anche senza tutti i stessi inventati, ecco.
1: Sì, esatto.
0: Esatto, cioè però a puntare proprio dall'altra parte dell'oceano in questa maniera... cioè non lo so, sembra una cosa un pochino che t'hanno tirato in mezzo, ecco.
1: Sì, esatto, secondo me è anche un modo, come dire, per prendere
0: come
1: le misure.
0: Quindi fare delle previsioni? Non lo so, cioè nel senso che penso che tecnicamente uno può resistere fino che si riescono ad avere domini, cioè puoi continuare a, credo, a delocalizzare sempre di più le cose, cioè a metterle sempre in luoghi... che però è difficile, non ci sono tanti luoghi sulla Terra che non sono influenzati dalle decisioni degli Stati Uniti.
2: Sì, e dall'altro lato quelli che non lo sono non hanno poi dei sistemi particolarmente garantisti, ecco. No. Xi Jinping...
0: Sì, effettivamente un terzo dell'umanità è sotto sanzioni USA.
1: Sì, esatto, esatto, letteralmente.
0: Però sì, ti consola fino a un certo punto sapere che non sei da solo, ecco, sì.
1: Certo. E va bene, con questo direi che oramai il nostro tempo si è abbondantemente consumato. Non so se vuoi ricordarci indirizzi per continuare comunque a sostenere, potenzialmente anche dare una mano ad Autistici Inventati in questo momento di particolare difficoltà. Non so se ci sono.
0: Io penso che l'unica cosa futuri. Che va ribadita sempre è che Autistici.org non esiste più perché l'hanno spento dall'internet, ma se andate su Inventati.org e ha sostituito per ora. Sito, quindi da lì poi arrivate, e invece cavallette.noblogs.org continua a essere su e dove potete trovare gli aggiornamenti. Ci sta pure il canale Mastodon, che io non vi ricordo, ma voi avrete modo di guardarlo sull'internet e ribadirlo prima di chiudere la trasmissione. Cavallette. Secondo me
2: sì, sì, l'indirizzo di Cavallette su sì. Mastodon Bida, se ben ricordo.
1: Sì, mastodonbida.im.
2: Esatto. E tra l'altro, giusto 35 minuti fa hanno annunciato che mailing list funzionano tutte, e tutte quelle che utilizzavano il dominio autistici.org sono state spostate sul dominio inventati.org. Aggiornamento di 36 minuti
0: sì.
2: fa.
0: E poi hai visto?
2: Oh, come siamo sul pezzo.
0: L'aggiornamento, questo proprio esatto. Cioè, sembra una redazione intera. Vabbè, basta, più o meno le cose sono queste, poi verranno ripetute in continuazione perché penso che il meccanismo ora che scatta è tipo ripetita Juvent, non fate i bonifici, non serve, questo hanno detto un sacco.
1: Sì, è vero.
0: Che appunto non si sa quanto il conto rimane aperto, quindi si mette
2: chiuso
0: dei soldi che poi non si
2: però potete contattare il vostro hacker di fiducia e portare brevi mano i soldi per Autistici.
0: Insomma, siamo messi un po', cioè penso che lì che non si sappia precisamente ancora, le indicazioni sono queste e la situazione evolverà in qualche modo.
2: Va bene, direi che ci possiamo salutare. Vabbè. Anche perché stiamo rubando lo spazio
1: a Radio Fabbrica,
2: che vediamo fuori dall'acquario
1: e che ci inizia a fare segnali, e quindi sì, va bene,
2: ci minacciano.
1: Grazie mille e niente, a presto, tanto sicuramente ci riaggiorneremo qui
2: un
1: su
2: saluto.
1: Queste frequenze.
0: Ciao.
1: E con noi se ne va anche lo spazio dedicato a Stacca Stacca. Insomma, abbiamo avuto penso uno dei
2: delle puntate più lunghe di sempre, penso.
1: Puntate più lunghe, ma anche, insomma, come dire, delle riprese di stagione più scoppiettanti che potevamo chiedere. Grazie Marcolino e Lokito per esserti ricordato di noi. Non ti abbiamo rotto i coglioni, però te ce l'hai con noi, va bene, l'abbiamo capito. E con questo direi che possiamo chiudere qui la diretta su Blackout. Vi lasciamo 30 secondi con la bobina, ci perdonerete, non abbiamo minimamente il tempo di leggere gli eventi su cisti.org,
2: ancio.cisti.org. tanto non c'è un cazzo, cioè si è a fine agosto inizio settembre, dai.
1: Ma infatti, cioè, statevene a casa e niente, ci risentiamo presto.
2: Saluti.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo.

0: ciao, salve a tutti i compagni, Enrico dal Cile.
1: La questione è questa, il comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
2: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL e CISL, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
3: Il viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Premessina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
4: Ciao a tutti.
5: L'hai fatto secco il primo colpo, brava. Gli è arrivato invece. Che ho fatto, comandante?

0: 105.250, bentornati e bentornate qui finalmente in diretta con Andrea qui a mio fianco. Buonasera Andrea.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Backout. Dopo un po' una brevissima pausa.
0: Brevissima.
1: Siamo tornati di nuovo qui in questa giornata di martedì 1 settembre con Frittura Mista alias Radio Fabbrica, appuntamento settimanale sui temi del conflitto capitale lavoro e tanto altro.
0: Ebbene, inizieremo proprio da qui, dal conflitto capitale lavoro e lotta di classe, per presentarvi Ciccio Collina, che è un delegato sindacale dei Sicobas alla Logic Port nel porto di Salerno, e con le sue lotte sulla sicurezza e sul lavoro e anche sulle posizioni contro la guerra e per un non riarmo e per la solidarietà su Gaza, è stato licenziato nel maggio 2026. La solidarietà è sempre più frotta e ristretta, anche Blackout attraverso i nostri microfoni ha deciso di raggiungere Ciccio Collina per sentire e solidarizzare la sua situazione. Poi siamo andati alla celebrazione, all'anniversario e quindi la manifestazione che si è tenuta il
1: 30 agosto
0: presso la stazione di Brandizzo. Per il secondo anno di seguito si è tenuta una manifestazione,
1: terzo
0: anno di seguito si è tenuta una manifestazione in ricordo delle vittime dell'incidente sul lavoro che ha procurato, mi sa, 6 o 8 vittime sui binari. Nello specifico ci sono state delle registrazioni che condivideremo, gli interventi dalla piazza antistante alla stazione, dei ferrovieri, dei solidali e dei familiari.
1: E poi vedremo se riusciremo a improvvisare un'intervista ulteriore all'ultimo o meno, o pescare qualche contributo dal web. Io intanto vi ricordo i numeri per mettervi in contatto con noi, sono sempre i soliti, spero li abbiate memorizzati da sempre sui vostri cellulari: il 346-673-263 per mandarci messaggi sulle varie piattaforme messaggistica, WhatsApp, Telegram e Signal, SMS, anche il carissimo vecchio SMS, oppure potete chiamarci allo 011-249-5669 in diretta o usare lo stesso numero per farci squillini di apprezzamento eventuali o così, perché vi viene di farlo anche solo.

Prima di iniziare questa puntata, mandiamo come sempre un saluto particolare a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento da uno spazio di reclusione, qualsiasi esso sia, carcere, domiciliari, CPR, insomma tutte le varie forme di restrizione della propria libertà personale. E poi un pensiero particolare, purtroppo non sono riuscito a sentire in questi giorni se è già stato fatto da altri o altre della radio, però per noi è veramente d'obbligo, almeno per me personalmente, ricordare Alex Amendolia, faceva parte tra le tante realtà appunto a cui partecipava anche principalmente alla Cube Piemonte, e appunto mancato prematuramente all'età di 38 anni per un incidente infame con conseguente arrivo dei soccorsi molto tardi. Mandiamo un enorme abbraccio e pensiero a tutte le persone che lo conoscevano, e appunto è stato veramente una persona preziosa per il movimento torinese. Vogliamo così almeno lasciare questo ricordo nell'etere per lui. Ciao Alex.

E per quanto riguarda le selezioni musicali di questa sera, mi ero dimenticato di dire, siamo andati a ripescare una vecchia playlist di anni fa e ci siamo sentiti come prima traccia i Pale Head, Men Should Surrender, un gruppo con, sentirete dalla voce, il celebre Ian McKay di Fugazi e Minor Threat. E adesso ci stiamo ascoltando Anthem qui in sottofondo. Poi credo ci ascolteremo quasi sicuro le tre tracce degli Off con punto esclamativo, Ignored, Kill to be Heard e F. Quindi buon ascolto ancora sulle libere frequenze Blackout in attesa del primo collegamento di stasera.

105.250 è la modulazione di frequenza. State sempre ascoltando Radio Blackout, nello specifico Frittura Mista alias Radio Fabbrica. E in sottofondo ci sono i White Lung con Thick Clip. E noi vi andiamo a leggere qualche appuntamento di quelli segnati su gancio.cisti.org, che è l'agenda condivisa degli eventi qui a Turin e dintorni. E iniziamo con oggi non c'è niente, stranamente, e iniziamo con domani, mercoledì 2 settembre, riapre il Porfido, il centro di documentazione, ed resterà aperto appunto martedì, mercoledì e sabato dalle 16 alle 19:30, ovviamente escluso questo martedì, perché invece hanno aperto oggi, quindi apriranno domani, quindi ricordiamo dalle 16:30 alle 19:30 potete andare a approfittare del centro di documentazione per prendere in prestito libri, comprare, eccetera eccetera.

E poi sempre per il 2 settembre, domani, mercoledì, dalle 6 del pomeriggio fino all'1 di notte, dalle 18 cucina aperta, ricordati che bella vita, Gena Bella Vita al Mescal Squat per i mescale di famosissimi. Infatti mercoledì 3 settembre torniamo carichi dopo il compleanno con una cena Bella Vita, porta ciò che vorresti trovare, mangiare, bere e condividere. Come raggiungere il Mescal? Parco della Certosa Reale, Collegno, con i bus 3378 CP1, metro fermi, treno stazione di Collegno, tutti al Mescal Squat per il mescale di.

giovedì, ma in realtà diciamo senza data, questo appello che gira da un po' qui su ganci.cisti.org, call per documentario scusate, indipendente. Cercasi persone disponibili a realizzare interviste e conversazioni filmate per un progetto documentaristico indipendente ispirato alla tragedia delle Baccanti. Persone che vogliano

Viva il cinema qui dal basso, supporti al local filmmakers, altri contatti 392-679-5775, 392-679-5775 per partecipare a questo, appunto, questo documentario indipendente sulla tragedia delle Baccanti.

Mentre il 3 settembre, questa volta siamo a giovedì 3 settembre, dal 5 del pomeriggio alle 8 di sera, CDL Felix di Asti, via 20 settembre 112 Asti, è aperto e vi ricorda che come ogni giovedì il CDL sarà aperto dalle 17:20 nel cortile di via 20 settembre 112. Birra fresca, giornali, libri in prestito, consultazione e vendita. Abbiamo un sacco di nuovi arrivi, passate a trovarci.

E sempre giovedì 3 settembre ci sarà la proiezione del film Il mio vicino Totoro, per la rassegna di cinema all'aperto Un attimo dopo il tramonto, che è lieta di offrirvi la proiezione ed è Il mio vicino Totoro, dalle ore 20:30 appena cala il sole, giovedì 3 settembre al giardino Oreste Leonardi. Programma in aggiornamento per le prossime proiezioni. Ci dico il giardino Oreste Leonardi di fianco al Gabrio, ma non al Gabrio, punto esclamativo, ci scrivono qui su Gancio, quindi segnatevi questo indirizzo, che ci dicono in via Miglio, giardini Oreste Leonardi, la bella proiezione del mio vicino Totoro dalle 20:30 giovedì.

Intanto ci siamo ascoltati, dopo la prima tragedia, Wait Lang, Thick Lip, Bag, sempre loro. E ora stiamo ascoltando i The Tubs con prima Dead Meat e ora Snivel Lair. Sempre invece no, passiamo a venerdì 4 settembre, la Cassa T ha bisogno di donazioni, perché è un progetto di solidarietà e mutuo aiuto che nasce dal basso, da persone trans per persone trans, e da 2 anni attiva sul territorio torinese e non solo, per garantire un aiuto economico per persone trans che ne hanno bisogno, dalle spese di ogni giorno alle spese mediche, all'affitto e così via. Riteniamo vitale continuare questo progetto solidale, vediamo nel mutualismo uno strumento essenziale per contrastare la precarietà e l'impoverimento che sta colpendo sempre di più le persone trans. La Cassa T non è la soluzione definitiva, ma può fare la differenza in situazioni di emergenza. La Cassa T continua da 2 anni a sostenere le persone grazie a donazioni ed eventi benefit, e in questo momento è a corto di fondi. Abbiamo bisogno di ribadire la sua natura mutualistica e invitare le persone a donare. Non importa se puoi dare tanto o poco, ogni donazione ha valore. Se vuoi fare una donazione singola, se il tuo collettivo o gruppo vuole donare, se c'è la volontà di organizzare eventi benefit, Cassa T, scriveteci a cassat@distruzione.org. Vi ringraziamo di cuore, vi invitiamo a far girare questo messaggio evitando i grandi social. Sostieni la lotta trans dal basso, sostieni la Cassa T, alcune ame trans.

0: 105.250, iniziamo da qui le nostre dirette. Siamo ai nostri microfoni con in diretta Ciccio Collina, delegato sindacale di Sicobas a Salerno. Buonasera Ciccio, ci senti?
1: Sì, buonasera, bene, mi sento perfettamente.
0: Allora Ciccio, ti abbiamo chiamato perché il tuo caso è emblematico, lo riassumo molto velocemente. Come dicevo, sei un delegato sindacale di Sicobas all'interno del porto di Salerno, nella Logicport, che se non sbaglio fa parte del gruppo Grimaldi.
1: Sì, Logicport, gruppo Grimaldi.
0: Esatto. Il tuo lavoro nello specifico ce lo spiegherai tu nello specifico, perché sei non solo sei RSA, ma sei anche RLS, se non sbaglio. O in ogni caso, come RSA o come RLS, ce lo racconterai tu, hai avuto modo di denunciare la sicurezza, la poca sicurezza nei terminal portuali, cioè di quello di Salerno nello specifico. Non ti sei risparmiato né tu né i compagni dei Sicobas nel denunciare il passaggio, sappiamo, delle navi che trasportavano armi di guerra a Gaza o in altre destinazioni, e in ultimo la posizione chiarissima dei Sicobas, e quindi anche la tua e la vostra, sulla questione di Gaza. Tutto questo minestrone, purtroppo, il 26 maggio 2026, insomma, ha portato alla reazione della Logiport, che ti ha proprio messo la porta licenziandoti. In questo senso sono nate varie iniziative di solidarietà, ma ne parleremo con calma. Quindi vado a farti la prima domanda, visto che la tua vicenda, insomma, è abbastanza spigolosa. Volevamo portare qui a Torino questa tua vicenda per, insomma, solidarizzare non solo mandandoti dei messaggi di cordoglio, ma proprio concretamente. Quindi ti chiedo, le condizioni di sicurezza del porto di Salerno che hai denunciato, nello specifico, se ci puoi fare degli esempi, un elenco, insomma, come ritieni più opportuno dirlo, quali sono?
1: Allora, purtroppo le condizioni di sicurezza nel porto di Salerno...
0: Scusami Ciccio, pronto?
1: Pronto, mi senti?
0: No, non ti sentiamo proprio, sei col viva voce?
1: Sì.
0: Non riusciamo a sentirti proprio per niente.
1: Adesso mi senti?
0: Adesso sì, perfetto, continui, ricomincia da capo, grazie Ciccio.
1: Allora, purtroppo la condizione di sicurezza nel porto di Salerno è un po' sotto gli occhi di tutti, perché ci sono stati 5 morti negli ultimi 10 anni e parliamo di 117 infortuni tra l'anno 2024 e 2025. Ovviamente questa situazione rimane un poco in maniera molto silente, una cosa che non viene data risonanza, perché comunque ci sono interessi contrattuali molto forti, quindi la cosa viene messa un poco da parte, e quando viene denunciata dai lavoratori o da organizzazioni sindacali come il Sicobas, purtroppo là poi esplode tutto. Questa è la situazione. Io sono un lavoratore portuale da circa 39 anni, sono, come hai detto, un RSA del Sicobas, di cui abbiamo fatto da sempre un motivo essenziale di lotta, sia salariale ma soprattutto di sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi la situazione, diciamo, è questa.
0: Ecco, la tua denuncia ha cominciato, insomma, probabilmente la società a irrigidirsi, ma non vi siete fermati alla semplice denuncia della sicurezza, che ovviamente hai fatto un esempio, ci sono stati dei morti che hanno concretizzato il pericolo reale.
1: No, va bene, i morti sono stati negli anni, noi ci siamo
0: fermati. Sì, negli anni, certo.
1: Certo, negli anni ci sono stati dei morti, però ovviamente sono circa 4 anni che con il Sicobas abbiamo raggiunto anche un numero cospicuo di iscritti. Eravamo 34, però diciamo poi sotto i vari ricatti, sotto le varie pressioni, un poco ci hanno tolto molti iscritti e ci hanno messo un poco con le spalle a muro, però diciamo noi non ci siamo fermati, abbiamo portato avanti questa denuncia, noi abbiamo fatto anche degli esposti, perché c'era una vertenza aperta, noi siamo firmatari di contrattazione aziendale,
0: sì.
1: Con la Logicport, però poi quando è venuta il momento di parlare di sicurezza, che si è aperta questa vertenza, loro non hanno voluto sapere niente. E come tu sai, Benny, molte volte la produttività non va d'accordo con la sicurezza. Quindi,
0: nella maggior parte dei casi di posti di lavoro, cioè il profitto non va d'accordo con la sicurezza, no?
1: Sì, sì, nella maggior parte dei posti di lavoro, però noi abbiamo fatto anche degli esposti all'ASL, all'ITR e alla NOMA della pubblica. è proprio in seguito, diciamo, a queste esposte sono stato preso di mira anche insieme ad altri compagni che hanno avuto delle ritorsioni, ma a me nello specifico c'è stato proprio il licenziamento del 26 maggio.
0: Ecco, questo licenziamento ha portato anche, come dicevate nei documenti pregressi della denuncia che avete fatto come Sicobas, anche del passaggio dei rifornimenti di guerra nelle navi e anche della partecipazione allo schieramento.
1: Sì, noi siamo stati i primi a mobilitarci per quanto riguarda i rifornimenti delle armi per le linee che portavano in Israele. Siamo stati i primi a mobilitarci, siamo stati i primi a scioperare. Con il Sicobas e con anche altri solidari, abbiamo fatto il nostro punto sulla situazione, abbiamo deciso che noi dovevamo fare qualche cosa e ne abbiamo fatti circa 3 o 4 di iniziative di scioperi, anche sì, con una certa rilevanza a livello nazionale e internazionale.
0: Mentre ti faccio una domanda di passaggio rispetto invece alla rete dei portuali che insomma si sta allargando sempre più a un territorio, diciamo, mediterraneo europeo, voi avete fatto anche tappa con gli altri compagni degli altri porti?
1: Sì, noi siamo stati comunque in contatto con compagni anche degli altri porti, anche per quanto riguarda il mio licenziamento ho ricevuto la solidarietà di altri compagni anche degli altri porti, sì. Su questo sì, ma anche per quanto riguarda il fatto di Gaza ci sono stati dei contatti per quanto riguarda il passaggio di armi.
0: Poi insomma sappiamo che le iniziative di solidarietà non si fermano mai, ma una particolare è quella della Cassa di Resistenza. Infatti attiva la Cassa di Resistenza, leggo insomma il comunicato, Resistenza per Ciccio Collina, operaio del porto di Salerno, licenziato dalla Logiport lo scorso 26 maggio, per mettere a tacere le lotte del Sicobas a tutela della sicurezza dei lavoratori portuali. Quindi qui ci sono gli estremi per il versamento, è inutile che lo leggo perché IT54H è un numero lunghissimo, lo metteremo nel contenuto dei podcast, così chi vuole, come il manifesto stesso che sto leggendo, chi vuole dare solidarietà concreta con la Cassa di Resistenza può farlo a Ciccio attraverso questo versamento di questo conto corrente che è la Cassa di Resistenza stessa, con una serie di causali, lo vedrete nel podcast, è inutile che qui sto perché insomma la penna o numero di telefono va bene, ma questo è un numero molto lungo, è un conto corrente. Ciccio,
1: sì,
0: le altre iniziative, le prossime iniziative di solidarietà sono previste? È previsto qualcosa di concreto o se vuoi parlarcene?
1: Certo, allora ci sono state anche delle iniziative subito a cavallo del mio licenziamento con una manifestazione di sciopero davanti al porto, sono seguite delle assemblee cittadine per quanto riguarda la messa di solidarietà, ma nello specifico, nell'imminente, abbiamo l'11 settembre un convegno a Salerno dove parteciperanno anche addetti al lavoro sulla sicurezza e dei solidari con il Sicobas per quanto riguarda proprio la sicurezza sul lavoro, la sicurezza sui posti di lavoro, perché è un diritto inalienabile, cioè non è possibile che ci sia questa mattanza sui posti di lavoro, soprattutto nei porti, e poi senza poter denunciare perché siamo sotto pressione. Questa è la questione, sarà questo un poco il motivo del convegno.
0: Sì, in effetti non si può essere licenziati se si denuncia la sicurezza. Il caso di Ciccio Collina, il tuo caso, non è purtroppo l'unico. Si stanno moltiplicando, e proprio perché non si è isolato da una parte, diciamo è questo, dall'altra non bisogna normalizzare il licenziamento, visto che sulla sicurezza dei padroni fanno tante parole ma in realtà di contro non fanno quasi niente, anzi licenziano chi denuncia e chi vuole contribuire alla sicurezza aziendale. Ecco Ciccio, prima di andare verso i saluti ti chiederei dove possiamo trovare le altre info sul tuo caso, così ognuno di noi qui da Torino.
1: Sì, sul sito Sicobas ci sono tutte le info per quanto riguarda tutti gli eventi e quanto riguarda tutte le dimostranze, ma anche per altre lotte sul sito del Sicobas c'è tutto a disposizione.
0: Sicobas Salerno, sì, giusto?
1: Sicobus Napoli,
2: sì,
1: perché il coordinamento sarebbe Sicobus Napoli Salerno e Castretto,
0: che è un unico coordinamento, sì, infatti
1: è un unico coordinamento che è lì a Napoli in via Catira Grande.
0: Quindi il prossimo 17 settembre, se vuoi ripetere l'appuntamento,
1: settembre c'è questo appuntamento, c'è un convegno proprio sulla sicurezza che si terrà a Salerno.
0: Per tutto in quello invece che gli ascoltatori e le ascoltatrici vogliono sostenere, possono sostenere Ciccio Collina, lo troverete nello specifico nel podcast nei prossimi giorni quando lo pubblicheremo sul sito www.radioblackout, perché il conto corrente è veramente lungo, di difficile da, insomma, da imparare. C'è un conto corrente, la cassa di resistenza dei compagni è solidale con Ciccio Collina in maniera proprio concreta, quindi chi vuole contribuire può farlo attraverso il conto corrente leggendolo nei prossimi podcast. Per il momento ti ringraziamo, se non hai da aggiungere niente ti salutiamo qui, Ciccio, allora.
1: Sì, io ti saluto e vi ringrazio per la solidarietà e per il tempo dedicato. Grazie Benny.
0: Grazie Ciccio, a presto, buona serata.
1: Ciao, a presto, buona serata a tutti, grazie.

Frittura mista, alias Radio Fabbrica, sempre qui in onda per voi. Sono le 20 e 31 minuti e 55 secondi. Dopo l'ultimo collegamento con Ciccio Collina, ci siamo finiti di ascoltare la traccia di Crack Cloud intitolata Swish Swash. E ora ci ascoltiamo i Dragons of Zinth con War Lover. Ma ancora più importante, noi vi avevo anticipato prima che oltre agli interventi che sono stati fatti dalla piazza commemorativa del 30 agosto appunto a Brandizzo per la strage ferroviaria, che manderemo in onda appunto più tardi, avevamo forse un'intervista sorpresa e si è materializzata, quindi tra circa un quarto d'ora, intorno alle 9:15, faremo un'intervista con uno dei rappresentanti del sindacato Sud Cobas di Prato e Firenze su una vertenza che stavamo seguendo anche noi e avevamo intervistato appunto li avevamo già intervistati nella puntata del 7 luglio, e proprio per parlare delle lotte sempre più complicate da sopportare con picchetti che vengono aggrediti da padroni e polizia. Veramente è stata una epopea, come succede spesso in questi casi, ma hanno vinto questi lavoratori, il sindacato Sud Cobas ha vinto la loro lotta, quindi andremo con appunto Riccardo, uno dei rappresentanti del Sud Cobas, a parlare di questa vicenda che finalmente è finita per il meglio. Quindi rimanete sempre collegati e collegate, perché questo sarà il nostro secondo argomento a sorpresa della serata fra un quarto d'ora circa.

Sui 105.50, tra una intervista e l'altra, continuiamo la nostra rassegna della settimana e siamo, mi sa, 4 settembre, dovrebbe essere venerdì, al CAP 110 in corso Moncalieri 18, stati altri di coscienza come risorse vitali. Convegno SIC, Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza, presenta stati altri di coscienza come risorse vitali. 36° convegno, 4-5 settembre. Programma molto fitto, ve lo leggo velocemente. Allora, venerdì 4 settembre, ore 14, saluti, presentazione, 14.30, Camilla G, stati altri di coscienza, risorse vitali o fughe patologiche. Alle ore 15.30, Nocera M, Maria, Mario, la cultura della papagna in Salento. Alle ore 16.30, coffee break. Alle 17, Isabella L, dalla controcultura psichedelica al feudalesimo quotidiano, quando il drop hop hippie diventa un farmaco per la produttività nella Silicon Valley. Ore 18, Frattini, psichedelia e anarchismo epistemologico tra scienza e coscienza. Ore 19, chiusura lavori. Questo è il programma di venerdì 4 settembre. Il programma del 5 ve lo legge la prossima trasmissione.

Poi segnato sempre per venerdì 4 settembre, incontro di mutuo aiuto trans al CSOA Gabrio in via Miglio 42 qui a Torino. Se una persona trans vuoi contribuire a formare una rete di scambio di conoscenze ed esperienze con altre persone trans, sei stanca di dover sempre passare per istituzioni e persone cis per dirimere i tuoi dubbi, vogliamo costruire uno spazio orizzontale di auto mutuo aiuto tra persone trans dove poterci scambiare e fornire gli strumenti per gestire la nostra salute. Crediamo nei principi dell'autogestione, dell'autoorganizzazione, della solidarietà e del mutualismo. Non vogliamo offrire un servizio o uno sportello, ma creare una realtà di mutuo aiuto fra pari da dentro la nostra comunità, dove poter mettere insieme conoscenze ed esperienze tra noi e tra persone transfemministe alleate. Navigare la propria salute come persone trans è spesso complesso, tra gatekeeping, leggende metropolitane, stereotipi negativi e personale sanitario non adeguatamente preparato, quando non proprio discriminatorio. Questo momento vuole essere uno spazio per infrangere quegli ostacoli alla nostra autodeterminazione e creare dei momenti di solidarietà concreta tra persone trans, qualsiasi sia il loro percorso. Se hai qualcosa da condividere, porta le tue conoscenze. Se hai qualcosa su cui vuoi saperne di più, porta i tuoi dubbi. Ci vediamo al CSOA Gabrio, consultori a FAM, il 4 settembre dalle ore 18.

0: That's a tough pill to swallow.
1: Andiamo a leggere l'ultimo appuntamento prima della prossima intervista. C'è una bella vita vegan, Baracchio Scott, in strada del Baracchio 27 a Grugliasco, sempre venerdì dalle 7 del pomeriggio in poi. Porta ciò che vorresti trovare, distrugge ogni gabbia, in strada del Baracchio 27 a Grugliasco. Baracchio Scott presenta una semplice proposta per ribadire l'importanza della responsabilità individuale e collettiva sul sistema d'alimentazione, in specifico quella base vegetale, come mezzo per portare avanti la liberazione animale in un contesto atroce che vede la mercificazione degli esseri animali per vari scopi beceri, come il divertimento, l'intrattenimento, secondo la logica di sfruttamento generale di questi ultimi. Ribadiamo l'importanza dei luoghi che portano avanti la pratica dell'autogestione, della bella vita, inoltre ben al di fuori delle logiche del mondo capitalista. Porta ciò che vuoi trovare, cucina aperta dalle ore 19 in strada del Baracchio 27 a Grugliasco.
2: No, we ain't got the green light there.

Knees hurt, 'cause I'm grown.

0: Eccoci qui in diretta, rientriamo per affrontare il secondo argomento di questa serata. E come abbiamo annunciato poco fa, andiamo a parlare di una vertenza che era in atto quest'estate e già anche da prima, da parte del Sud Cobas, in quel del famigerato distretto industriale della moda di Prato e dintorni. E torniamo a parlarne con appunto Riccardo del sindacato Sud Cobas, a cui diamo il bentornato qui sulle libere frequenze di Blackout. Ciao Riccardo, ci senti?
1: Sì, vi sento, ciao a tutti e tutti, grazie a Radio Blackout come sempre.
0: Figurati, grazie mille a te per la tua disponibilità. Facciamo un recap proprio velocissimo per chi ci sta ascoltando, che magari non dovesse ricordarsi le vicende delle lotte della H in quella di Prato, e vi leggo un po' quello che era successo, insomma qual era stata l'ultima intervista che noi avevamo fatto appunto proprio il 7 luglio per aggiornare su questa lotta, che era caldissima perché c'erano stati un sacco di momenti molto molto molto gravi, per quanto estremamente purtroppo tra virgolette normali, cioè nel senso ormai siamo stati abituati più volte a vedere i picchetti dei lavoratori e lavoratrici del comparto moda a Prato presi con la violenza, cercati di essere sia sgomberati dalle forze dell'ordine che poi aggrediti da padroni e loro aguzzini. Ricordiamo, c'era stato appunto comunque questa azienda aveva annunciato la sua chiusura col conseguente licenziamento di 95 dipendenti e quindi è iniziata appunto questa lotta con dei presidi permanenti che, come abbiamo detto, sono stati continuamente disturbati in mille modi. Ma appunto lascio la parola a te, perché la notizia appunto che volevamo dare questa sera, come ha annunciato qualche minuto fa, è che questa lotta insomma ha avuto una vittoria finale dei lavoratori e del sindacato appunto nei confronti di questa enorme azienda, questo diciamo branchia di un colosso cinese, se non sbaglio. Ma ti lascio ufficialmente la palla per raccontarci un po', fare un po' il punto su cosa è successo, prego.
1: Sì, allora ripeto, grazie mille a Radio Blackout, perché per noi è molto importante raccontare le lotte che fanno i lavoratori, tanto più questa vittoria perché ha un valore per tutta la città e penso per tutti.
0: Scusami Riccardo, non ti sento benissimo, so se riesci a stare un po' più vicino al microfono, che ti sentiamo un po' che va e viene l'audio.
1: Ora mi sentite meglio? Pronto?
0: Sì, un pelino sì. Prego, scusami.
1: Aspetta, scusami. Ok. No, dicevo, questa è una lotta che mi fa molto piacere raccontare, perché credo che è una grandissima e importantissima vittoria per tutta la città e per tutti e tutte coloro che credono che si possa vincere e trasformare la società in cui viviamo. Dopo che ci eravamo sentiti, fondamentalmente la situazione della vertenza, oltre a quello che hai detto te, si è sviluppata nel senso che l'azienda era andata in grave difficoltà. Il piano di questa azienda, schermo di questo, come hai detto te, colosso multinazionale di questi padroni cinesi che controllano la logistica dell'abbigliamento in tutta Europa, era quello di cancellare anni di lotte e battaglie sindacali che hanno fatto i lavoratori insieme al nostro sindacato e cancellare qualsiasi diritto. Oggi possiamo dire assolutamente con estrema certezza, oggi sono proprio rientrati al lavoro, che i lavoratori hanno vinto, hanno riconquistato il loro posto di lavoro con le stesse condizioni di lavoro, con le stesse condizioni contrattuali nel nuovo magazzino, seppur con un'altra società, con un'altra azienda, quindi un altro nome, però insomma noi sappiamo che quello che conta veramente sono i rapporti di forza, e in questa lotta di rapporti di forza se ne parla tanto. Questa è stata una lotta che, come dicevi anche tu, prima è stata attaccata da tantissimi soggetti, è stata attaccata dalla procura, è stata attaccata dalla polizia con lo sgombero, da tantissimi padroni, caporali, anche di altre aziende che si sono organizzati per fare un agguato al picchetto degli operai dall'azienda. È stata attaccata nei tribunali in qualsiasi modo possibile, e il fatto che abbia perso tutto questo attacco così complesso, così studiato, preparato per mesi, siamo sicuri che l'azienda ha preparato questo attacco, sicuramente renderà diciamo qualsiasi piano anche di altri padroni di altre aziende, qualsiasi piano di chiusure, di cancellare i diritti dei lavoratori, di fregare i lavoratori, sicuramente lo renderà molto più difficile, perché tutti i padroni della città hanno guardato a questa lotta qua, e una volta che la lotta l'hanno vinta gli operai, sicuramente avranno ricevuto il messaggio. Questi sono proprio i rapporti di forza, e penso che in primis sia questa la prima vittoria veramente da registrare, oltre ovviamente al rientro di tutti i lavoratori sul proprio posto di lavoro. Io aggiungo anche che è una grande vittoria a livello diciamo sulla città, che ha avuto un impatto molto molto molto grande, perché, come dicevo, ora i padroni hanno guardato a questa lotta e hanno visto che hanno perso, ma anche i lavoratori e le lavoratrici hanno guardato questa lotta e hanno visto che si può vincere. E un'altra cosa che va registrata assolutamente è proprio questa, perché la speranza e la fiducia nel poter unirsi, combattere e vincere e migliorare la propria vita è alla fine il motore di qualsiasi cambiamento che ci si possa auspicare, diciamo. Quindi ad oggi i lavoratori di H, ex H, diciamo, sono rientrati a lavoro regolarmente. Qualsiasi, diciamo, tentativo in tribunale da parte dell'azienda è stato di fatto ritirato, e non sono stati fatti alcuni licenziamenti. Sono stati mantenuti i posti di lavoro sia dei lavoratori iscritti al sindacato che di quelli non iscritti al sindacato, e questo è un altro dato molto importante. Noi sappiamo che Prato, il distretto tessile, anche se qui parliamo di logistica, ma è la logistica del tessile, è caratterizzata da un'altissima presenza di lavoratori e lavoratrici di origine cinese, che ancora faticano molto e sono molto intimoriti nell'unirsi al sindacato, nel combattere, nel lottare, nel richiedere i propri diritti, e è chiaro che riuscire a tutelare i posti di lavoro anche di queste persone, che hanno una condizione più dura in tante occasioni degli altri lavoratori, sono più ricattati, è ovviamente un altro dato importante che ci fa vedere ancora di più che dobbiamo essere parte, tutti parte di un'unica classe, e non accettare alcuna divisione.
0: Certo, d'altro canto le lotte nella logistica negli ultimi 10-15 anni le hanno portate avanti appunto sempre questi lavoratori stranieri, per quanto erano i più ricattabili di tutti, e appunto in condizioni economiche terribili, e nonostante questo, essendo diciamo i più sfruttati, più fragili, sono comunque quelli che hanno ribaltato di fatto il mondo della logistica, come lo state facendo anche voi per il discorso del tessile, della moda.
1: Assolutamente, soprattutto dobbiamo essere una sola classe, non dobbiamo accettare la visione dei lavoratori pakistani piuttosto che egiziani, piuttosto che cinesi, piuttosto che italiani. Siamo tutti lavoratori e lavoratrici, e dobbiamo essere promotori noi. Io rispetto a questa vittoria, ripeto, cioè, voglio aggiungere solo una piccola cosa, un'altra cosa che ci insegna questa vittoria è quanto sia importante il mondo solidale, la solidarietà, anche se oggi è una parola che magari certe volte, se posso dirlo, si svuota un pochino perché rimane solo scritta su dei comunicati, ma noi in questo picchetto, come in tantissimi altri, devo dire la verità, l'abbiamo proprio percepita sulla pelle, nel senso piccoli gesti materiali che però veramente hanno sostenuto e tenuto in piedi tutto ciò che è stato fatto, tutta la lotta, anche e soprattutto nei momenti più difficili.
0: Quindi esatto, ricordiamo a chi ci ascolta che stiamo parlando di lavoratori che appunto hanno fatto questo picchetto ad oltranza in piena estate sotto il cemento, quindi c'è stata poi tutta una catena, come giustamente hai ricordato, di solidali che hanno fatto in modo di riuscire a tenere, diciamo, in forza le persone che si stavano prendendo questo impegno, e che appunto non è sicuramente facile.
1: Assolutamente, è proprio questo quello a cui volevo arrivare, hai centrato il punto. Non è assolutamente facile, se non fosse per i cittadini che hanno portato l'acqua, il ghiaccio nelle ore più calde, hanno portato della frutta, per i circoli arci che hanno cucinato ogni giorno, tutti i giorni, non hanno mancato un giorno, la cena per tutti i lavoratori in sciopero, per tutti i lavoratori iscritti al sindacato delle altre fabbriche che ogni giorno staccavano al lavoro, andavano al presidio, alla H, al magazzino di H, passavano del tempo, facevano la notte, stavano la mattina, stavano a vigilare, permettevano agli altri di andarsi a fare la doccia o di riposare un pochino. Tutto questo per noi è la solidarietà, e la solidarietà ha fatto vincere questa lotta, e per questo questa non è una lotta dei lavoratori di H, è la lotta di tutti quanti, e giustamente hanno vinto tutti quanti.
0: Assolutamente, noi ti ringraziamo molto Riccardo per questa piacevole testimonianza, appunto come dicevamo purtroppo non è molto usuale che riportiamo le vittorie sul campo, quindi quando ci sono siamo ben contenti di farlo. Appunto avevo in programma di chiederti quale era stata un po' secondo te appunto una delle potenziali armi vincenti appunto di questa lotta, ma direi che hai già ampiamente risposto sul discorso della solidarietà. Poi non so se ci sono altri elementi che ti vengono in mente.
1: Ma sicuramente questa è quella che mi viene di più in mente, dopodiché io credo che sicuramente aver vinto in passato altre lotte e la fiducia che crea questo nelle lotte è un'arma vincente anche questa stessa, perché certo, ti dà una forza nei momenti più duri. 70 giorni sono tanti, 2 mesi e 10 giorni senza stipendio sono un'enormità per chi deve campare una famiglia, ma quella fiducia è veramente un fuoco che non si può spegnere. Certo. E per questo appunto vi ringrazio ancora, perché è, come hai detto te, è importantissimo trasmettere le vittorie che si hanno e la fiducia che si può vincere.
0: Alla faccia, esatto, di tutti i classici lavoratori rassegnati che dicono: ah, non serve niente fare queste cose, tanto non serve mai nulla. Infatti, noi ci piace raccontare esattamente il contrario. Grazie mille ancora, Riccardo. E ti chiedo più se hai voglia, in caso di se avete altri appuntamenti prossimi in corso come sindacato, oppure semplicemente se hai voglia di ricordare come poter trovare le notizie che vi riguardano, i vostri contatti social, insomma quello che più ti aggrada.
1: Guarda,
0: e poi andiamo ai saluti.
1: Guarda, sicuramente domenica faremo dei festeggiamenti proprio in mezzo alle aziende, alla zona industriale, per questa vittoria importante. Io sicuramente invito tutti coloro che ci ascoltano e possono venire il 7 settembre alla GKN di Campi Bisenzio, e per seguirci noi abbiamo una pagina Instagram sul Cobas dove mettiamo tutti gli aggiornamenti e tutti i vari appuntamenti.
0: Perfetto, grazie mille ancora e buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: 105 puntate 50, andiamo verso la conclusione della trasmissione, ma non potevamo non mandare in onda come l'anno scorso i contributi che ci sono stati durante la commemorazione presso la stazione di Brandizzo per l'anniversario della strage di Brandizzo, che è avvenuta 3 anni fa, il 30 agosto 2023. A Brandizzo sono morti 5 lavoratori di una ditta di manutenzione. Quindi non abbiamo partecipato quest'anno, ma i compagni e le compagne ferrovieri e manutentori ci hanno mandato i contributi, abbiamo deciso di montarli e di, insomma, regalarvi questi contributi. I promotori della manifestazione sono l'Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione, l'Assemblea Nazionale PDM e PDB, la CUB Trasporti, COBAS, SGB e altri, insomma. Prima di lasciarvi a questo contributo, proprio perché tra gli organizzatori c'è l'Assemblea Nazionale PDM e PDB, volevo ricordarvi, e infatti non abbiamo fatto in tempo a lanciare lo sciopero in maniera, diciamo, più politica e corposa, ma ve lo diciamo in quanto tale, perché lo sciopero comunque c'è. Lo sciopero è il 7 settembre, un attimo che lo trovo. Arrivo, eh?
1: Sì, non siamo riusciti a fare il collegamento questa sera, purtroppo non avevamo, i nostri ospiti non erano disponibili, ma appunto vi diamo almeno la lettura di quando sarà lo sciopero, il prossimo sciopero appunto da loro organizzato.
0: Sì, non trovo. Vai, arrivo.
1: Iniziamo a mandare i contributi, magari poi lo dici in coda.
0: Sì, diciamo in coda, diciamo lo sciopero, così argomentiamo meglio.
1: Dai.
0: Contributi del 30 agosto 2026 davanti alla stazione di Brandizzo per commemorare la strage di Brandizzo del 2023.
2: Da parte dei familiari, dei ferrovieri, dei lavoratori e delle lavoratrici. Se l'aspetto processuale è in prima persona riguarda i familiari col consenso di tutti, l'aspetto della sicurezza riguarda in primo luogo i lavoratori, le lavoratrici, i ferrovieri e le ferroviere. Dobbiamo assumerci questa responsabilità senza paura, senza tentennamenti. Assumerla vuol dire unire, essere organizzati, forti sindacalmente e socialmente, e soprattutto mobilitare e organizzare anche su questo terreno i familiari di queste stragi. Sono un elemento in più, sono un elemento importantissimo. Dobbiamo essere al loro fianco, sostenerli nella loro battaglia e far sì che loro sostengano la battaglia dei ferrovieri, dei lavoratori, perché queste stragi o le morti sul lavoro quotidiane non avvengano mai più. Passo la parola a chi ovviamente è intenzionato a dare un contributo, perché oggi non sia solo un fatto di ricordo e di commemorativo, ma sia una giornata di lotta, di impegno, di sacrificio, di mobilitazione, perché queste vittime non siano dimenticate, il processo abbia un esito positivo per quanto possa averlo, e soprattutto la lotta continua per impedire queste stragi e ogni morte sul lavoro.

OSP, perché naturalmente ormai questo appuntamento è diventato un passaggio centrale nel paese, soprattutto nell'ambito ferroviario, ma non solo. E l'abbiamo sentito, le istituzioni, diventa, ogni anno sarà una liturgia sempre più indigesta, almeno per quanto ci riguarda. Dall'interno noi vediamo veramente un tentativo di banalizzazione, io lo chiamo anche di mistificazione, non voglio essere irrispettoso, e quindi anche, come dire, scaricare delle responsabilità in effetti che le istituzioni hanno. Ce le hanno, se le devono prendere, ma queste responsabilità, come dire, gli vanno informate. Il nostro ruolo è questo, loro sono lì e hanno dei ruoli di responsabilità, queste responsabilità devono essere agite concretamente. È inutile continuare a dire che la sicurezza viene prima dell'organizzazione. Non è vera, è una retorica che ormai noi l'abbiamo vista, che è semplicemente una affermazione retorica. Noi vogliamo che i processi di relazioni industriali, politiche, siano effettivamente informate alla centralità della sicurezza dei lavoratori, dei cittadini, delle persone, perché tutto si chiede.

0: istituzioni che ormai hanno esaurito la loro funzione perché sono al completo asservimento dei poteri forti, delle anime animali proprio della società e dell'economia. Per cui noi dobbiamo rimettere le mani su queste cose, è stato detto, dobbiamo essere in grado di ricostruire le organizzazioni dei lavoratori, dei cittadini nei territori, in modo tale che la facoltà politica, che è la prima facoltà degli esseri umani, che le raccoglie tutte, sia effettivamente restituita nella sua pienezza agli individui, alle persone. La procura di Ivrea ha aperto, diciamo, una possibilità. Speriamo che effettivamente lo scandalo di Strisciuglio, promosso, l'ho coimputato di Antonio Massa, lo ricordiamo questo nome, questo lavoratore che è stato coinvolto dentro questa veramente questa cosa immane, e che però è stato licenziato da un suo coimputato che nel frattempo è stato promosso a governare, diciamo, l'universo ferroviario. Quindi noi siamo qui, ci saremo, speriamo di rivederci in uno stato, in una posizione più avanzata il prossimo anno, e un grande saluto a tutti e alla lotta.
1: Stiamo sempre ascoltando i contributi che ci sono stati il 30 agosto 2025-2026 davanti alla stazione di Brandizzo. Buon ascolto.
2: Tutto perché noi viviamo tutti i giorni quello che diceva Daniela prima, cioè il conflitto tra la tutela delle nostre vite e in quella che invece è la tutela dei profitti di un pugno di parassiti, che siano amministratori delegati, dirigenti, non cambia il fatto che siano partecipati dello Stato. La legge che vige anche in ferrovia è la legge del profitto. E guardate, la strage di Brandizzo è emblematica di questa cosa, perché molto spesso se ne parla in vari ambienti in una maniera generica, andando su un piano di pietismo, perché chiaramente dispiace che delle persone muoiano, ma se noi andiamo poi a vedere le ragioni profonde di questa cosa e andiamo a vedere cosa è successo a Brandizzo, quegli operai non sono morti perché qualcuno semplicemente non ha preso l'interruzione, ma perché ci sono le intercettazioni dei dirigenti di RFI che, ridendo, dicevano che sapevano benissimo che quella era la normalità. E allora chi ha la responsabilità di questa cosa, che sono loro, non possono nascondersi dietro al fatto che non erano presenti, perché quella è l'organizzazione del lavoro che hanno scelto e che portano avanti a discapito delle vite di chi lavora. E questo deve essere una cosa che devono avere chiara i giornali quando scrivono quelle porcherie come è successo su Moretti. E guardate, il problema è che non è solo una questione che tocca chi lavora, che rischia di non tornare a casa, tocca anche poi le persone che ci vivono nei luoghi o che usano i treni. Guardate, l'unione, su questo la legge è stata emblematica, tra le famiglie, la popolazione locale e i lavoratori, è stata la vera forza che ha permesso che Moretti invece non finisse come tutti quegli altri amministratori delegati che sono stati responsabili di stragi nei luoghi di lavoro, ma l'hanno fatta franca. E quella è la strada da percorrere. Non è facile, perché sappiamo bene che è difficile oggi, con questa situazione che c'è politica in Italia, non solo, e anche di debolezza del movimento sindacale, di riuscire effettivamente a far pagare a questa gente quello che dovrebbe pagare. Ma l'alternativa è il fatto che questi non solo vengono promossi a ruoli di responsabilità, che quindi prendono la promozione, ma il fatto che poi diventi la normalità accettare che si possa morire. Guardate, a me mi hanno insegnato che se io faccio una minchiata, io vado in punizione quando ero bambino. Com'è che questi fanno morire 5 operai e salgono di grado? Ma è una cosa normale secondo voi in un paese del 21° secolo civilizzato? E credo che noi come ferrovieri abbiamo la responsabilità non solo di non nasconderci per paura di perdere il posto di lavoro, come è successo a tanti nostri colleghi come Riccardo, che hanno denunciato quello che succedeva e si sono visti licenziati perché avevano violato la fedeltà aziendale, oppure perché semplicemente avevano detto che forse rischiare la vita andando a sistemare dei binari non è una cosa che è accettabile o normale. Ma noi abbiamo scelto di non abbassare la testa su questa cosa, perché crediamo che ne valga non solo del futuro delle persone che fisicamente vanno sui binari e passano tutti i giorni sui binari, ma anche della nostra dignità di lavoratori, che è una parola che è stata dimenticata. Non c'è scritto da nessuna parte, non ce l'ha prescritto il dottore, che per prendere il salario e arrivare a fine mese uno deve per forza accettare qualsiasi cosa di quello che succede. Non c'è scritto da nessuna parte. E allora noi continueremo, non solo il piano di mobilitazione che abbiamo iniziato 3 anni fa, con gli scioperi per i rinnovi contrattuali, ma già dall'8 di settembre faremo un grosso sciopero nazionale, non solo mettendo al centro la questione del prossimo rinnovo, che quindi vuol dire diritti, salute e sicurezza, ma anche ad esempio

0: quello che sta succedendo con gli appalti di Intercity, la lottizzazione, il fatto che qua più si va avanti, più si privatizza da una parte le imprese ferroviarie, dall'altra l'infrastruttura ferroviaria, e quello che accade a Brandizzo potrà accadere ancora di più, ma anche e soprattutto per la salute e per la sicurezza, che sono la cosa primaria da tutelare quando si lavora. Noi continueremo con questa battaglia perché credo che sia importante non lasciare il campo scoperto. Vogliamo essere presenti come ferrovieri, macchinisti, capitreno, manutenzione, dirigenti movimento il 30 di settembre, dove ci sarà la prima udienza, non solo per non lasciare sole le famiglie, ma per fare in modo che da una parte chi ha delle responsabilità vere paghi, e che si possa dire questa parola dalla nostra parte, che paghi quanto riusciamo a farli pagare, e che dall'altra passi anche un concetto, e che non basta dire, prima l'abbiamo sentito nelle istituzioni, forse sarebbe stato il caso che, non so, facessero anche parlare chi magari sui binari ci lavora tutti i giorni, invece solo dei soliti bonzi istituzionali che vengono lì a fare la comparsata il 30 o il 31 di agosto, però poi quando vanno a fare le leggi sono tutti dalla stessa parte, no? Abbiamo visto consiglieri regionali o assessori che stanno, diciamo, nei partiti di governo, che ha fatto le leggi per avvisare i datori di lavoro, o come si dovrebbero chiamare i padroni, di quando li vanno a fare le visite, no? Di controllo. Cioè, come se io vado da un mafioso e gli dico: guarda, io tra una settimana vengo e ti arresto, mi raccomando, fatti trovare lì. Questo è il livello di quello che sta accadendo nel nostro paese. E allora noi, a differenza loro, dobbiamo avere il coraggio di dire una cosa, che è una cosa io credo molto semplice, cioè che non basta punire chi è stato responsabile delle stragi ferroviarie, non basta, come diceva qualcuno, alzare le pene o fare semplicemente la cosiddetta politica manettara, perché quella era una roba che faceva la destra negli anni 70 e 60, di chiedere semplicemente leggi più dure. Qua non c'è bisogno di leggi più dure, qua c'è bisogno da una parte che le applichino e dalla seconda parte che i morti sul lavoro non ci siano, perché qua noi dobbiamo prevenire, non è che dobbiamo andare a piangere dopo che è successa la strage, e questo lo facciamo sostenendo le lotte dei lavoratori, unendoci ai familiari, portando avanti questa battaglia che non è tanto di verità, ma è di giustizia e di dignità di un intero popolo. Avanti con la lotta, e saremo con i familiari della strage di Brandizzo il 30 di settembre. Grazie a tutti.
1: Stiamo sempre ascoltando i contributi dalla piazza davanti alla stazione di Brandizzo, in occasione dell'anniversario della strage di Brandizzo, il 30 agosto 2026. È la terza volta che c'è questa manifestazione. Prego, buon ascolto.
2: L'associazione Il Mondo che Vorrei della strage ferroviaria di Viareggio del 2009. Allora, voglio cominciare con una frase che contiene la sostanza di quello che abbiamo capito in questi anni e che stiamo facendo. La battaglia su sicurezza, salute e contro la repressione continua. Vorrei offrire a tutti, anche ai familiari di Brandizzo, la nostra esperienza sulla strage ferroviaria di Viareggio. In questi lunghi 17 anni abbiamo imparato l'importanza della lotta, in particolare per la sicurezza. Alla televisione, dopo ogni incidente, si sente dire dai familiari che o vogliamo verità, o vogliamo giustizia, o vogliamo verità e giustizia. Mai all'inizio viene invocata la sicurezza. A Viareggio è stato molto diverso. Da subito un piccolo gruppo di ferrovieri sfilavano per le vie della città con lo striscione organizzarsi e mobilitarsi per la sicurezza e la salute. In tutti questi anni ho capito che il ruolo importante e principale dei familiari è proprio quello di spingere e lottare per la sicurezza. Ma spingere chi? I ferrovieri in questo caso, e in generale tutti i lavoratori, perché se non sono i lavoratori ad alzare la bandiera sulla sicurezza, niente mai potrà cambiare. Ed è per questo che siamo al loro fianco sempre e continuiamo a sostenerli nei loro scioperi, nelle loro manifestazioni. Non hanno mai smesso da 3 anni a questa parte, il prossimo è fra una settimana, l'8 settembre. E manifestazioni come questa di Brandizzo, una strage che non può e non deve essere ricacciata nel silenzio e che nega la memoria e la sua funzione per il futuro. Ricacciata nel silenzio e cancellata, un ruolo incarnato pienamente da Strisciullo. E mi riferisco alla sua ultima intervista dove parla delle magnifiche prospettive per la sicurezza, superando il nostro Mauro Moretti Sì, è per dire dopo un mese che Viareggio era uno spiacevole episodio. Lui manco l'ha nominato Brandizzo, manco se l'ha ricordato di questi 5 morti. All'opposto, e penso ai lavoratori e alle lavoratrici, lo scorso anno qui a Brandizzo la nostra Sara, quella ragazza che ha parlato prima della manutenzione, ha impiegato oltre 10 minuti per elencare gli incidenti e gli infortuni con i morti e i tantissimi mancati incidenti solo per caso, che sono importantissimi questi mancati incidenti, perché si possono studiare, si può vedere come rimediare senza che sia morto nessuno. Un'altra cosa che voglio dirvi riguarda la fine del processo di Viareggio con la sentenza della terza Cassazione. Ricordo che per Viareggio in 17 anni si sono fatti 7 gradi di giudizio con 27 giudici, quindi Moretti in carcere non c'è per caso. Ma è veramente finita questa storia? Dopo la sentenza della condanna, avvenuta appunto la sentenza il 25 giugno scorso, che condanna l'ex amministratore delegato Moretti, ma anche gli altri amministratori delegati di Ferrovie, la razza padrona, e ci tengo a sottolineare la razza padrona, si compra una bella pagina sui principali quotidiani nazionali, tipo il Sole 24 Ore, questi qua, per una strenua difesa del ruolo di tutti gli amministratori delegati, compreso Castellucci, quello del Ponte Morandi, condannato a 12 anni per il crollo del ponte. Amministratori delegati che non devono essere minimamente coinvolti. Viareggio come pericoloso precedente che non deve assolutamente più accadere. Ma non è la prima volta. Ricordo a tutti l'applauso del 7 maggio 2011 in un'assise di Confindustria con 5.700 imprenditori che applaudono in solidarietà ad Espenan, quello della ThyssenKrupp, che un mese prima appunto era stato condannato a 13 anni e 6 mesi per la di reclusione per il rogo della ThyssenKrupp di Torino, dove morirono, vi ricordate, 7 operai bruciati vivi come i nostri di Viareggio. E neanche l'ultima però, perché dal 1 agosto 2026 Espenan sempre è stato nominato amministratore delegato di Rasselstein, che è una controllata della ThyssenKrupp, con lo stesso incarico che aveva fino al rogo. Cioè, sono stati condannati 13 anni e mezzo, ma sono ancora amministratori delegati e possono ancora fare il loro lavoro. Come Strisciuglio del resto, che da indagato per la strage di Brandizzo è appena stato messo a dirigere la holding di Ferrovie. Lo Strisciuglio di cui parlavo prima, per cui i ragazzi morti a Brandizzo appunto non sono mai esistiti perché non l'ha neanche nominato. Tutto questo fa capire l'importanza di essere oggi qui a Brandizzo e poi all'udienza preliminare al Tribunale di Ivrea il prossimo 30 settembre. La nostra esperienza ci ha portato a capire che la lotta in piazza, cioè le mobilitazioni, le manifestazioni, le denunce, gli scioperi, la controinformazione, i presidi come questi e la presenza e la vigilanza assidua e costante nelle aule di tribunale vanno di pari passo e sono fondamentali per la sicurezza e per strappare veramente uno straccio di giustizia. Ultima cosa, ieri, non so chi ha visto il Fatto Quotidiano di ieri, c'è un articolo a un certo punto dove dice che è da 2 anni che una commissione sta lavorando per una legge delega sulla intoccabilità degli amministratori delegati, giusto dietro a Moretti e poi Castellucci. E però la signora Meloni la sta tenendo ferma questa cosa perché, vabbè, teme l'opposizione, sul coinvolgimento degli amministratori delegati, perché dopo Viareggio e Moretti in galera è veramente stato per loro un dolore infinito, no? Perché insomma non si può mettere un amministratore delegato in galera, non deve essere responsabile. la signora Meloni lo sta tenendo fermo perché non vuole la controparte, l'opposizione, i sindacati e tutto quanto, e anche le proteste dei familiari di Viareggio e del Ponte Morandi, perché questa legge delega proteggerebbe gli amministratori delegati che possono essere coinvolti soltanto per colpa grave. In questo modo Moretti non sarebbe grave. Grazie.

0: come Assemblea Nazionale Lavoratori della Manutenzione, come anche gli altri anni nella ricorrenza della strage di Brandizzo, perché non è una tragica fatalità quello che è successo. Quello che è successo è il risultato, e come questo ce ne sono stati altri di risultati, per fortuna con minore impatto, di una organizzazione del lavoro che è volta al profitto, in cui la sicurezza viene sempre sbandierata, ma in cui formalmente viene tutto adempiuto, ma in cui realmente viene tutto delegato all'ultima ruota del carro, al più basso in grado, mentre è tutto un sistema che ruota per aumentare il profitto e diminuire la sicurezza, scaricarsi le responsabilità della sicurezza. Siamo qui per dare solidarietà ai familiari delle vittime, perché queste cose non succedono più, ma perché queste cose non succedono più bisogna che questa organizzazione del lavoro sia cambiata, questo appalto, subappalto, scarica delle responsabilità sull'ultimo sia eliminata, e è per questo che ha indagato l'ex AD Strisciuglio, perché la catena di comando sapeva benissimo le condizioni in cui si lavorava, e al giorno d'oggi, secondo la procura, a quanto abbiamo letto dai giornali, continuano a succedere, non è stato cambiato niente, le cose sono tali e quali le precedenti, anzi noi manutentori diciamo che le cose sono peggiorate, perché l'organizzazione, come da accordo del 10 gennaio 2024, pochi mesi dopo la strage di Brandizzo, la riorganizzazione della manutenzione è messa in atto per diminuisce ancora di più la sicurezza, aumenta lo stress dei lavoratori, aumenta la loro precarietà, aumentano i turni di lavoro faticosi sia per gli RFI, per i lavoratori RFI, che per quelli delle ditte, quindi aumenta il pericolo sui binari, gli incidenti sono continuati ad avvenire, gli infortuni sono sempre maggiori, e sanno anche i nostri capi, sanno che la prossima strage è dietro l'angolo, ma si nascondono dietro a una formale regolarità. Allora, contro questa riorganizzazione del lavoro, contro la sicurezza sempre più precaria, contro lo stress, contro i carichi di lavoro, contro il fatto che le ditte siano al lavoro anche un mese di fila, gli operai delle ditte, senza riposo, pretendiamo che siamo indignati che questa che venga addirittura Strisciuglio, ex AD, nominato a capo del gruppo, e per questo è importante il 30 di settembre, che ci sarà la prima udienza, esserci alla prima udienza, perché a Strisciuglio sia riconosciuto come Amoretti, che era lui stesso medesimo che aveva propugnato questo modello, e quindi non chiediamo che il lavoro nostro, il lavoro dei lavoratori delle ditte, che non ci dovrebbero essere nemmeno, perché non ci dovrebbero essere appalti e subappalti che servono semplicemente per scaricare la sicurezza, perché non diminuiscono non diminuiscono le spese dell'azienda. Siamo qui perché questo non succeda più, per cambiare il modello, perché il modello non si è impostato solo sul profitto, ma si è impostato sulla sicurezza.
1: continuiamo ad ascoltare i contributi dalla piazza del 30 agosto 2026 della piazza di Granizzo.
2: È stato ricordato che l'operaio che quella notte si salvò è stato licenziato e Strisciullo, indagato, è stato promosso a capo della holding FS. Alcuni mesi dopo la strage di Viareggio, Moretti alla commissione lavori al Senato disse che Viareggio era stato uno spiacevolissimo episodio. Non ebbe neanche il coraggio di dire che si trattò di un incidente e di un'immane tragedia. I lor signori, dopo la condanna di Moretti e company, i suoi amici hanno, come veniva ricordato, definito la carcerazione di Moretti un'immane tragedia. Possiamo dire che il mondo è veramente al contrario, alla rovescia. Sta a noi, familiari, lavoratori e lavoratrici, ferrovieri, di rimetterlo in ordine attraverso lo studio, la lotta, l'organizzazione e la mobilitazione. Dobbiamo concludere questa iniziativa assumendoci la responsabilità il 30 settembre di essere di fronte al Tribunale di Ivrea a fianco dei familiari della strage operaia di Brandizzo e continuare la battaglia quotidianamente in modo permanente e sistematico per denunciare, per fare controinformazione e soprattutto per impedire le stragi operaie, ambientali, industriali e le morti quotidiane nei luoghi di lavoro. Grazie della partecipazione e buon lavoro e buona lotta a tutti noi.
3: Su questo piazzale, nella stessa data di oggi, eravamo qua a commemorare i morti della strage e a impegnarsi per lottare contro il profitto e per la sicurezza. E noi come Cuberai, come rivista dei ferrovieri di agitazione, facciamo agitazione, facciamo propaganda e monitoriamo la situazione. Vi porto solo un dato brevissimo che dimostra che nulla è cambiato e che la nostra lotta non si deve fermare. Il 30 agosto del 2025 eravamo qua a Brandizzo a dire che c'erano stati 4 morti e 13 feriti sui binari sulla manutenzione ferroviaria. Adesso cos'è successo dal 30 agosto del 2025 al 30 agosto del 2026? 8 settembre, Grassano, un operaio ferito. 19 novembre, Traves, un operaio ferito. 21 novembre, Marcianise, operaio ferito. 27 novembre, Tarquinia, un operaio morto. 22 dicembre, Ala, 3 operai investiti da un treno, di cui 2 feriti gravi. 9 gennaio, Allerona, operaio ferito. 9 gennaio, Messina, operaio ferito. 21 gennaio, Firenze Santa Maria Novella, operaio ferito. 25 gennaio, Mazzano, operaio ferito. 5 febbraio, Gentilieri, 2 operai intossicati. 13 febbraio, Ponte Chiaradovo, operaio ferito. 28 marzo, Ceriale, una addetta delle pulizie alla stazione investita e uccisa da un treno. 20 aprile, Bologna, operaio ferito. 8 luglio, Casarsa, operaio ferito. 17 luglio, San Giorgio di Nogaro, operaio morto. 27 luglio, Vairano, operaio morto. 29 luglio, Giulianova, operaio ferito. 2 agosto, 2 operai folgorati mentre riparavano un pannello elettrico. 3 agosto, Torre dei Picenardi, operaio ferito. Il bilancio è ancora più grave di quello dell'anno scorso. Penso che non ci sia nulla da aggiungere.

quelli che torneranno a scioperare, i lavoratori che torneranno a scioperare il 7 e l'8 di settembre su, anche su questi temi. Volevo brevemente sviluppare un tipo di ragionamento a partire da un dato che è stato citato anche prima da un intervento precedente, ovvero la notizia uscita una settimana fa dell'avviso di garanzia a seguito del rilevamento da parte dello Spesal del fatto che RFI non ha cambiato le procedure, cioè siamo a 3 anni da questa parte, 3 anni dall'incidente e niente è cambiato. Quello che diciamo noi, che dicono i lavoratori della manutenzione, è scritto nero su bianco dalla procura che ha usato le ricerche dello Spresal, dell'ASL, per dire che niente è cambiato. Cioè, questa è la cifra più forte per noi, perché è uno schiaffo a quello che è successo ulteriore, perché i morti non sono serviti a niente, cioè non c'è stata quella digestione di quello che è avvenuto e la trasformazione in un'ottica preventiva di in nuove procedure, nuove previsioni, appunto, per evitare e scongiurare quello che c'è stato. Allora, questo, il disinteresse, lo schiaffo, è tra l'altro, come dire, se anche questa cosa andasse, per l'esperienza che abbiamo noi, questo è un tipo di infrazione nella gran parte dei casi oblazionabile, cioè pagano una multa, raramente finisce con condanne, però se anche andasse avanti questa cosa, ha una via separata, cioè sono delle infrazioni al lato che vengono sanzionate. E invece per noi questo, come dire, dicevo la cifra, cioè questo è l'elemento che invece va ricondotto al processo principale, perché quel disinteresse e quel disprezzo dell'ottica preventiva anche che ci ha portato a quello che è successo e che, come dire, inchioda quelli che non hanno fatto allora, che hanno lasciato che l'interesse di profitto prevalesse sulle norme formali e basta, e che continua a essere in quel modo lì, cioè non hanno messo mano alle procedure perché potessero arginare e scongiurare quella cosa lì. Quindi è la riunificazione di questo tipo di infrazione con quella del principale del processo che andrebbe, come dire, a consolidare quelle colpe che non sono soltanto le colpe del prima ma dell'ora nel fatto perdurare quella situazione infortunistica. Grazie mille.

0: 105.250, le dolci note di Milva vi ricordano che siamo proprio al termine della trasmissione. Vi rimandiamo l'appuntamento martedì prossimo dalle 19.30 alle 21.30, sempre sui soliti schermi di Blackout. Questa è Frittura Mista, Alex Radio Fabbrica.
1: Ebbene sì, e come sempre ogni martedì dopo di noi andrà in onda, ritornano dopo le pause estive finalmente quasi tutte le dirette del palinsesto blackoutiano su per giù. E infatti dopo di noi ci sarà Riot on Sunset Strip, la trasmissione musicale beat rock and roll garage che esplora le sonorità anni 60-70, e poi dopo ci sarà Music to Play in the Dark. Quindi continuate ovviamente a stare sempre all'ascolto dell'unica frequenza libera e indipendente in città.
0: Vi ricordo che i contenuti di oggi, come delle scorse trasmissioni, li trovate su www.radioblackout.org attraverso i podcast famosi, li potete cercare, li potete trovare in prima pagina pubblicati.
1: Page, sì, sì.
0: Ad esempio il prossimo, nei prossimi giorni lo troverete in prima pagina scorrendo gli articoli. Se non trovate quelli potete cercare Frittura Mista o Radio Fabbrica. Nello specifico l'ultimo servizio sarà un montaggio degli interventi che sono stati fatti il 30 agosto 2026 in occasione dell'anniversario della strage di Brandizzo, come gli altri precedenti interventi.
1: E quindi noi appunto ci sentiamo martedì prossimo e buona serata a tutte e tutti.
0: Ciao
1: ciao.

12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del

live set. Johnny Boy, Yashin, visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: 2 Cazzillo. 1 2 1 2 1 2. Allora, vabbè, proviamo a chiamare Arpo. Cosa?
1: Ragazzi,
0: ciao,
1: mi sentite?
0: Sì, sei un po' distorto però,
1: aspetta, mi senti adesso, bene? Adesso, però.
0: Aspetta. Merda. Mi sei tradotto sul cursore. Ah sì, sono un coglione. mi senti così?

0: Buonasera a tutti e tutti, dove eravamo rimasti?
1: Buonasera.
0: Pausa estiva e c'è la ripresa del Riot on Sunset Strip. Buonasera a tutti e tutti, ben ritrovati e ben ritrovati. Noi ci siamo, dovrei dire tutti e tre, perché stasera ci sarà un esperimento, experiment in color, tipo quelli che facevano.
2: Sperimentiamo allora.
0: Eccolo,
2: dai.
0: Qua, la voce è un po'. Parla un po', Arpo. Parla un po'.
2: Mi sentite, no?
1: Sì.
2: Sento, dai.
0: Sì, sei un po' in un imbuto. Comunque ci siamo tutti e tre. Ci siamo tutti e tre. Buonasera, Arpo.
1: Modo.
0: Buonasera, prof.
1: Ciao, ciao a tutti e tutti.
0: E buonasera anche a me, Paolo Magù.
2: Buonasera, buonasera Paul.
0: Ed eccoci qua.
2: Le vostre, sì? Le vostre rispettive estati stiano andando bene.
0: Sì, spero. Sì, sì, assolutamente. Stavamo raccontando di vacanze, cavolate.
2: Emulazione. Avete abbronzati che la metà basta.
0: No, solo io, perché il prof l'ho fatto.
2: Ah, il prof, lei no.
0: C'ha l'abbronzatura torinese.
1: Il
0: prof ha l'abbronzatura torinese.
2: Anche.
0: Comunque, a partire da questa sera, la novità è che Arpon sarà in diretta telefonica. Dico bene?
2: Sì, siamo collegati, sì, io, almeno io, sono collegato...
0: Da qui fino a quando non riusciremo a risolvere il problema tecnico che impedisce di arrivare qua in sala regia.
2: Esatto, ma ci stiamo lavorando.
0: Ci stiamo lavorando e comunque ci siamo. Ok, riprendiamo con la musica... Sì, scusa Arpo, dimmi.
2: No, diciamo...
0: Punta.
1: Quinta.
2: Punta quinta, esatto, vedi che il prossimo mi sta dietro. No, adesso... Per un po' di tempo andremo così, però vediamo quello che ci scrivono anche ai numeri della radio, come va, se si sente, come...
0: No, sentire si sente, non è come se fossi qua in presenza, ma...
2: Lo so.
0: Però è meglio di niente, insomma, va bene,
2: niente,
0: diciamo che
2: dai.
0: Va bene così, dai, diciamo che per il momento va bene così.
2: Tanto le diciamo lo stesso.
0: Ah, quelle non mancano,
2: no?
0: Mai, quelle non mancano mai, quelle non mancano mai.
2: Infatti.
0: Allora, è finita la sigla, facciamo un backup, vediamo.
1: Opa.
0: Ecco qua, l'abbiamo fatta ripartire, giusto per dire ancora due parole. Niente, però dire che con questo siamo pronti ad andare nel decennio più assurdo che ci sia mai stato nel mondo del rock and roll, ossia gli anni 60.
2: Beh,
0: quelli che esploriamo su e giù tra psichedelia, garage, soul, R&B e chi più ne ha più ne metta, con un po' di revival anni 80 e anche band attuali che ripropongono quel sound. E quindi abbiamo la prima,
2: esatto,
0: proposta.
2: Quelli che passate voi, perché se le passo io poi vi incazzate, però.
0: Esatto, sì. Per te c'è la censura, c'è la censura.
2: Può fare.
0: Per te c'è la censura preventiva.
2: Fare.
0: Per te c'è la censura preventiva,
2: Certo.
0: Questo l'hai imparato a tue spese, l'hai imparato, direi.
2: Certo.
0: Va bene,
2: certo.
0: Prego prof, possiamo partire con la prima selezione per questa sera, allora.
1: Sì, dai. Io mi scuso intanto con
2: lei, prof.
1: È come al solito. Io intanto mi scuso con gli ascoltatori per le prove tecniche
0: e
1: che...
0: le ascoltatrici anche, dove
1: sì.
0: Le mettiamo?
1: Ascoltatori ici, tricitaci, per le prove tecniche che hanno sentito prima della sigla, però eravamo abbastanza al volo. Partiamo con un gruppo che si chiama Group B, il pezzo loro si intitola She's Gone.

0: Allora, 22.03 io direi che ce la stiamo facendo, vero Arpon? Infatti non si sente Arpon.
1: No, sono qua.
0: Dimmi pure. No, dico direi che ce la stiamo facendo comunque.
2: Dai, in qualche modo.
1: Io vi sento.
0: La stiamo arrangiando, c'è in volume, sembra che pare entro un imbuto. Però insomma, al di là di quello, diciamo che possiamo accontentarci.
1: No, ma io mi sento bene, se ci sentono bene anche gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Molto bene, allora diamo i numeri, caro Arpon.
1: Sì, come sempre, allora il 346-66-73-263, SMS, Telegram, Signal e WhatsApp, come quello che stiamo usando adesso in diretta. Poi lo 011-2495-669.
0: Per che cosa? Dirette e o squillini?
1: Dirette e o squillini, che devo dire... Non arrivano molti, ma a volte anche sì.
0: Fa ancora caldo, quindi è presumibile che la gente sia ancora zonzo, però noi lo facciamo, noi non abbiamo problemi. Come diceva Rocco Barbaro, me ne fotto.
1: Esatto.
2: Perché la gente è ancora zorro.
0: Ecco, è ancora zorro.
1: Il termometro atomico cosa dice lì della radio?
0: 31 gradi, ci difendiamo. Siamo alti come temperatura, siamo avanti anche come voci. Il servizio. Aspetta, Marco, mannaggia a te, non mi parlare solo perché vogliono. È un po' che mi parli solo perché non riesco a dire che il servizio Cisti è sempre aggiornato, è sempre attivo. Quindi, in caso che vedeste brutti soggetti in giro per la città, controllori, posti di blocco e similia. Avvisite tempestivamente, qualcuno vi sarà riconoscente. C'è anche la rima baciata, vai.
2: Come esatto. I bambini, bravi, se vedete l'uomo nero, chiamate.
0: E infatti, quelli blu, soprattutto quelli blu, okay. Anche quelli neri con la striscia rossa non scherzano, quello va detto, esatto, però anche quelli non scherzano. Esatto. Allora, noi ce ne andiamo 1968 dalle parti della California per Mike Bloomfield, Al Kooper e Steven Stills e la loro Super Sessions. In questa Season of the Witch, buon ascolto.

0: Allora, direi che ci siamo rilassati per ben 11 minuti con Mike Bloomfield, Al Kooper e Steven Stills e la loro Super Session, registrata nel 1968. Questa era Season of the Witch, una bella cover di Mr. Donovan.
1: Hai capito?
0: Arpon, sei presente? Sei tra noi?
2: Sì, sì, ci sono, 11 minuti, mamma mia.
0: 11 minuti di relax. E chi dovevamo salutare, ti ricordi? Il primo messaggio che è arrivato stasera?
2: Beh, il Meneghetti.
0: Ciao Meneghetti, un grande abbraccio, buon ascolto. Ci scrive.
2: L'ho detto bene, il Meneghetti.
0: Il Meneghetti, ci scrive qui al 346-6673-263. Abbraccio anche a te, buon ascolto, buona serata, caro Meneghetti. È la volta di Arponaz.
2: Sempre collegato,
0: sempre collegato al radio. E sempre con buone vibrazioni, tra l'altro.
2: Sì, sempre.
0: Ok, tocca a te, allora presenza. Vediamo se ti ricordi. Panza e presenza, vediamo
2: allora,
0: se ti ricordi.
2: Sì, mi ricordo. Loro sono i The Shade Men, il pezzo si chiama The Dust.
0: Okay. Vamos.
2: Credo, mi corregga proprio.
1: Giusto.
2: Cianqui. Bene, meno male. Vado. Possiamo fare play. Prego.

0: avete goduto anche della soluzione, della selezione arponica, dico bene, Marcolino?
1: Esatto, esatto, erano gli Shademan con The Stuff.
0: La tua voce è sempre più nell'imbuto, comunque, ti avverto. È sempre molto metallo. L'alieno, sembri un alieno, direttamente dallo spazio profondo, from outer space.
1: Tra un po' ci finirò anche.
0: Bene. L'alieno Arpone con noi questa sera. E quindi passiamo alla prossima selezione quando sono le 22:21 e qua ci sono sempre 31 gradi nella sala regia di via Cecchi 21A. Quindi siamo beati al caldo.
1: Bene.
2: Finalmente.
0: C'è il prof che sta godendo come un riccio.
1: Voleva, prof. Che sì. Ne dice, prof?
3: Voleva, sì, mi sono seduto sul riccio.
2: Madonna.
0: Ok,
2: santa.
0: Sotto con la tocca professorata.
3: Tocca a me e io.
0: Punto classico, pigli re.
3: Vado con The Tears. Il pezzo si intitola Rat Race.
0: Vale.
3: Alzi, vale, alzi. Lì.

0: 22:24 Ayrton Sunset Strip sulle libere frequenze di Radio Blackout.
1: Oh già.
0: Cosa ha suonato, caro?
2: Ultima selezione, però.
1: Erano gli The Tears da Sacramento.
0: Sacramento. Sei anche tappato il naso, Arpo. Ora sembra col naso tappato. Sempre meglio, ottima.
2: Sempre meglio, vabbè, ma la voce del prof, sai che.
0: No, ma ti martellerò per questa cosa fino all'eternità, sappilo, sallo.
1: E beh, facciamo finta che sia. Siamo in collegamento con C3PO, quello di Star Wars, Guerre Stellari.
0: Allora, cosa ha suonato, caro prof?
1: Erano i Tears da Rat Race da Sacramento,
0: ancora situazioni garagistiche. Alziamo i giri con
2: gli... un pezzo di.
0: Di?
2: No, dicevo, c'era anche un pezzo di Bob Marley che si chiamava Rat Race.
0: Oh, ce n'era uno anche degli Specials, ce n'era anche uno negli anni 70.
1: Sì, sì.
0: Gli
1: Specials anche.
0: Va bene, allora torniamo a qualcosa di leggermente più conosciuto: Rolling Stones 1967 da Their Satanic Majesty's Request. Vi facciamo ascoltare la bellissima Citadel, Rolling Stones.
2: Bella.

0: Ed eccoci ancora in diretta. Arpon, ci sei?
1: Sono qua.
0: Eccolo qua, dallo spazio profondo. Sì. Terrore dallo spazio profondo. Era i Rolling Stones con Citadel 1967 da Their Satanic Majesty's Request, Decca Records.
2: Sì, non lo conoscevo questo pezzo.
0: Non lo conosce? È una meno conosciuta, ma non per questo non meno accattivante. Un bellissimo riff di Mr. Keith Richard.
1: Beh, ci avrà il vinile, no, prof? Immagino.
2: No.
1: Lei.
2: Io ho un triplo CD con tutti i primi EP e singoli dei Rolling Stones fino agli anni 70, al 70 mi sembra.
0: Ce l'ho io su vinile, okay. Questo, ce l'ho io, una bella ristampa su vinile. Sì, una ristampaccia su vinile. Pessimo vinile anni 80. No, beh, niente di che, no, non originale, certo.
1: Pensavo proprio dell'epoca, adesso
0: a chi tocca adesso? Sotto a chi tocca?
1: Toccherebbe a me.
2: Tocca a lui.
0: Però non sei preparato o sei preparato?
1: No, ci sono.
0: Oh, grandioso, vai.
1: Allora, io passo di Huntamed con Someday Baby.
0: Sembra il nome di una medicina, Huntamed.
2: Untamed.
1: Esatto.
0: Untamed.
1: Ma adesso, poi vediamo se magari fa bene o fa male. Secondo me va bene.
0: Ok. Ma
2: se a forma di missile frizza, fa bene.
0: Una bella supposta effervescente lagenziana come quella di Franco Reggitano. Fantastica. Untamed. Com'è che hai detto Untamed?
1: Untamed.
0: E sa veramente di medicina questa. Complimenti, Arpo. Questa è deformazione professionale, assolutamente.
1: Sai com'è.
0: Deformazione professionale. Dai, ma che cazzate già ne abbiamo dette. Sono le 22:31. Quindi vai con la musica.
2: Alza il volume.
0: Sì,
2: io vado.
0: Untamed, di che cosa?
2: Someday Baby.
0: Ok, John.
2: Aspetta che intanto si è. Allè, via.

0: Speriamo che abbiate fatto tutti gli sciacqui con il colluttorio Antamed, quello di, è giusto Arpon? Antamed.
1: No, comunque mi,
2: che
1: mi
2: figura.
1: Mi guardi.
2: Che figura di merda che ho fatto.
1: Guardi, signor Arpon, mi ascolti questo pezzo una volta dopo i pasti?
2: Esatto.
1: E poi esatto.
0: Non la prenda niente tre volte al giorno.
1: La sua situazione vedrà che migliorerà sicuramente.
2: Meglio a stomaco vuoto, dite?
1: No, meglio dopo mangiato, sa, un po'.
2: Okay.
1: Gli anni 60 un po' invecchiati
0: restano sullo stomaco.
2: Comunque erano gli
0: vabbè, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Tanto qua
2: ho preso una defaianza, adesso ero mica il primo.
0: No, ma è venuta bene, falle ancora perché vengono bene così, qua c'è da ridere.
2: Sì, ma ne farò a manetta.
0: A bizzeffe. Mentre ci avvisano che non funziona lo streaming, quindi potete ascoltarci momentaneamente in FM, quindi piccolo problema tecnico.
2: Ma noi abbiamo il prof che ci ritaglierà il podcast poi.
0: Sì,
2: no,
0: sì, assolutamente. Assolutamente.
1: Proprio ricamato.
2: Tra l'altro è uno dei primi che esce, cioè quello che
0: puntualissimo,
2: ci mette meno tempo ad uscire, esatto.
1: Hai capito?
0: Abbiamo l'ingegnere qua, l'ingegnere.
2: Esatto, lunga vita al prof,
0: lunga vita al prof. Assolutamente, così, 22:35, allora sotto con la mosca.
1: Ale, io vado con il Fantastic Zoo, il pezzo si intitola This Calls for a Celebration.
0: Addirittura.
1: Fantastic Zoo.

0: Oh yeah.
1: Ed eccoci di nuovo qua.
2: Che bella questa base, raga.
1: Questo è Mr. Brolic Jack McDuff.
2: Madonna. Complimenti, Paul.
3: Si mandano una birra.
1: Brother Jack McDuff, la birra McDuff.
3: La birra McDuff dei Simpsons.
1: Ah, perché è quella la Duff, quella giusto? La Duff.
3: Sì, sì, la
2: no,
3: Duff.
2: Quella era la Duff, scritto sì, sì, Duff, Duff, vero?
1: Tu non senti, però si sente il rumore che sto masticando la caramella, quella cosa che piace tanto, no?
2: Certo,
1: il rumore tra
2: manda fuori di testa.
1: Perché
2: ma
1: te l'ho detto, perché se no non te ne saresti accorto,
2: dopo un po' me ne accorgo.
3: Ma anch'io ce l'ho. Se vuoi facciamo i rumori così e devi indovinare il gusto diverso.
1: No, perché tra l'altro il prof mi ha dato una caramella di un metro cubo praticamente. Per quello che fa rumore non riesco neanche a nasconderla in mezzo.
3: No, è perché occupa bene lo spazio.
2: No, ma non bisogna avere...
3: Lo spazio sotto la lingua dove c'è una ghiandola, no?
1: Perché poi lì, di birra, qualcosa
3: perché poi
1: fa.
3: Lì, capito, si allarga il gusto con la saliva per tutta la bocca. Per tutto,
1: ma
3: l'ho
1: fatto
3: tutta
1: per
3: studiata.
1: Alla fine l'ho fatto per te, Arpo, non tanto per me, l'ho fatto per
2: certo,
1: te.
2: Io sto uscendo, io so il fumo che mi esce dalle orecchie, ve lo dico.
1: Solo perché te l'ho detto, se te l'avessi detto non te ne saresti accorto.
2: No, col cazzo, cioè, me ne accorgo.
1: Dai, va, che minchia te l'abbiamo detto e facciamo parlare la musica, facciamo parlare gli Small Faces 1968 per questa Wham Bam Thank You Ma'am. Buon ascolto.
3: Allora.

Allora, errata corrigi, come al solito sono scritte sbagliate sul CD le title track. Questa è What You Gonna Do About It, vuol dire che l'altra ve la sentite dopo e facciamo doppietta. Small Faces.

0: Niente, l'unica spiegazione è che il CDJ non voglia suonare quella traccia, perché anche questa non era quella che volevo mettere, però questa volta ho fatto tutto preciso. C'è qualcosa che devo controllare in preascolto,
1: Mai fidarsi. Come dici tu, Paul, io bevo e tu ti ubriachi.
0: Mai fidarsi, no, mai fidarsi delle copertine, perché spesso sono sbagliate le tracce.
2: Aveva ragione.
1: Ah, le citano proprio.
0: Donkey Rides, Penny e Glass, e non era quella che volevo mettere, però vabbè, ve la sentiremo. Ve la faremo sentire la prossima volta, dai.
2: Aveva ragione Battista.
1: Ma sì.
3: Scopriremo solo vivendo.
0: E già, e già, e già, e già.
1: Giusto, giusto, giusto.
2: E sta a te, mo.
0: E sta a te.
1: Ora sta a me. Allora, io vado con i Magic Plains. Questa volta la pronuncia è giusta.
2: Sì.
0: Peccato, perché per la medicina ci andava adesso, eh.
1: Ma tanto stai pronto, perché arriverà un'altra cappella.
0: Bene.
1: E il pezzo si chiama I'm a Nothing, quindi Magic Plains, I'm a Nothing.
0: Vamos.
2: Ale.
1: Vamos.

0: ed eccoci di nuovo qui con voi. Quando manca una manciata di minuti ormai alla fine della trasmissione, 22:50, ancora 10 minuti insieme, poi ci sarà il prof con Music to Play in the Dark, la prima della nuova stagione, dico bene prof?
1: Giustissimo.
0: Yeah.
2: Vai da lì.
0: Abbiamo ascoltato?
2: Scusate, ho fatto un ruttino mentre speravo non si fosse sentito.
0: Infatti non l'abbiamo sentito. Facevi meglio stare zitto, facevi più bella figura stare zitto.
2: E invece l'ho detto, vedi, perché la radio
0: è come quello che dici che mastico, invece non è vero perché non si sente niente, la caramella è ferma in questo momento.
2: Certo.
1: Intanto ci avevano scritto anche due SMS.
0: Uno sarà Cristiano, che salutiamo sicuramente.
1: Sì, probabilmente sì. Eccoci, l'altro che tornava, bentornati, vai via col beat. E l'altro, lo streaming è perfetto. Ciao care.
0: Ah,
1: un 4 d'ora fa.
0: Allora. Ok, quindi probabilmente è solo da casa mia che c'è sto problema.
1: Ah sì, ah, è vero, ma hai detto che non c'hai il wifi.
0: No, è vero.
1: Non c'hai la rete.
0: No, ma il cellulare funziona. Se lo scritto il cellulare funziona.
2: Sì, anche perché vabbè. Penso che ci sarebbero arrivati milioni di messaggi, dai, che cavolo.
1: Milioni, vabbè. Montiamoci la testa.
0: Le stelle sono tante.
2: Milioni no, però decine di messaggi, dai, vogliamo più basso.
0: Non sei in presenza, sì. Ma minchiate, ne dici comunque, anche se non sei in presenza, riesci comunque a
2: Perché sono.
0: Ti senti più sciolto, sono, forse. Quindi
1: le chiamate
0: vai a
1: sono
0: lì.
1: Tante, milioni di milioni.
2: Esatto.
1: Le chiamate di arponi.
0: Allora, vediamo un po' se riusciamo a mettere qualche disco, magari, non so,
1: Ma sì, dai.
0: Inframmezziamo.
2: Io ho passato The Magic Trance nel frattempo, era I'm a Nothing.
0: Oh, grande.
1: E quindi sta a me con i Strange Loves Nighttime.
0: Ah, bella questa.
1: Ale.
2: Bella lì.

0: Eccoci di nuovo qua, 22:56.
1: Ai.
0: A chi toccava che non mi ricordo più?
1: No, ho mandato io. Ho mandato io il pezzo Nighttime di Strange Loves. È molto cattiva.
0: Ok, chiudiamo in bellezza. Stavolta chiudiamo da Liverpool, 1966 da Revolver. Questi sono i Beatles con She Said. E vai.
1: Ale.
0: No, non vanno.
1: E se si alzi il volume.
0: Allora, facciamo una cosa. Potrebbe andare. Vado?
1: Non ancora. Che vado indietro, aspetta. Vai. Vado. Alza il volume.
0: She Said.
1: Ale.

che in bellezza con Revolver, She Said, She Said. Mr. Lennon in grande spolvero qui alla voce. Intanto sto leggendo un bel libro del loro ingegnere del suono Jeff Emerick, sulla storia delle registrazioni, molto molto interessante, come con

Benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Music to Play in the Dark, la prima della nuova stagione. 1 settembre 2026 in diretta. Ho un sacco di cose da farvi sentire già preparate anche per le prossime puntate. Ci sarà anche uno speciale su un'etichetta cunese che si chiama Volmer Industries, non stasera, nelle prossime puntate intendo.

puntata eterogenea come al solito, e iniziamo con i suoni belli intensi e carichi e quasi industrial. Questo perché Cold Spring il 21 agosto ha fatto uscire delle registrazioni che vanno dall'89 al 2017 degli MZ412. La raccolta si intitola The Narmataru Curses. E noi andiamo a sentire il pezzo. Devo andare a prendere. Ecco che si è chiuso. Il pezzo che si intitola Surge 2. Questi sono gli MZ412.

MZ412. Nuovo CD che però raccoglie pezzi inediti vecchi che vanno dal 1989 al 2017, uscito per Cold Spring. Si intitola The Narmataru Curses. E noi abbiamo sentito l'11° pezzo che si intitola Surge 2. Cambiamo suono, andiamo a un suono più rarefatto, da Londra. Compositore, multistrumentista e produttore. Si chiama Martin Virgo. Ad aprile di quest'anno ha fatto uscire, autoprodotto, un album in CD intitolato Ghost Piano. Tutti i pezzi al pianoforte. Noi andiamo a sentire quello che si intitola Nocturna. Questo è Martin Virgo.

Martin Virgo. Dal suo album Ghost Piano abbiamo sentito il pezzo che si intitola Nocturne. E adesso cambiamo di nuovo suono, come dicevo, puntata eterogenea stasera. Tanto siamo sempre sui 105-50 di Radio Blackout, Music to Play in the Dark. È uscito per la Artifact un quadruplo compilation dei Portion Control. Si intitola 1983-86 Hit the Pearls to Purge. Contiene 77 pezzi. I 4 CD sono suddivisi in questo modo. Il primo si intitola Hit the Pulse, The Illuminated Singles and Step Forward, che è il primo album. Dopo c'è The Great Divide, Psycho Bod Saves the World e Purge. Dopodiché B-Sides and Demos 1983-86. E il quarto CD è Live at Potanus Amsterdam 1984. E noi andremo a sentire un pezzo per ciascuno di questi CD. C'è anche una versione vinile, però contiene solo 10 pezzi che arrivano da, appunto, da questo cofanetto. E dei 74 pezzi inclusi, 16 non sono mai stati fatti uscire, diciamo, e 12 appaiono su CD e digitalmente per la prima volta. Noi apriamo le danze con il loro pezzo che per me è più famoso, è quello che mi piace di più del primo periodo, e si intitola Chew You to Bits, quindi appunto dal primo CD che si intitola Hit the Pulse, The Illuminated Singles and Step Forward. Questi sono i Portion Control.

Portion Control dal nuovo cofanetto 1983-86 Hit the Pearls to Purge. Secondo pezzo che andiamo a sentire allora adesso andiamo a sentire il pezzo che si intitola Danger Zone, che è preso dal secondo CD, che sono le B-Sides and Demos 1983-86, sempre Portion Control a Music to Play in the Dark 23 e 26 Radio Blackout.

Ovviamente mi sono incasinato perché il secondo CD era The Great Divide, The Psychobot Saves the World, Purge, e quindi questa sì era Danger Zone, però era da quel CD lì. Prossimo pezzo e prossimo CD è quello dalle B-Sides and Demos 1983-86 ed è Bite My Head, sempre Portion Control.

Portion Control dal CD delle B-Sides e demo. Questa era Bite My Head. Adesso rimane l'ultimo pezzo da ascoltare da questo cofanetto, il pezzo dal vivo live al Potanus di Amsterdam 1984-85. Il pezzo si intitola Crash Weight Gain. 23:36, Radio Blackout, Music to Play in the Dark.

Portion Control dal vivo. Con il pezzo che si intitola Crash Way Gain. Passiamo a un suono totalmente diverso. Da New York arriva un duo che fa, loro dicono, hardcore, però secondo me anche influenzato anche un po' dal grunge. Si chiamano Swampfoot. Da nuovo album hanno fatto appena uscire un singolo che si intitola Aim Low. Looking at the billboard. E noi ci andiamo a sentire proprio quello. Swampfoot.

Questi erano gli Swampfoot con Aim Low, il loro nuovo singolo. Bel tiro, bel tiro. Bravi. Torniamo invece adesso alla musica elettronica, e in realtà è anche un piccolo specialino, quindi oggi abbiamo fatto due piccoli specialini, uno sui Portion Control e adesso lo faremo sulla Analog Records. Questo perché il mesetto fa sono uscite delle nuove cose per loro, e poi anche il 9 ottobre uscirà il primo album, anzi scusa, il secondo album di Twins Natalia, il primo.

che è la cantante del gruppo greco Paradox Obscura. Iniziamo a sentire, giusto per sentire cosa facevano prima i Twins Natalia, dal loro primo album The Destiny Room, che era del 2014. Intanto iniziamo a dire anche chi sono i Twins Natalia nel 2014, perché ci sono i membri del gruppo inglese i Poem Electronic, quindi David Hewson, Julie Ruler, Les Hewson e Sharon Abbott. Anche se, aspetta, che qua sì, Les Hewson non c'era nei Twins Natalia, ma c'era Mark Patrick Schaffer, Mark Schaffer, sì, Sharon Abbott, Steve Lippert e David Hewson e Jochen Lang. Ecco, questa è la prima formazione di Twins Natalia, che nel 2014 ha fatto l'album The Destiny Room. E per andarlo a sentire ho scelto il pezzo che si intitola, andiamo a leggere, I Avoid Strangers, il pezzo che apre l'album The Destiny Room. Twins Natalia.

E questi erano i Twins. Aspetta, che i Twins Natalia dall'album Destiny Room, uscito nel

E invece dicevo, nell'ottobre appunto di quest'anno uscirà il nuovo album dei Twins Natalia con alla voce Crystal Ann come ospite. L'album si intitola I Died on Mars e noi andiamo a sentirlo in anteprima. Il pezzo che sentiamo si intitola Find Me in a Fantasy. Questi sono sempre i Twins Natalia sui 105-250 di Radio Blackout.

Twins Natalia dal nuovo album I Died on Mars. Questa è la Find Me in a Fantasy. E visto che abbiamo nominato i Poem Electronic, gruppo per me fantastico degli anni fine 70 e inizio 80, gruppo che al tempo nell'82 aveva fatto uscire solo un singolo e per fortuna nel 2009 la Analog di Mark Sheffer ha fatto uscire un album che raccoglie un bel po' di pezzi loro inediti. Quindi passiamo ad ascoltare il pezzo che apriva quell'album, che si intitolava The Echoes Fade. Questo si intitola Rendezvous. Questi sono i Poem Electronic a Music to Play in the Dark.

Bohème électronique con Rendez-vous dalla raccolta Echoes Fade. Siamo quasi alla fine, andiamo ancora a sentire un pezzo breve, poi ancora uno e poi abbiamo fatto per stasera. Passiamo ai Deutsche Schäferhunde con un 12 pollici del 1982 ristampato in, anzi un 7 pollici ristampato in 12 pollici dal Analog Records. Quindi da Kein Abschied noi ci andiamo a sentire Rosa Brille. Questi sono i Deutsche Schäferhunde.

Deutsche Schäferhunde con Rosa Brille. Ultimo pezzo, andiamo a sentire un pezzo dal doppio LP compilation che si intitola Sekvenstyrd 1981-1986 di Moss Garden, progetto svedese. Noi andiamo a sentire il pezzo che si intitola Modern Kvinnor. Questi sono i Moss Garden.

E questo qui dei Moss Garden Modern Quinnor era l'ultimo pezzo per questa nuova stagione di Music to Play in the Dark. Non mi resta che augurarvi la buonanotte e ci sentiamo martedì prossimo. Un abbraccio da Maurizio e niente, fa un po' più fresco, quindi spero che voi possiate dormire sonni tranquilli. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: get right.
1: Multitox.
2: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
3: Sei vantaggiato, sei condiviso.
4: Multitox è bellissimo.

that camera, please. Get that camera.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: pezzo, eh. Perché? Che cazzi?
1: Febile per il chiudo, guarda, che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisate che ce la...

l'altro leggendo, cioè dicono sul serio che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Che cosa facciamo, cosa vuoi fare? Facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho, ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?